0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Prova. Co***o, porco Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Grazie mille, grazie.
1: Questa pezza è stata scritta per noi da un regista, l'ha scritto per noi.
2: Una cover
1: doverosa.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: Sì. No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Guardi che tiro che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cacchio.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

Don't get caught.

want to see defense mechanism. You don't get killed.

0: si vive male di pistori, mi.
1: Molti talks.

ihr wisst, was aus ihm wird.

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: lasciate i cadaveri schettino! Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno lo sentito! E non devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma si rende conto che il buio è che qua non vediamo nulla?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E poi vuole tornare a casa?

0: ti spiace?
1: Tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti poi da te?
3: Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

palle, state ascoltando Radio Blackout. Ma veramente? State ascoltando Radio Blackout? Ma perché state ascoltando Radio Blackout?

0: recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto. Mister, senti un po', quanti siete in famiglia qua?
1: In cinque.
0: Ah, in cinque, eh? Senti un po', il bambino viene con noi.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Bello, cessione del quinto.
1: Ma scusi, mio figlio.
0: Senti un po', sorridi un attimo. E quel dente d'oro? Recupero crediti ed era ci attacchiamo a tutto.

0: Rapiz,
1: ok, beleza, essa produção.

0: make them like it.
1: Radio Blackout, dal 1815, l'unica radio libera dell'etere sabaudo.

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.
4: I'm saying three-way shit, man. I'm gonna fuck with none of that shit, man.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: piano, diciamo, di riscaldamento, e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni vengano. Che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Robin Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Robin Gristol. Oh,

0: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
1: Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
2: Fatti e strategie del mondo e sue distopie.

0: Blackout e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base, e altri ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
1: Puntata numero 6. La medicalizzazione del disagio. DES, sostegno e dintorni. Salve, sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e oggi continuiamo a ragionare sui processi che attraversano la scuola in profondità. Oggi lo facciamo con Sebastiano Ortu. Ciao Sebastiano, grazie.
2: Ciao Serena.
1: E Sebastiano Ortu fa parte del collettivo antipsichiatrico Artò di Pisa, ma soprattutto sono molti anni che sta analizzando il fenomeno, diciamo così, del disagio nell'ambito della scuola. E con te mi piacerebbe, insomma, parlare di quello che hai messo a fuoco in tutti questi anni di riflessione, perché tu parli appunto di medicalizzazione del disagio. Io mi sto riferendo, intanto potremmo iniziare dal dilagare negli ultimi anni delle certificazioni per DSA. E mi chiedevo e ti chiedo cosa consiste questo fenomeno e soprattutto perché secondo te si è innescato questo processo di disturbi specifici dell'apprendimento che ormai sono una costante in tutte le classi italiane.

Sì, magari fosse medicalizzazione, diciamo così, del disagio, una medicalizzazione tout court che attraversa e colpisce gli studenti e le studentesse italiane sotto tutti gli aspetti. Nello specifico poi prende diversi nomi a seconda dei settori in cui è poi stata classificata l'appartenenza a bisogni educativi speciali cosiddetti. Quello per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento è una crescita esponenziale che forse è la più ampia di tutti gli altri settori. Disturbi specifici dell'apprendimento, per chi non lo sa, è la dislessia, la discalculia e altri tipi, insomma, di questi disturbi che all'interno delle scuole dal 2010, quando c'è stata una legge che ha riconosciuto la presenza all'interno delle scuole e l'intervento nelle scuole per chi ha appunto un disturbo specifico di apprendimento, ha avuto un'impennata che è arrivata, secondo le ultime statistiche del MIUR, quelle che perlomeno avevo sotto mano io, che risalgono al 2021, al 5,5-6%. Ciò significa che all'interno delle nostre scuole, su 100 studenti e studentesse, quasi 6 hanno una diagnosi da disturbo specifico di apprendimento.

0: E queste diagnosi vengono fatte, no, da psicologi, da psichiatri, e è lì una radice che spiega il dilagare di queste diagnosi?
1: Sì, certo, si tratta di diagnosi che arrivano da centri che possono essere i centri pubblici o accreditati, privati accreditati. Da qualche anno è possibile avere queste diagnosi anche appunto dai privati accreditati. Sono diagnosi che, ora io diciamo sì, faccio parte di un collettivo antipsichiatrico, sono anche insegnante e tanto di quello che riscontro, lo vedo anche dalla mia esperienza giornaliera, anche di lavoro, tante di queste diagnosi non riflettono un vero e proprio disturbo. Lo dico perché nella mia esperienza giornaliera mi è capitato tante, troppe volte di avere a che fare con persone, con ragazzi e ragazze che, pur avendo diagnosi di dislessia, non presentano alcuno dei sintomi, quindi per esempio la difficoltà di lettura, e anzi si prestano bene a momenti in cui si legge tranquillamente in classe, in cui danno il proprio meglio senza alcun tipo proprio di difficoltà sotto questo aspetto, ma anche perché questa strana non coincidenza fra diagnosi e effettiva presenza di disturbo è messa sotto attenzione da diversi anche psichiatri importanti che su questa cosa hanno scritto saggi e pubblicazioni e fanno pubblicamente denunce su una appunto medicalizzazione un po' a tappeto che ha motivi che sono tra i più disparati, un po' per il fatto che comunque c'è un mercato dietro la somministrazione di test, dietro il rilascio delle diagnosi. Dall'altro, una richiesta che spesso arriva dalle famiglie stesse, un altro dal fatto che sono gli stessi insegnanti che, abdicando un po' a quello che è il loro ruolo, demandano alla categorie che sono, diciamo, mediche, quello che sono disturbi che hanno a che fare solamente con motivazioni pedagogiche o didattiche, che dovrebbero essere affrontati con strumenti che sono totalmente diversi, certo, da quelli delle diagnosi e che pertengono molto a quello che è il nostro lavoro di insegnanti.
0: Sì, e certamente su questo, no, le condizioni di lavoro che peggiorano continuamente di anno in anno favoriscono poi questi processi di cercare appigli altrove, perché è sempre più difficile, no, le condizioni in cui si lavora. Chissà, poi pensavo, Sebastiano, questo 5-6%, se si facesse a tappeto, no, su tutta la popolazione scolastica, probabilmente crescerebbe in modo impressionante, tanto per dire, appunto.
1: No. Ah, su questo guarda, ci superano, perché diagnosi o comunque come dire analisi a tappeto è quello che succede quasi quotidianamente. Io vivo in una città che è Pisa, dove c'è uno dei centri più grandi che fanno questo tipo di rilevazioni, dove si entra nelle scuole, che si chiama Stella Maris. La Stella Maris entra nelle scuole facendo proprio diagnosi a tappeto a partire dalla seconda primaria, per cercare appunto di raggiungere, di diagnosticare il maggior numero di ragazzi e ragazze possibile prima che sia, secondo il loro punto di vista, troppo tardi. E quindi è come gettare una rete sperando di prendere, che coinvolge tutti i nostri, certo, studenti, e cercando di non lasciare dietro nessuno, e per dare a tutti la diagnosi giusta.

0: scusami, c'è anche, no, dietro tutto questo aspetto, no, dei PDP e quindi della personalizzazione / individualizzazione dei percorsi formativi, c'è una grandissima, no, retorica, perché poi noi sappiamo che questi PDP sono fortemente standardizzati, no? E anche cadono poi in una scuola che è sempre più standardizzata e che punta invece, no, a dividere il gruppo classe e a portare ognuno a compiere il proprio percorso come un atomo nella sua corsa per la vita, nella sua lotta per la vita. Cioè, questi sono strumenti, io credo, che molto importanti e decisivi nel processo di controriforma della scuola. Cosa ne pensi tu, Sebastiano?
1: Sì, un po'. C'è stato verso la fine degli anni 90, primi 2000, una grande riflessione, ecco, sul fatto che la scuola doveva essere attento comunque non solo ai processi di crescita collettiva, al gruppo classe, ma anche all'individuo, diciamo così, al soggetto, che è una parola che a me piace di più, e quindi a cercare di capire, a venire incontro alle difficoltà, ai momenti di alti e bassi, e non giudicare sempre, perché poi facciamo questo in classe, no? Tramite il voto, a livello così troppo standardizzato. C'è stata una grossa riflessione che alla fine, a quanto pare, si è risolta con un ricorso. Si richiedeva un impegno in più, ma di tipo veramente didattico, che apparteneva molto a quello che era il nostro lavoro di insegnanti. A un certo punto c'è stata una deviazione. Quello che era la richiesta di un'attenzione più mirata alle particolarità dei nostri allievi e delle nostre allieve si è trasformata in una classificazione. Ogni allievo è stato inserito, tramite ricorso appunto alla medicalizzazione, a quelle che sono le categorie un po' del DSM, del manuale diagnostico psichiatrico della tassonomia delle malattie mentali, e da quel momento non ci si è capito più niente. È un percorso che, secondo il mio punto di vista, se poteva essere positivo, perché era un allargamento di quelli che erano gli obiettivi della scuola e dello stare a scuola, e che avrebbe veramente ampliato e reso maggiormente efficiente il nostro lavoro, è diventato a un certo punto una delega, cui noi insegnanti abbiamo veramente lasciato ad altri il lavoro che dovevamo fare noi.

0: ci siamo allontanati proprio dalla pedagogia.
1: Sì. E dalla relazione, perché dalla, poi era quello,
0: sì, certo, dalla relazione.
1: Di relazione più profondo che potevamo instaurare con i nostri allievi.
0: Certo. Ascolta, ora passando a cose magari meno così di riflessione, ma più concrete e materiali, volevo chiederti un pochino sulla situazione del sostegno, no? Perché il sostegno è stato pesantemente attaccato anche nei numeri, nei tagli. Vorrei chiederti qualcosa a questo proposito e anche se ci potevi parlare dei lavoratori e le lavoratrici delle cooperative che hanno, no, un ruolo importante dentro le nostre scuole proprio per quello che riguarda il lavoro sul sostegno, e sono spesso sono invisibili, no? Hanno appunto condizioni contrattuali pessime, non possono partecipare agli organismi democratici della scuola. E quindi ti chiedevo due cose, sia sul sostegno, sui tagli progressivi negli anni, e dall'altra appunto su questi colleghi, queste colleghe delle cooperative.
1: Ma il discorso sul sostegno, anche qui si può partire da quelle che sono le statistiche, in questo caso sulla disabilità. Basti dire che dalla fine degli anni 90 ad oggi il numero degli studenti e studentesse con disabilità è praticamente raddoppiato. Siamo passati da circa 170.000 a un attuale 310.000 allievi con disabilità. Si tratta di statistiche, fra l'altro, che anno dopo anno aumentano in maniera esponenziale e sono ancora più ampie se si tiene conto della diminuzione che nello stesso periodo ha riguardato il numero complessivo degli alunni che frequentano le scuole italiane, che vale circa il 6%. E che cosa succede? In realtà aumentano anche gli insegnanti di sostegno, ma non aumentano tanto quanto aumenta, per il fenomeno della medicalizzazione della scuola, quanto aumenta il numero degli allievi con disabilità, e questo crea delle disfunzioni, perlomeno a livello proprio professionale. Non ci sono abbastanza persone che sono in classe. Spesso, secondo un calcolo sbagliato, vengono un po' sopperiti dalla presenza di assistenti specialistici all'autonomia e alla comunicazione, che sono appunto quelle persone che dicevi tu, Serena, colleghi veri e propri che sono in classe e spesso lavorano insieme agli insegnanti di sostegno, e che però hanno tutto un altro inquadramento, dipendono dalle cooperative, sono in una situazione di precarietà assoluta, e spesso quando non c'è l'allievo vengono rimandati a casa e non ricevono la paga della giornata, e vengono messi, non lavorano durante l'estate, vivono quindi una situazione veramente non invidiabile sotto questo punto di vista, anche se mettono in ballo delle capacità importantissime nel lavoro scolastico di tutti i giorni. Nello specifico c'è stato questo, durante quest'anno scolastico, un tentativo, io parlo da Pisa e qua in Toscana, un fenomeno che ha riguardato, per quanto ne so e per la lotta che abbiamo portato avanti fra Pisa e Livorno, un taglio lineare dei fondi che la regione e poi la provincia aveva messo a disposizione proprio per gli assistenti specialistici per l'autonomia e la comunicazione. Un taglio veramente ampio, qua a Pisa si parla di 1,5 milioni di euro, che a ottobre è stato comunicato alle scuole che in pratica il servizio di assistenza specialistica sarebbe finito a gennaio.

0: qui anche per andare al che fare. Qua a Pisa c'è stata una mobilitazione ampia che ha visto le scuole nelle loro massime rappresentanze, a partire dai collegi dei docenti, agli insegnanti di sostegno, a naturalmente agli assistenti specialistici che si erano colpiti in prima persona e dalle stesse famiglie, che si sono riuniti in comitati e hanno veramente portato avanti una battaglia che è durata fino a qualche mese fa. È durata fino a qualche mese fa perché l'abbiamo spuntata alla fine. La Regione Toscana ha rimesso in ballo la cifra che era stata tagliata e almeno fino a giugno, alla fine dell'anno scolastico, il servizio di assistenza specialistica è stato garantito. Come gruppo qua a Pisa, a cui anch'io appartengo, siamo sempre mobilitati, perché a ottobre, stando così le cose, a settembre, quando riapriranno le scuole, si riproporrà ancora una volta lo stesso problema e probabilmente dovremo un'altra volta far riaccendere in qualche modo la mobilitazione. Ed è incredibile che tagliare un diritto sia al lavoro per gli assistenti specialistici, ma un diritto allo studio, perché se manca l'assistente specialistico, come è successo a volte, lo studente deve stare a casa, perché si tratta soprattutto degli studenti con gravità che non hanno un punto di riferimento fondamentale e che spesso poi succede che l'assistente specialistico è da solo, non c'è l'insegnante di sostegno e quindi non può veramente frequentare per tutte le ore la scuola.
1: Certo, e mi sembra, no, che questa sia una chiave, no, per le lotte su questo terreno, no? L'alleanza tra i lavoratori e le famiglie, no? Le scuole e le varie tipologie di lavoratori. E appunto, tu parlavi di collegi docenti, di insegnanti di sostegno, dei colleghi delle cooperative, poi delle famiglie, no? Che questa sì. Sia, poi alla fine incarna, no? Chi dovrebbe occuparsi e preoccuparsi.

0: sì, l'indicazione non può essere che questa: mettere insieme le persone che subiscono sulla loro pelle la mancanza e il taglio di diritti e portare avanti fino a quando ce n'è bisogno le vertenze, le mobilitazioni in tutti i sensi. Noi siamo andati alla regione, abbiamo fatto sentire la nostra voce qua a Pisa, alla Società della Salute, che è l'ente che proprio gestisce i soldi che arrivano dalla provincia per quanto riguarda l'assistenza sociale in generale, e fino alla fare riunioni con i genitori. Abbiamo elaborato un vademecum su come si chiedono le ore in maniera ineccepibile all'interno dei gruppi di lavoro operativi nel momento in cui si stila un PEI. Quindi un lavoro, diciamo, di mobilitazione, di lotta, ma anche un lavoro culturale, perché spesso c'erano tante di queste persone con cui siamo venuti a contatto tra i lavoratori, fra i genitori, che non conoscevano i loro diritti, e nel momento in cui invece sono stati messi al corrente, proprio sono state i primi che si sono
1: quello sì. Che fa la politica e quello che fanno le lotte, no? Quindi sì. Appunto a crescere tutti insieme collettivamente la consapevolezza, no? la coscienza e di rompere, no? Appunto l'individualismo. Va bene, allora ti ringrazio Sebastiano, ringraziamo Sebastiano Ortu per tutte queste informazioni, per tutto il lavoro che hai fatto e che continui a fare. Grazie Sebastiano e a risentirci.
0: Grazie a te Serena, arrivederci, a presto.

Avete ascoltato La medicalizzazione del disagio, BES, sostegno e dintorni. Sesta puntata del podcast Dietro la lavagna.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori dell'info di Radio Blackout. Sono le 9.09, inizia così una nuova mattinata informativa dell'info del mercoledì mattina. Con i vostri ad accompagnarvi in questa mattinata informativa, i microfoni ci sono io, Anna e
1: Kate.
0: E buongiorno a tutti. Come sempre vi salutiamo con la nostra, diciamo, finta sigla tramite cui poi vi aggiorniamo sulle dirette in programma per la mattinata di oggi.

0: quindi 9:10, come sempre vi ricordiamo i vostri numeri preferiti, 346-667-3263 per contattarci al cellulare mobile. (011) 249-5669 invece per contattarci al numero fisso.
1: E un saluto speciale a tutte le persone che in questo momento si trovano in uno stato di detenzione, prigioniere delle galere di Stato, di qualsiasi luogo, anche delle proprie case, in condizioni di confinamento. Siamo tutte con voi, vi vogliamo tutte libere.

0: E quindi prima di passare alla lettura dei giornali e delle prime pagine di oggi, vi anticipiamo le dirette che abbiamo in programma per la giornata. Ci metteremo in collegamento con Sara e Claudio Novaro, l'avvocato che sta seguendo il procedimento che richiede la sorveglianza speciale per Stefano e Sara. Si dice da parte del movimento torinese no alla sorveglianza speciale per Stefano e Sara, criminale chi fa la guerra e distrugge la nostra terra, non chi si mobilita contro questo, e andremo a sentire le voci di chi in questo momento è proprio sotto accusa per essere mobilitato.
1: E con Alessandra Turco dell'Associazione Rurale Italiana ARI e membro del coordinamento europeo di Via Campesina parleremo dell'introduzione della nuova legge che deregolamenta gli OGM in Europa. E infine, in collegamento con un compagno dalla Val di Susa, lanceremo l'appuntamento del campeggio della Piana, campeggio notav itinerante nei terreni liberati della Piana di Susa, che si terrà tra il 30 luglio e il 2 agosto.

Mettiamo quindi inizio su, come dire, queste note un po' fruscianti del nostro ventilatore che ci permette di sopravvivere a queste ore di caldo nella fornace che in questo momento sono gli studios di Via Cecchi, alla lettura delle prime pagine, anzi partiamo dalla locale. Oggi le prime pagine le rimandiamo a poco perché abbiamo modo di salutare con piacere la notizia che Dina è finalmente libera.

Infatti Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti della flottilla di terra detenuti in Libia, sono stati liberati, è stato annunciato dal ministro degli esteri italiani, aggiungendo che i due faranno domani rientro in Italia. Questa notizia di ieri è proprio alle prime ore di questa giornata che hanno fatto rientro in Italia. Facevano parte del convoglio umanitario diretto a Gaza, bloccato dalle autorità della Libia ormai un mese fa. In questi giorni era in corso la mobilitazione organizzata dalla delegazione italiana della Global Summit Flottiglia per richiederne il rilascio. A questo proposito era partita venerdì sera da Palazzo Civico a Torino una mobilitazione che richiedeva appunto la liberazione dei due attivisti nell'ambito della campagna Freedom All. E centinaia di persone avevano preso parte alla manifestazione attraversando le vie del centro cittadino con cartelli recanti free e libere, indossando maschere con i volti degli attivisti detenuti.

Quindi dicevamo che il rientro in Italia è previsto oggi, è un mese esatto dalla detenzione in Libia scattata il 24 maggio, un compleanno scampato dietro le carceri libiche per Domenico Centrone. Mi hanno dato la notizia, ho pensato solo a questo e a nient'altro. I miei genitori siamo al settimo cielo, aspettiamo che Nico ci chiami e aspettiamo di poterlo riabbracciare. Queste le parole di Delia e Giuseppe Alberizia, fratello di Leonarda, che hanno insomma dato le prime comunicazioni riconoscendo che sarebbero appunto stati liberati i due attivisti. Il rilascio implica un atto di clemenza, un riconoscimento di una detenzione infondata. Il governo della Libia dell'Est ammetterebbe in qualche modo di aver trattenuto dei cittadini europei senza solide basi legali. L'espulsione invece ribalta la narrativa, sono i libici ad allontanare gli stranieri entrati illegalmente nel territorio in applicazione della loro legge. Si parla qui di una differenza politica e giudiziaria tra l'espulsione e invece la scelta di liberazione dei due attivisti. E quindi il documento che è stato firmato a Bengasi sottolinea che tutto si è svolto nel pieno rispetto delle procedure legali, quindi una mossa che è stata scelta da Haftar e che gli consente di uscire dalla vicenda con una reputazione salva a livello di catene internazionali, di legislazione internazionale. Un accordo quindi tra il ministro degli esteri e la Libia, che porta a ottenere una parte, insomma qualcosa da entrambe le parti. L'Italia riporta a casa i suoi cittadini, Haftar chiude la questione senza apparire in una posizione di debolezza.

E continuiamo sulla cronaca locale, la notizia che sta rimbalzando un po' su tutte le testate. Noi prendiamo da pagina 40 della Stampa, firma Pier Francesco Caracciolo, il buio oltre il comune. Parla dei blackout che da diverse settimane in realtà stanno colpendo Torino, ma che negli ultimi giorni appunto si sono susseguiti in tutti i quartieri della città, e anche appunto il gioco di parole che scherza sul fatto che anche il comune sia rimasto senza luce per qualche ora ieri al Palazzo Civico. Vi leggiamo appunto dalla Stampa: c'è chi è rimasto bloccato in ascensore, chi ha dovuto buttare il cibo scongelato nei freezer, chi ha trascorso la notte senza condizionatore con quasi 30 gradi in casa. E nella giornata più nera sul fronte dei blackout a Torino, a spegnersi è stato anche Palazzo Civico, mentre il sindaco Stefano Lorusso cercava una risposta adeguata all'emergenza. 12 le interruzioni registrate nell'arco di 24 ore, un dato che porta a 26 il totale degli stop degli ultimi 5 giorni. La corrente è andata e venuta, lasciando al buio abitazioni, negozi, uffici e sedi universitarie. I disagi hanno colpito gran parte della città, dal centro alle periferie, con interruzioni che si sono protratte fino a raggiungere in un isolato di Borgo Aurora le 25 ore. A metà mattinata si sono spenti alcuni semafori lungo Corso Regina Margherita, mentre in Corso Ferrucci tram hanno dovuto modificare il percorso a causa della mancanza di alimentazione. È accaduto mentre in città le temperature raggiungevano i 38 gradi e la richiesta di energia, dovuta in gran parte all'utilizzo dei condizionatori, arrivava a sfiorare i 500 megawatt, un valore vicino ai massimi storici della rete torinese. E le previsioni non lasciano intravedere una tregua. Nei prossimi giorni le massime resteranno stabilmente sopra i 35 gradi. Appunto, come vi dicevamo, a Palazzo Civico la corrente è mancata poco dopo le 13:30. Per quasi due ore si sono susseguite interruzioni e riattivazioni dell'elettricità. E Lorusso ha dato mandato di predisporre un'ordinanza comunale urgente che imponga ai Reti, che è il gestore appunto del servizio elettrico della città, il potenziamento immediato delle squadre operative, il rafforzamento della presenza sul territorio e la revisione dei piani di intervento affinché i tempi di ripristino siano drasticamente ridotti. È l'incipit di un duro messaggio rivolto all'azienda del gruppo Iren. A quanto pare azienda che non si aspettava questa comunicazione, che fa apparire di essere pronta a recepire le richieste del sindaco e a muoversi di conseguenza, dice, per rafforzare ulteriormente i dispositivi anti-blackout. Abbiamo già aumentato ulteriormente il numero di addetti alle emergenze, dai 50 dell'anno scorso siamo saliti a 100 di quest'anno e in queste ore siamo arrivati a 150. Ecco, ci sembrava interessante commentare la notizia con un articolo di The Wired uscito ieri, nella giornata di ieri, che cerca di fare un po' un quadro rispetto al perché proprio Torino rimanga appunto senza corrente. L'articolo di The Wired titola "Perché Torino resta al buio quando arriva il caldo anomalo, come le ondate di calore fanno saltare la rete elettrica. Numerosi blackout in 72 ore, fino a 120.000 persone senza corrente. Eppure altre città hanno affrontato la stessa ondata di calore senza collassare, perché proprio Torino?" La prima risposta è infrastrutturale. Il sindaco Stefano Lorusso ha definito la situazione un'emergenza e ha puntato il dito contro lo stato delle infrastrutture cittadine. La rete elettrica di Torino, soprattutto quella di media tensione, è piuttosto vecchia. Negli anni queste infrastrutture sono state lasciate indietro sul piano della manutenzione e oggi, con l'aumento delle temperature e dei consumi elettrici, emergono tutte le criticità. La rete di distribuzione torinese è gestita da Ireti, come vi dicevamo prima, società del gruppo Iren, e si estende per circa 5.000 chilometri. Nemmeno i vertici aziendali offrono rassicurazioni a breve termine. Il calore, spiegano dall'azienda, non danneggia direttamente i cavi, ma ne moltiplica le sollecitazioni. Le ondate di calore arrivano sempre prima, già in tarda primavera, e si concentrano in un periodo compreso fra maggio e giugno, in cui le giornate sono ormai lunghe e il sole insiste per molte ore.
I cavi interrati si scaldano e il tempo di notte per smaltire il calore accumulato è poco, mentre i condizionatori accesi simultaneamente in casa, negozi e uffici fanno impennare la domanda proprio quando la rete è più affaticata. Il punto di rottura più frequente sono i giunti. Però appunto, rispetto alla questione del perché proprio Torino, Wired ci dice: c'è una pista, i conti che premiano gli azionisti. Nel vuoto lasciato dalla mancanza di dati comparativi si fanno strada le ipotesi. Una delle più circostanziate arriva da un'inchiesta del Fatto Quotidiano, firmata da Nicola Borzi, che individua nella struttura finanziaria del gruppo una possibile chiave di lettura. Secondo quella ricostruzione, Iren gode di ottima salute finanziaria. Nel 2025 ha realizzato un utile netto di circa 300 milioni di euro e ne ha distribuiti 180 ai propri azionisti, più dei diretti concorrenti. Una parte consistente di quei dividendi, quasi 100 milioni, finisce nelle casse dei comuni soci. Il rovescio della medaglia, nella lettura di Borzi, emerge quando lo stesso metro si applica alla rete. Nel 2025 il gruppo ha investito circa 125 milioni di euro sull'infrastruttura, ma rapportata al singolo cliente la cifra scende a circa 171 euro, il 39,5% sotto la media del campione di operatori. Rendimento ai massimi del comparto, dunque, e investimento per utente fra i più bassi. Sullo stesso terreno si muovono i sindacati che già nel luglio 2025 avevano scioperato contro una gestione giudicata troppo sbilanciata sulla finanza. Troppe risorse ai dividendi e troppo poco al personale e alla rete, con un ricorso crescente agli appalti esterni che rischia di disperdere le competenze tecniche interne, e quindi appunto la questione dei blackout potrebbe essere proprio legata allo scarsissimo investimento e redistribuzione agli utenti degli utili di Iren.

E sempre sul fronte della cronaca torinese, appunto per quanto riguarda l'ondata di calore di questi giorni, ci parla della situazione di pronto soccorso e appunto degli ospedali che si ritrovano con assenza di condizionatori e con degli accessi che sono aumentati del 40% per quanto riguarda gli over 70. Chi è ricoverato alle Molinette non può uscire, e quindi anche nell'ospedale del Maria Vittoria 120 reparti con impianti di rinfrescamento centralizzato, 18 con rinfrescamento da sistemi idronici, 23 privi di sistemi di raffreddamento fisso. Per i reparti appunto si intendono sia quelli veri e propri, ma anche gli ambulatori. Al Maria Vittoria dicono tutte le stanze hanno sistema di raffrescamento totale o parziale, ma laddove parziale sono installate ventole a parete, quindi appunto ventilatori, e negli ospedali a fronte di accessi proprio anche dovuti all'ondata di calore di questi giorni.

E proseguiamo a parlare del caldo che stiamo vivendo tutti in questi giorni. Il governo insegue il grande caldo con un decreto che come sempre si dimostra emergenziale e affannato, norme emergenziali senza visione, sono questi quelli che sono i provvedimenti del governo Meloni. In particolare rispetto ai lavoratori non vi è un vero e proprio piano. La lettura qui di Roberto Ciccarelli: quando la morsa del caldo torna a strangolare il paese ci si accorge concretamente dell'inazione del governo Meloni, in cui la politica strutturale è stata chiedere in questi mesi la sospensione del sistema ETS, ovvero il meccanismo europeo per cui chi inquina paga di più, salvo poi dover incassare l'indirizzo della Commissione europea che vincola l'uso della flessibilità al patto di stabilità proprio al finanziamento delle politiche per la transizione climatica. L'ultimo Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge infrastrutture approvato proprio per sbloccare cantieri, grandi opere, con il consueto fare emergenziale. In questo caso il caldo viene considerato una perturbazione passeggera, per questo il decreto scarica la responsabilità della messa in sicurezza sulle spalle dei lavoratori e della fiscalità generale, senza mai incidere su cause strutturali.

0: Per quanto servirebbe una legge organica che intervenga in maniera preventiva e strutturale per la salvaguardia, salute e sicurezza dei lavoratori in presenza di alte temperature, poiché le attuali ordinanze regionali non sono omogenee fra di loro e per certi versi lasciano spazio a dubbi interpretativi, in realtà quello che avviene è, appunto, come dicevamo, una legge emergenziale. Il sindacato degli edili contesta la logica dei cantieri aperti a ogni costo per rispettare le scadenze del PNRR e dei finanziamenti pubblici, denunciando che si sta sacrificando la vita dei lavoratori e chiedendo il ripristino della disoccupazione speciale. Contemporaneamente, come raccontavamo già prima, il caldo irrompe anche nelle scuole, dove si registrano temperature interne che sfiorano i 30 gradi. Anche qui si estende una denuncia per l'assenza di climatizzazione e di una programmazione edilizia strutturale, in questo caso fatta da FIP-CGIL, e le ondate di calore estremo sono fenomeni ricorrenti e prevedibili. A Napoli ieri Legambiente ha lanciato una campagna contro la povertà da raffrescamento, la cosiddetta cooling poverty, che nelle periferie interessa in particolare dove le zone in cui mancano aree verdi ombreggiate, dove si registra altissimi tassi di povertà energetica, ovvero l'incapacità di trovare dei luoghi sicuri in cui rinfrescarsi causa l'assenza di condizionatori.
1: E per rimanere sul tema, riprendiamo da Canale Energia una questione che abbiamo trovato interessante. Italia nella top 10 globale per vulnerabilità al caldo. Lo studio ha analizzato 85 paesi confrontando la domanda energetica dei mesi più caldi con quella dei periodi con temperature nella norma. I risultati parlano chiaro: l'Italia si classifica al 7° posto assoluto a livello mondiale. Durante i picchi d'afa la domanda di elettricità nel nostro paese sale del 14,22%. Viene chiamato il paradosso estivo. Nel dibattito pubblico si tende spesso a concentrare l'allarme energetico sui mesi invernali, sui costi del riscaldamento. I dati dimostrano invece che per la penisola italiana la vera sfida si consuma in estate. È proprio nei mesi più caldi che la rete elettrica subisce i sovraccarichi più critici.

E quindi continuiamo sempre a parlare del caldo che ci sta insomma dilaniando nelle ultime giornate, continuerà a farlo, parlando di quella che è la questione dell'acqua, una siccità che abbiamo già visto negli scorsi anni ritornare come tema centrale legato all'insorgenza di un caldo sempre più ingestibile. L'ondata di caldo non finirà questa settimana, cosa che già era ampiamente discussa, in particolare nel torinese stiamo vedendo una perdita e si prevede una perdita del 67% del Sesia. L'acqua che andremo a perdere nei prossimi mesi sarà quella equivalente a quella che di solito utilizziamo in 2 mesi. In questo caso andiamo a prendere un articolo della Repubblica che cita Giulio Betti, meteorologo e climatologo del CNR, che descrive le ondate di calore. L'Europa si sta registrando tra i 9 e i 18 gradi in più rispetto alla media del periodo e l'Italia al momento ha fino a 9 gradi di anomalia. Sarà così per tutta la stagione e in questo momento fa più caldo al nord Italia perché è la zona più interessata dai forti venti che arrivano dall'Africa, si parla del El Niño. La corrente appunto calda dal Pacifico che si sta sviluppando in modo molto rapido. Si parla anche di allarme siccità, lo scorso inverno ha piovuto e nevicato ma in modo molto irregolare, ci sono state precipitazioni abbondanti sulle Alpi occidentali ma più scarse su quelle centro-orientali, non siamo messi male come nel 2022 ma un caldo simile accelera l'evaporazione, in questi 15 giorni di anticiclone perderemo l'acqua di 2 normali mesi estivi, il passaggio da una situazione di neutralità a una di siccità può essere molto molto rapido, per questo momento i bacini del nord al momento sono osservati speciali.

E a proposito di sovraccarico energetico, riprendiamo una notizia che ci fa spostare solo momentaneamente fuori dall'Italia. Andiamo in Francia, in particolare riportiamo la notizia dello stop alla centrale nucleare Golfech 2. L'impianto è stato bloccato la scorsa notte. Il motivo: il reattore pesca direttamente dal fiume Garonne per mantenere il raffreddamento, e la decisione è arrivata dopo la previsione dell'innalzamento della temperatura del fiume stesso, che oggi ha quasi toccato i 30 gradi. La Golfech 2 è solo una delle 57 centrali che lavorano tramite lo stesso sistema. I reattori dei diversi impianti elettronucleari devono essere costantemente raffreddati, motivo per il quale sono posizionati vicino al mare o lungo i fiumi. L'acqua viene pescata per il raffreddamento e successivamente rimessa nei corsi idrici. Quindi, proprio come è successo alla Garonne, potrebbero essere diversi corsi d'acqua, soprattutto dolci, destinati a aumentare drasticamente di temperatura, e quindi potrebbe riflettersi la chiusura della centrale in tutto il paese.

E al netto di un rischio sempre maggiore che le infrastrutture energetiche si vadano a surriscaldare, della difficoltà sempre maggiore di raffreddare quelle che di raffreddamento ne richiedono molto, come nel caso appunto delle centrali nucleari in Francia, ricordiamo quello che sta avvenendo nel territorio del Lombardo, del Piemontese, ovvero lo sviluppo sempre più accelerato di data center, dei data center che, come sappiamo bene, sviluppano quelle che sono le cosiddette isole di calore. La ricerca di Cambridge su 6.000 data center hyperscale dimostra che aumentano mediamente la temperatura di oltre 2 gradi, cambiando il clima locale. Stanno registrando infatti un aumento medio della temperatura superficiale di 3,6 gradi Fahrenheit, ovvero circa 2 gradi centigradi, con picchi che possono arrivare fino a 16,4 gradi Fahrenheit, ovvero oltre i 9 gradi centigradi. Questo è emerso da una nuova ricerca guidata da Andrea Marinoni all'Università di Cambridge. Il dato di partenza fa più caldo dove nascono i data center. L'analisi si basa su un confronto tra dati satellitari di temperatura raccolti negli ultimi 20 anni e la localizzazione dei cosiddetti hyperscaler. I data center generano calore da un punto di vista tecnico, è un fenomeno spiegabile con la natura di data center che ospitano migliaia di server che operano interrottamente, richiedono enormi quantità di energia per il calcolo e utilizzano sistemi di raffreddamento intensivi per evitare il surriscaldamento delle apparecchiature, rilasciando così attivamente il calore residuo. Questa notizia si accompagna quindi a quello che dicevamo prima, ovvero un'implementazione sempre maggiore delle strutture dei data center sui nostri territori. Sul milanese in particolare c'è un picco di presenza, per cui si gira già intorno alla settantina di data center sviluppati sul territorio, cosa che fa il paio con le previsioni date dal Fatto Quotidiano, per cui entro il 2030 i data center dell'intelligenza artificiale consumeranno tanto quanto il Giappone. Nel 2025 lo studio ONU stima che i data center mondiali abbiano consumato almeno 448 terawatt di elettricità, l'equivalente di un paese, all'11° posto a livello globale per consumo di energia.

Cambiamo argomento, ci spostiamo quindi dal caldo a parlare della questione fondi per la difesa. Riprendiamo un articolo dal Manifesto di oggi di Michele Gambirasi: pressing dell'Unione Europea per i fondi SAFE, Crosetto cerca soldati. L'esecutivo ha rinviato una prima volta l'accesso ai fondi a fine maggio e l'inclinazione sarebbe quella di chiedere meno dei 14,9 miliardi prenotati in autunno, attestandosi su una quota tra i 5 e i 7 miliardi. Sul punto la spaccatura è tra il ministro dell'economia Giorgetti e il titolare della difesa Crosetto. La Commissione UE sta facendo pressione sul governo per l'attivazione dei prestiti SAFE. Manca un mese, l'Italia ci faccia sapere, poi quei soldi verranno riallocati. L'esecutivo ha rinviato una prima volta l'accesso ai fondi a fine maggio e appunto l'inclinazione sarebbe quella di chiedere meno dei 14,9 miliardi prenotati in autunno. Ieri Crosetto al Festival della Verità ha incalzato: sa cosa vorrei, si riferisce a Giorgetti, e io so cosa può fare. Su SAFE dipende dalla possibilità che ha, con Giancarlo è impossibile litigare, so cosa ha passato per la procedura di infrazione. Il titolare dell'economia sul palco poco dopo ha preso tempo: entro settembre decideremo sull'aumento delle spese per la difesa. In vista c'è il vertice NATO ad Ankara del 7 e 8 luglio, dove il presidente USA Trump tuonerà con gli alleati per i pochi investimenti. Sappiamo appunto che tra l'altro non è un momento roseo per le relazioni tra Trump e il nostro governo, tanto che appunto altra notizia riportata dalle prime pagine e notizia che ha tenuto banco anche nei giorni scorsi, proprio questa rottura ulteriore tra Meloni e Trump, che ogni tanto prende un po' i toni della telenovela. Sempre tornando al manifesto, Crosetto sta ultimando la bozza di riforma delle forze armate di cui parla da tempo. A inizio anno aveva dato mandato a un comitato strategico di mettere a terra le linee guida per rivedere la difesa in termini di capacità militari, semplificazione amministrativa e creazione di un'unità cyber. La riforma sarebbe dovuta andare in Parlamento in primavera, ma poi si è arenata. Nelle bozze di questi giorni, che Crosetto ha promesso di portare in Consiglio dei Ministri in estate, è rimasta solo la parte riguardante l'aumento delle unità delle forze armate, superamento della legge Di Paola del 2012 che ridimensionò i numeri di esercito, marina e aeronautica. L'aumento di 40.000 unità delle forze armate rientrerebbe in una delega al governo entro un anno dall'approvazione della legge e avverrebbe in modo progressivo tra il 2028 e il 2033. I costi immaginati nella bozza si aggirerebbero intorno ai 180 milioni di euro l'anno. E proprio su questo il Fatto Quotidiano in prima pagina titola: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato proprio per il vertice di Ankara che ci sarà a inizio luglio. Ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie USA al summit di Ankara. Vertice NATO, millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri.

E proseguendo sulle notizie che ci arrivano dal nazionale, vabbè, questa non è una vera e propria notizia, è un approfondimento che appunto ci dà Christian Raimo sul libro pubblicato dal ministro dell'istruzione del merito Valditara, titolato Il manifesto per l'Occidente. Il progetto intellettuale, se così si può chiamare, del manifesto è chiaro: un momento di pressione geopolitica, di crisi della rappresentanza democratica e di dibattito sull'eredità coloniale nelle istituzioni culturali, si tenta di produrre una difesa filosofica dell'Occidente che sia insieme politica e accademica. È una notizia di qualche settimana fa, però insomma ci sembrava interessante riportarla. È uscito un nuovo testo a firma del ministro dell'istruzione del merito Valditara, Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura. Si tratta di una curatella condivisa con Giampaolo Azzoni e l'associazione di cui entrambi fanno parte, Lettera 150. Il volume si presenta come saggistica di intervento, i contributi sono poco più di una ventina di professori universitari, moltissimi ordinari, principalmente di ambito giuridico, filosofico e classicista. La prefazione dei due curatori costituisce il manifesto a sé stante, un testo che attacca esplicitamente gli studi postcoloniali come ideologia di guerra all'Occidente, liquida Frantz Fanon come pensatore antioccidentale tornato di moda e rivendica per l'Occidente una costellazione valoriale che sarebbe storicamente incomparabile e dotata di valenza universale. E se si vuole usare onestà intellettuale, la si può definire un'operazione razzista e suprematista. Il progetto intellettuale del manifesto è chiaro: in un momento di pressione geopolitica, di crisi della rappresentanza democratica e di dibattito sull'eredità coloniale nelle istituzioni culturali, si tenta di produrre una difesa filosofica dell'Occidente che sia insieme politica, il ministro dell'istruzione, e accademica, i professori ordinari. Chiaramente diciamo, ci teniamo a sottolineare il fatto che nell'articolo la parola Occidente sia sempre virgolettata, proprio come dire messa in discussione del fatto che si possa definire come un qualcosa di universale e come blocco unico, soprattutto in qualche modo da rivendicare.

Passiamo adesso a conclusione della rassegna stampa nazionale, prima di passare invece a quella internazionale, a una prima diretta che corrediamo con un contributo audio fornitoci dall'avvocato Claudio Novaro. Andiamo infatti a parlare della richiesta di sorveglianza speciale ai danni di Stefano e Sara, prima di lasciare la parola per un quadro, diciamo, tecnico all'avvocato Claudio Novaro. Leggiamo quella che è la dichiarazione che proviene dalle pagine di Network Antagonista Torinese. Associarsi per resistere significa anche questo, non solo solidarietà ma anche continuare a lottare insieme per costruire possibilità laddove tutto viene chiuso, per contrapporsi a una società del riarmo e della guerra, per costruire legami che vengono recisi, perché collettività è libertà e la libertà o è collettiva o non è. La prossima udienza per Stefano sarà il 30 settembre, per stare alle udienze inizieranno l'8 luglio. Invitiamo tutti e tutte a partecipare alle udienze e a sostenerli.

Dunque, per Sara e Stefano è stata richiesta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Per capire il senso di questa operazione, credo occorra fare un passo indietro, nel senso che le misure di prevenzione sono degli strumenti che non risalgono al fascismo, come erroneamente viene detto in molte situazioni, ma che risalgono addirittura alla legislazione del Settecento, le reali costituzioni di epoca Savoia, in particolare poi successivamente, ecco la legislazione anti-anarchica, anti-brigantaggio della fine Ottocento, in particolare la legge Pica del 1863, che vengono introdotte di nuovo nell'ordinamento, recuperate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del fascismo nell'anno 30, in particolare il divieto di dimora, e poi introdotte nell'ordinamento repubblicano nel 56. Sono misure che hanno visto plurimi interventi della Corte Costituzionale, che ha tentato di adeguarle in qualche modo, di adeguare la disciplina a quella che è l'indicazione costituzionale rispetto alle misure che incidono sulla libertà personale. Sono rimaste intatte nonostante i grandi dubbi che la dottrina penalistica e costituzionalistica ha sempre avanzato. Qual è lo

0: l'articolo 1 di quello che è il DPR attuale, il 159 del 2011, cioè di quello che è il testo unico antimafia, insomma, e in quell'ambito c'è una indicazione di quelli che sono i soggetti destinatari di queste misure, ma l'indicazione è molto scarsamente tassativa, nel senso è molto plurinterpretabile. Ci sono stati tentativi anche legislativi di adeguare la disciplina a quella che è l'indicazione costituzionale. Direi che il quadro continua ad essere molto aleatorio e consente quindi grandi margini di manovra. Si tratta di misure di polizia che consentono appunto di portare a casa il risultato in termini molto più rapidi, perché la misura diviene efficace subito dopo la pronuncia di primo grado della sentenza del tribunale. Allora qui complessivamente direi, guardando all'intero ordinamento, c'è una sorta di paradosso, nel senso che noi abbiamo un ordinamento e un sistema penale che sempre più si avvicina a un sistema di tipo preventivo, nel senso che nel processo penale c'è tutta una fase, quella delle indagini preliminari e dell'applicazione di misure cautelari, che risente, che, come dire, ruota attorno a un concetto di pericolosità sociale che è una valutazione tipicamente preventiva. Per contro, le misure di prevenzione, oltre ad avere un'efficacia di neutralizzazione, di cui dirò fra un attimo, hanno una indubbiamente caratteristica penale, cioè sanzionano, complicano la vita dei soggetti che la ricevono. Nel caso di specie cosa succede? Sara e Stefano vengono individuati come due soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica perché hanno partecipato a una pluralità di iniziative politiche sul territorio. L'iniziativa da parte della polizia, che è, perché la questura in questo caso che ha promosso il procedimento di prevenzione, mentre in altri casi è la procura che si fa carico di mandare avanti il procedimento, in questo caso è la polizia che l'ha proposto per entrambi, sia per Stefano che per Sara. E lo scopo ultimo di questa iniziativa mi sembra evidente, quella di andare a neutralizzare l'iniziativa politica di due persone che vengono considerate tra i promotori delle lotte sul territorio, insomma quelle che un tempo si chiamavano le avanguardie di lotta, vengono in qualche modo, si tenta di colpirli proprio per questo ruolo, secondo la polizia, di coordinamento, di organizzazione di quelle che sono le proteste, il conflitto sociale territoriale a Torino metropolitano e parzialmente anche in Val di Susa. Quindi la scelta è quella di andare a tentare di colpire due persone che sono individuate come pericolose perché ritenute coloro che in qualche modo guidano, organizzano la protesta sociale sul territorio. E il meccanismo è quello di neutralizzare l'attività di queste due persone, cioè la proposta è quella di provare a mettere dei paletti sensibili su quelle che saranno le loro attività future, quindi i loro rapporti con i soggetti che normalmente loro frequentano, con i luoghi che frequentano, con le manifestazioni che frequentano, inibendogli quindi una serie di contatti, di rapporti, in modo tale, dicevo prima, da neutralizzare, da bloccare, da desertificare in qualche modo quella che è la loro capacità di iniziativa, ma soprattutto quella che è la loro rete di relazioni, sia politiche che in parte anche amicali, visto che c'è coincidenza tra i due aspetti. Allora, la scelta è una scelta dal punto di vista repressivo molto oculata, perché evidentemente è una scelta che consente di arrivare a un possibile risultato in termini molto rapidi. Ovviamente ci confronteremo col tribunale nelle prossime udienze. Noi abbiamo chiesto di sentire una pluralità di testimoni che cercheranno di venire a spiegare qual è il meccanismo che soprassiede alla repressione penale a Torino e quindi all'avvio di una serie di procedimenti contro i due proposti, cioè sia Stefano che Sara. Ovviamente il tribunale dovrà poi prendere una decisione. Tendenzialmente io credo che tra settembre e ottobre vedremo come si chiuderà la partita. Contro quella decisione è sempre possibile fare appello, fare poi ricorso in Cassazione, ma il dato significativo di qui, insomma, l'utilizzo della misura, che ha una capacità e una velocità per l'ottenimento dei risultati molto più rapide di quello che è un processo penale, la misura diventa esecutiva dopo la pronuncia di primo grado.
1: Ecco, stavate quindi ascoltando le parole dell'avvocato Claudio Novaro, che sta seguendo il caso. Adesso andiamo, dopo un po' di musica, a metterci in collegamento direttamente con

Mentre aspettiamo di metterci in collegamento con Sara, andiamo a recuperare un articolo che racconta come le mobilitazioni per la Palestina abbiano dato luogo a una sorveglianza speciale che cerca di tracciare all'interno del movimento appunto per la Palestina dei tratti di terrorismo, quasi si trattassero di mafiosi i militanti. Come sempre la retorica che a cui ci si richiama è quella che vuole Torino come la capitale della repressione, un luogo comune che si conosce molto bene, ma per cui il procuratore generale Lucia Mussi ha teorizzato l'esistenza di una eversione di piazza e da qui poi tutte le vicende legali che ben conosciamo. Ecco la vicenda che qui andiamo a recuperare è come dire, si porta su una scorta di una mobilitazione duratura che ha visto degli apici nelle mobilitazioni come quelle di Blocchiamo Tutto, che hanno occupato le strade di Torino in maniera massiccia, per cui una mobilitazione così diffusa vede la procura in una difficoltà evidente di riuscire a intrecciarsi tra tutti i singoli di un'enorme quantità di un movimento così diffuso, per cui la scelta che si è presa da un anno a questa parte è quella di concentrarsi su singoli individui, sfruttarli come capri espiatori, cercare anche tramite il l'atto della parola di dare un fondamento giuridico a una persecuzione legale. Quindi sono solo dei discorsi fatti in piazza spesso volentieri che poi danno luogo a delle repressioni molto alte, come fu per il caso delle mobilitazioni intorno all'omicidio di Rami El Gamil, che videro sempre Sara e Stefano accusati insomma di favoreggiamento alle mobilitazioni per dei discorsi fatti in piazza, per cui è emerse proprio questa volontà di tracciare il reato di parola, un qualcosa che vediamo sempre più sostanziato anche con i decreti di sicurezza che sono stati messi in campo dal governo, che stranamente cerca di difenderli. Andiamo anche a leggere le parole del movimento che si intreccia intorno ai due militanti. La questura di Torino, dopo aver presentato la richiesta di sorveglianza speciale per un giovane compagno attivo nelle lotte insieme a tante altre in città in Val di Susa, si è attivata per formulare la medesima richiesta di sorveglianza per un'altra giovane compagna. Entrambi i compagni colpiti da questa richiesta spropositata sono stati protagonisti insieme ad altri centinaia di migliaia a Torino dei grandi movimenti per la Palestina. In questi mesi vediamo l'acuirsi di misure repressive contro quel movimento e queste richieste di sorveglianza speciale rientrano proprio in questa strategia punitiva. Essere sorvegliati speciali in questo momento storico dovrebbe perlomeno far emergere un certo anacronismo, una misura preventiva arbitraria ereditata dal fascismo, come ci raccontava prima Claudio Novaro, ed è proprio questo il cuore della nuova strategia che il questore Gambino vuole mettere in atto: prevedere chi potrebbe attuare comportamenti fuori dalla norma, condotte violente, e certamente a loro dire recidive. Una strategia però che ha ben poco di nuovo ma puzza di stantio. Infatti l'impianto su cui dovrebbero reggersi entrambe le richieste di sorveglianza ricalca esattamente il cuore teorico caduto in primo grado con il processo Sovrano. L'obiettivo ancora una volta sarebbe stato quello di portare avanti la lotta violenta mantenendo alta la tensione con le forze dell'ordine, viste come la prima linea dello Stato da combattere. Tutto il progetto si sarebbe basato su una sofisticata strategia che prevedeva di nascondersi dietro iniziative sociali, avendo in realtà come unico scopo quello di procurare sostegno dell'opinione pubblica alle azioni violente. Questa narrativa che vediamo partire dalla Val di Susa e arrivare fino al cuore di Torino è uno dei tanti assi nella manica della procura per sostanziare le lotte contro il movimento.
Un'altra cosa che vediamo tracciata come un parallelismo alla questione del processo sovrano è l'atteggiamento, per così dire, lombrosiano del tribunale, della procura, che cercano di tracciare nelle personalità di riferimento un quadro comportamentale. Per il questore è tutta una questione di personalità, giovani ragazzi e ragazze che si spendono nelle rotte a difesa del territorio contro il governo antisociale come quello di Meloni sono un profilo da stigmatizzare, etichettare e sbattere in prima pagina. Non solo la polizia ma anche i media molto spesso hanno giocato e giocano con un ruolo di primo piano in questo morboso in questa morbosa personalizzazione e costruzione di figure cucina toc per trasformare la partecipazione delle lotte in una sorta di attività esclusiva come risultato di una vita che non tutti possono fare. Il tentativo quindi non è solo quello di personalizzare ma anche quello di isolare determinate figure per rendere la lotta meno riproducibile, rendere le personalità appunto indicative di un tratto antisociale, quando invece il movimento è molto più largo. In quest'ottica vediamo anche un atteggiamento che deresponsabilizza il movimento largo che circonda singole figure. Andiamo quindi a metterci in collegamento con Sara per raccontare e far raccontare direttamente a lei quello che è stato la sua esperienza di mobilitazione e la repressione che stanno cercando di girarci intorno.

0: E quindi siamo finalmente in collegamento con Sara, che ringraziamo della presenza oggi sui nostri microfoni. Innanzitutto, Sara, ci senti correttamente?
1: Mi sento, ciao a tutte e tutti.
0: Buongiorno a te e grazie qui della tua disponibilità per oggi. Come prima domanda vorremmo chiederti di raccontarci, abbiamo avuto modo di sentire tramite le parole di Claudio Novaro come si struttura l'assetto, diciamo, diffamatorio nei vostri confronti, e quello che vorremmo chiederti è: una misura così invasiva e pervasiva come quella della sorveglianza speciale, come si struttura intorno all'individuo?
1: Beh, la sorveglianza, per fortuna non lo so ancora, nel senso che non siamo ancora in una fase di come dire, preliminare, quindi speriamo di non saperlo mai, però diciamo che già quello che sappiamo è precedenti campagne, insomma, di persone colpite da questo tipo di misura fanno capire e anche l'esigenza, diciamo, della misura di per sé tecnicamente è esplicitamente quella di essere molto inflittiva senza passare, diciamo, da processi ordinari che allungano i tempi, e solitamente nei nostri casi, tra l'altro, di quando si parla di reati politici, sociali, no? Tendenzialmente un processo ordinario, come dire, ridimensiona molto le richieste dell'accusa tendenzialmente, insomma, si fa un po' una valutazione che tiene conto non dell'azione, diciamo, buttata lì in uno spazio vuoto, ma contestualizzata, di solito, ma anche questo, insomma, sempre meno, ma contestualizzata invece nel suo ambiente, diciamo, no? E quindi, insomma, invece la sorveglianza speciale tenta di essere questa misura che, appunto, vuole superare questo ostacolo qua, del processo ordinario. Fa un grande pacchetto di convenienza, partendo da anni, insomma, veramente in là col tempo, e unisce un po' poi capre e cavoli con l'obiettivo, appunto, dichiarato di sostanzialmente rispondere al fatto che io e Stefano, l'altro compagno in questo momento indirizzato di questa richiesta, tra l'altro lui ha già iniziato il processo, quindi, appunto, penso che La sua sentenza arriverà decisamente prima della mia, verso settembre-ottobre, insomma. Comunque, il punto di questa richiesta, che viene sottolineato dal questore, approfondisce il fatto che in sostanza la questura e quindi la procura anche si lamentano del fatto che le decine di misure cautelari che ci hanno indirizzato non sono abbastanza, secondo loro, per contenere questo grande pericolo sociale che rappresenterebbe chi, soprattutto alla nostra età, no, si pone comunque l'obiettivo di cambiare anche un mondo ingiusto, cosa che ci pare milioni di giovani su questa terra vogliono fare, e quindi di restringere in maniera importante la libertà personale, per far sì che ogni tipo di possibilità di poter continuare ad esserci con la stessa convinzione, insomma, che abbiamo fatto fino ad oggi, diventi sostanzialmente impossibile. Adesso le prescrizioni specifiche della sorveglianza vengono solitamente stabilite, diciamo, nel corso delle udienze individuali. Ma, diciamo, a grandi linee, quello che le accuse, insomma, tentano di raggiungere quando le richiedono sono i rientri notturni, l'obbligo di dimora in un certo comune, e poi anche l'impedimento a poter partecipare ad eventi pubblici o numerosi, o addirittura alle assemblee, a tutti quei luoghi affollati dentro il quale, insomma, si potrebbe parlare con troppa civiltà umana, e quindi insomma portarla, no, a fare chissà quali atti di contrapposizione sociale. Quindi il punto appunto è questo, un po' creare una sorta di isolamento intorno a chi loro individuano come degli animatori o insomma come quelle figure che loro per facilità individuano come quelle davanti, a capo di una certa situazione appunto di conflittualità, che è una lettura insomma piuttosto forzata, però è più, come dire, penso una sperimentazione per capire nelle fasi future quale può essere per loro una strategia per controllare insomma un po' un'insoddisfazione sociale che è evidente che stia sfuggendo dalle mani della politica e quindi anche della polizia. Ecco.
0: Ecco, una delle similitudini che viene tracciata con più precisione anche dalle dichiarazioni del movimento è quella che insomma descrive un apparato giudiziario che personalizza diciamo il suo accanimento e che nel momento in cui si trova di fronte delle sconfitte, come quella legata al processo sovrano che di fatto non gli è andato bene, prova a ripercorrere le stesse strade per riportare in asse un teorema, quello della lotta mafiosa, dell'associazione, del personalismo della lotta, che da un lato cerca di delegittimare la lotta di alcuni, ma soprattutto anche di isolarla rispetto invece a quella che è una lotta molto diffusa, personalizzandola. Rispetto a quello che hai vissuto delle mobilitazioni per la Palestina, cioè cosa ci puoi raccontare di questi grandi momenti di picco che hanno messo così tanta paura di fronte alla controparte e di quello che restituisce a livello politico il movimento in questa fase?
1: Ma io ti posso dire che vabbè, è paradossale, ma nei grandi momenti di picco io ero ai domiciliari, quindi parlo del periodo blocchiamo tutto e eccetera, però chiaramente seguivo con grande interesse tutto ciò che stava accadendo nel mondo. Mi sembra che il punto di tante cose che in questo momento stanno cercando di mettere in campo come strategie di argine, diciamo, più che altro nella possibilità di riprodurre e di non farsi dimenticare ciò che appunto che quell'onda lì ha dimostrato di poter essere, no? Quindi uno sciopero sociale sostanzialmente, una pratica diventata diffusa, popolare, ma soprattutto che ha riacquisito la sua funzionalità concreta, pragmatica, no? Le persone individuano una certa ingiustizia e quindi dicono lo sciopero, cioè creare un danno a chi è responsabile di questa cosa qua che succede, la cosa più forte che noi possiamo fare, insieme, cioè sciopero anche come concezione che esce anche un po' da, come dire, dal recinto stretto in cui è stato confinato in questi anni, no? Con una forma quasi delegante a certe dimensioni politiche specialistiche, no? A cui è stato appunto delegato il compito di occuparsi degli scioperi, parlo ad esempio dei sindacati. Le persone invece hanno capito che insomma bisognava in qualche maniera, mi pare, mettersi in invece in prima persona a concretizzare questa cosa qua e renderla soprattutto una dimensione diffusa che appunto prescindesse anche le forme appunto ormai cristallizzate di organizzazione di una pratica di questo tipo qua. Credo che cioè nel discorso dello sciopero rientri anche tutto il pezzo di blocchi e come possiamo dire sabotaggi, no? Nel senso di cioè mettersi magari in dei posti che impedivano di raggiungere altri posti, insomma, lo metto tra virgolette questa parola qua. Comunque la questione è che ci si è resi conto che bisognava intaccare la proprio la struttura economica della guerra nelle sue varie manifestazioni, quindi dal profitto, diciamo, in senso stretto legato al lavoro produttivo, così come nella filiera, in senso invece più territoriale, quindi andando in un'azienda bellica o in un'autostrada che è uno snodo logistico fondamentale, o in una stazione, o comunque in un punto nevralgico che avrebbe per forza posto il problema alla controparte di ciò che stava accadendo. Ecco, mi sembra che dal momento in cui questo fenomeno qua si è un po', non dico riassorbito, ma speriamo in una fase momentanea, sì, ok, rientrato, mi pare che abbiano ben iniziato a calpestare una serie di strade che sono, cioè che richiedono da parte di chi invece ha intenzione, appunto, di provare a far sedimentare queste forme qua per fare in modo che possano rimanere nel tempo, anche varie cose che magari diamo per scontato, come ad esempio multe da 5.000 euro, da 1.000 euro, quindi provano in qualche maniera a far pesare economicamente, appunto, anche solo una partecipazione, un essere lì, a tantissime persone che ovviamente non possono permettersi cifre di questo tipo, oppure appunto questa epidemia di rientri notturni, perché quando non compie un reato abbastanza grave non riescono a mettersi i domiciliari, allora la buttano sui rientri, che però viene considerata una pena meno afflittiva, ma assicuro che è molto afflittiva invece, soprattutto per chi ce li ha, che so, alle 7. Sono veramente una cosa pesante, e soprattutto non ti scalano manco la pena quando poi eventualmente verresti condannato, insomma. Con poi tutta una canea mediatica che è impressionante, che lo sappiamo, e fino ad arrivare, insomma, da parte loro un po' attentoni a tentare, no, questo colpo di testa della sorveglianza a due ventenni, appunto, che siamo io e Stefano, che è proprio un po', appunto, mi pare un colpo di testa da parte della questura, ma mi sembra evidente che, come tutto il resto, per quanto loro poi facciano questi discorsi qua di accentramento personalistico, no? Cioè, la tesi per assurdo è, senza queste due figure non ci sarebbero momenti, appunto, di contrapposizione con caratteri che loro definiscono violenti, cioè, che è una cosa allucinante, perché come si può immaginare che una generazione intera, no, che nell'arco di un'estate, di un autunno, ha espresso quello che abbiamo visto, possa essere veramente, veramente mi sentite?
0: Sì, abbiamo avuto un momento in cui è cambiato l'audio. Stavi dicendo che come ci si può immaginare che una generazione intera che ha espresso così tanta forza senza delle figure specifiche non sia in grado di farlo, è sempre l'atteggiamento che vediamo messo in campo dalla controparte, che cerca di infantilizzare le lotte e semplificare i discorsi che invece hanno un profondo sostanziamento sociale. Io ti ringrazio molto di questo intervento. Se non volevi aggiungere altro, dai 105.25 arriva la massima solidarietà, e non resta che dire che siamo tutti associazione a resistere, che la lotta è di tutti e non appartiene a nessuno, così come la solidarietà deve essere diffusa. Per questo ricordiamo gli appuntamenti del 8 luglio, dell'udienza che inizia per Sara invece per Stefano il 30 settembre, a cui tutti sono invitati a partecipare per portare la loro solidarietà.
1: Grazie, ciao ragazzi.
0: Grazie a te, e ci sentiamo presto.
1: Yes, ciao ciao.

Come vi dicevamo in apertura, abbiamo preregistrato ieri un intervento di Alessandra Turco dell'Associazione Rurale Italiana e anche membro del coordinamento europeo di Via Campesina sulla legge approvata il 17 giugno, quindi qualche giorno fa, dal Parlamento europeo sulle nuove tecniche genomiche, così definite NGT, ovvero diciamo un sotterfugio per far passare la deregolamentazione rispetto agli OGM in Unione Europea. E allora vi mettiamo un po' di musica e poi vi mandiamo l'audio preregistrato. Giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa sulle nuove tecniche genomiche modificate.

0: Spettatori di Radio Ombra, buongiorno, è Mario che vi sta parlando dagli studi, naturalmente di Radio Ombra, Radio Shadow. Oggi è la festa di Radio Shadow, tutti siete invitati a questa festa e che mi stanno facendo anche il film questa mattina, ecco, per incidere su...
1: Il 17 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa sulle nuove tecniche genomiche, modificando profondamente il quadro che fino ad oggi regolava gli organismi geneticamente modificati in Europa. La riforma è stata presentata dalle istituzioni europee come uno strumento per accelerare l'innovazione agricola e sviluppare colture più resistenti ai cambiamenti climatici, ai parassiti e alle malattie. Ma secondo numerose organizzazioni del mondo contadino, biologico e agroecologico, il voto rappresenta una svolta che riduce le garanzie esistenti, indebolisce la tracciabilità e apre nuovi interrogativi sul tema di brevetti e del controllo delle sementi. Per comprendere meglio la portata di questa votazione e le sue possibili conseguenze per l'agricoltura europea, siamo in collegamento con Alessandra Turco dell'Associazione Rurale Italiana e del Coordinamento Europeo di Via Campesina. Grazie Alessandra per essere qui con noi. E ti vorrei...
2: Grazie a voi.
1: Ti vorrei chiedere appunto qual era prima di questo voto la situazione degli OGM nell'Unione Europea e che cosa cambia concretamente con questa nuova normativa sulle NGT.
2: Certo, allora sì, l'Italia è stato uno dei paesi a rimanere OGM free, quindi dal 2000 in cui il fronte, diciamo, contadino e dei consumatori si è mosso per difendere i nostri campi e le nostre tavole dagli OGM, c'è stato un grosso lavoro sia a livello europeo che appunto a livello delle diverse realtà nazionali per far sì che gli OGM si diffondessero più o meno e soprattutto più o meno consapevolmente. C'era e c'è ancora in Europa una direttiva che appunto è del 2001 ed è quella che sancisce quello che è il principio di precauzione. Il principio di precauzione prevede che gli OGM, nel momento in cui vengono prodotti e brevettati, debba essere dichiarato quello che è stato il procedimento di ottenimento. E oltre a questa dichiarazione, questa deve essere associata con una indicazione nelle etichette sia delle sementi che dei prodotti ad esso collegati, e quindi c'è il famoso principio di tracciabilità. Il principio di precauzione quindi che cosa fa sì? Fa sì che si possa essere consapevoli sull'uso e la diffusione degli OGM, quindi si possa decidere se utilizzarli o meno e se mangiarli o meno. La grossa disputa che c'è stata in atto sulla scrittura di questo nuovo regolamento, che è un processo che rientra in quella che noi chiamiamo come deregolamentazione europea, perché in realtà negli ultimi anni ci sono stati tre grandi nuclei di lavoro legato alle direttive sulle sementi in Europa, che sono stati appunto sugli NGT, cioè gli OGM di nuova generazione, che in Italia vengono chiamati TEA, cioè le tecniche di evoluzione assistita. C'è stata un'altra legislazione sul miglioramento varietale e l'altra, la terza, sulla commercializzazione delle sementi, e il terzo filone è quello invece sul filone fitosanitario, no? In entrambe queste tre linee, diciamo, di revisione regolamentaria si sono persi dei meccanismi di tutela. Il processo che c'è stato in atto è stato un'opposizione molto attiva da parte sicuramente dei contadini e delle contadine, sia di ARI che del Coordinamento Europeo Via Campesina che di altre realtà, sicuramente da parte dei consumatori, nonché delle piccole, grandi, medie imprese sementiere e di tutto quel mondo dei seed saver, cioè i conservatori e scambiatori di semi che lo fanno in maniera più hobbistica e non necessariamente professionale. Quello che si è riuscito a ottenere negli anni è stato che la prima proposta di regolamento che è arrivata al Parlamento europeo non sia stata approvata, dopodiché ci sono state le elezioni e è cambiato sicuramente sono cambiati gli schieramenti all'interno del Parlamento europeo stesso, e al tempo stesso il regolamento, quindi questo 17 giugno, è stato invece approvato. È stato approvato ed è stato approvato così come era uscito da quello che è il trilogo, cioè da quelli che sono i diversi meccanismi di approvazione, di analisi a livello europeo, ed è stato votato tal quale. Quello che noi chiedevamo, noi abbiamo fatto come ultimo atto, diciamo, pubblico in campo, abbiamo fatto una manifestazione davanti al Parlamento europeo il 16, e quello che si chiedeva era che venissero approvati degli emendamenti che limitavano alcune parti di applicazione del regolamento stesso. Questo perché? Appunto, perché, come si diceva prima, il principio di precauzione faceva sì che tutti gli OGM dovessero essere trattati come degli organismi a parte, e quindi seguissero una procedura tale da darci delle garanzie. Nel momento in cui in questi anni gli NGT sono stati classificati non come OGM, e questa è stata la grande disputa, diciamo, a livello scientifico e poi politico, quello che è successo è che venissero suddivisi in due categorie, cioè gli NGT di tipo 1 e gli NGT di tipo 2, e quelli di tipo 1 non venissero sottoposti a nessun meccanismo di tutela. Questo perché? Perché quello che viene sostenuto è che, siccome le tecniche che vengono utilizzate non lasciano in teoria nessun tipo di residuo all'interno dell'organismo che viene ottenuto, non è necessario avere degli accorgimenti particolari. Mentre con gli OGM di generazione, cioè di vecchia generazione, quello che veniva detto era che, siccome ci sono tracce del patrimonio genetico di un altro tipo di organismo, della tecnica utilizzata, allora in quel caso lì sono OGM veramente. E poi, insomma, la disputa è un po' di questo genere. Quindi il problema è che noi effettivamente ci troviamo con degli organismi che non sappiamo che effetto avranno all'interno sia della biodiversità agricola che della biodiversità naturale, sia all'interno dell'ambiente, che sia coltivato o meno, che all'interno dei nostri corpi, perché sono comunque degli organismi che sono stati ottenuti attraverso una manipolazione genetica e che non si sa che tipo di conseguenze possano avere. Per cui i problemi che sono stati denunciati rispetto alle potenziali difficoltà legate alla diffusione del regolamento sono, da parte dei contadini, come prima cosa, questo meccanismo di brevettabilità. Questo perché? Perché cosa succede? Che nel momento in cui un NGT è un organismo che può essere brevettato, nel momento in cui viene brevettata un tratto di genoma che è quello che determina una data caratteristica, e questa data caratteristica è quella che ha un interesse commerciale, che quindi può essere la resistenza alla siccità o a un dato patogeno parassita o una, non so, una produttività superiore in determinate condizioni, allora quella parte che viene brevettata, la protezione del brevetto si estende sulla pianta, e questo fa sì che quindi tutte quelle piante che poi posseggono al proprio interno quel pezzo di patrimonio genetico ricadano all'interno di quello stesso brevetto. E quindi un agricoltore che, per esempio, coltivi nel proprio terreno una pianta che ha quella caratteristica, che però è stata ottenuta attraverso un procedimento di selezione varietale in campo, è stata ottenuta attraverso la selezione che è quella che i contadini e le contadine fanno da sempre per riuscire ad adattare le sementi alle condizioni specifiche che ci sono nei nostri terreni, o che ci sono rispetto, in questo periodo è ancora più visibile rispetto alla crisi climatica, si perde tutto questo lavoro fatto in migliaia di anni e quindi si perde la libertà di poter utilizzare liberamente questa semente, perché si ricade sotto il pagamento delle royalty, e quindi le multinazionali si appropriano di quel procedimento, cioè si appropriano di quella caratteristica, e quindi non è più possibile utilizzare liberamente questa semente. E questo è un meccanismo che è di biopirateria, per cui sostanzialmente ci viene sottratta una risorsa collettiva che viene privatizzata. A questo punto il grosso problema è che in più questi organismi che sono stati brevettati possono essere dispersi nell'ambiente, nel senso che in natura è molto difficile riuscire a tenere tutti i compartimenti stagni. Per cui cosa succede? Che nel momento in cui un NGT viene immesso sul mercato e viene coltivato nei campi, i meccanismi di impollinazione o anche i vettori, che comunque, quindi gli insetti, i microrganismi, il vento, gli agenti atmosferici che trasportano i pollini e gli organismi da un campo all'altro, fanno sì che ci possano essere contaminazioni e incroci. E questo cosa determina? Determina che ci possano essere contaminazioni anche in colture non NGT, e quindi anche tutto quel mondo, che è il mondo del biologico, del biodinamico, dell'agroecologico, del contadino, possa essere contaminato non di proposito da una cultura OGM e quindi da una cultura NGT. Dopodiché il grosso problema è anche che questa legislazione fa perdere quella che invece era il meccanismo di tracciabilità, proprio perché non viene più applicata questa direttiva, quella del 2001, il principio di precauzione. Non è necessario tenere traccia in etichetta di tutti i vari passaggi, se non sulla bustina della semente. E questo fa sì che il consumatore finale non possa essere sicuro di quello che mangia, e questo fa sì che tutti tutto il mondo anche dell'alimentazione consapevole, dell'attenzione verso il cibo e la nutrizione, non riesca a essere garantito rispetto alle proprie scelte. Per cui questi sono un po' i nuclei più problematici. E sono problematici perché? Perché rispetto alla brevettabilità, attualmente la direttiva sulla brevettabilità del vivente, che è in atto, che è in vigore all'interno dei regolamenti dell'Unione Europea, non ci tutela da questo pericolo. Questo è stato colto da alcuni parlamentari, è stato colto rispetto alla lotta che abbiamo portato avanti di pressione istituzionale, ma purtroppo non è ancora stato messo in atto un vero meccanismo di garanzia rispetto alla brevettabilità e all'estensione della brevettabilità e alla biopirateria. Per cui cosa si chiedeva? Si chiedeva ai parlamentari di votare un rigetto totale della proposta. Nel momento in cui questo non è stato possibile, si chiedeva di appoggiare degli emendamenti che erano stati presentati attraverso il supporto di alcuni parlamentari, soprattutto dei Verdi e della sinistra, e quindi almeno di limitare la parte relativa ai brevetti. Così non è andata, nel senso che purtroppo il regolamento è stato approvato così come è stato presentato, senza alcun emendamento che ne limitasse l'applicabilità, e quindi adesso nel giro di 2 mesi si avrà la possibilità per gli stati membri, i singoli stati membri, di presentare dei ricorsi, se no con una procedura che dovrebbe durare più o meno paio di anni, questo regolamento entrerà in vigore.
1: Sì, e intanto grazie per queste risposte, appunto anche per aver delineato un po' quali saranno le conseguenze dirette dell'applicazione di questa legge. Ma volendo fare un passo indietro, diciamo che appunto i sostenitori delle NGT parlano di varietà più resistenti alla crisi climatica, minore uso di pesticidi, erbicidi e di maggiore sostenibilità, e negli anni 90, diciamo, promesse simili hanno accompagnato la diffusione degli OGM soprattutto in America Latina, negli Stati Uniti. E quali continuità e quali differenze vedete voi tra la retorica di allora e quella di oggi? E soprattutto, insomma, è interessante chiedervi, hanno minimamente mantenuto le promesse che venivano fatte?
2: Sì, diciamo che il processo è un processo che continua a essere un processo della retorica, nonché un processo di commerciale e quindi di speculazione in realtà economica e poi finanziaria, nel senso che il grosso problema legato ai brevetti è che mentre è molto florido il mercato della registrazione dei brevetti, cioè già attualmente ci sono sono stati presentate molte richieste di brevetto, per quanto organismi NGT che abbiano caratteristiche di particolare aiuto o efficacia o efficienza, come viene promosso, non sono invece stati selezionati e creati, nel senso che il grosso problema è che quello che diciamo che per il momento è la speranza, per esempio, è il fatto di avere degli organismi che sono più resistenti agli erbicidi. Allora noi non crediamo che il fatto di poter utilizzare una maggior quantità di glifosato o di un determinato erbicida sia quello che sarà la soluzione per l'agricoltura del futuro. Ecco, quello che noi crediamo è che invece la soluzione per l'agricoltura del futuro sia quello effettivamente di avere delle piante più adattabili, e questa adattabilità delle piante è qualcosa che si ottiene attraverso procedimenti in campo, è qualcosa che si ottiene attraverso l'utilizzo di tecniche agroecologiche e attraverso il ripristino di un equilibrio ecologico e ambientale che permetta all'ecosistema di essere più resiliente e quindi più resistente, no? Invece quello che si è vissuto anche con gli OGM di vecchia generazione in realtà sono stati dei miglioramenti molto puntuali e molto mirati, che poi determinano delle conseguenze non positive su tutto il resto, no? Nel senso che noi abbiamo magari un mais ultra produttivo, però per poter rendere questo mais ultra produttivo si aumentano in maniera esponenziale tutti gli input esterni, e quindi siccome le grandi multinazionali delle sementi sono le stesse multinazionali che vendono i fertilizzanti e gli antiparassitari, è tutto un sistema che è sempre più artificiale e nel quale il ruolo reale dell'agricoltore, del contadino, di chi produce cibo è sempre minore, perché è un'agricoltura che è sempre più controllata, cioè sostanzialmente è l'esternalizzazione di un laboratorio, no? Cioè, a quel punto il fatto che il mezzo di coltura sia un agar agar o sia un suolo non cambia niente, perché quel suolo lì diventa qualcosa di sterile, cioè non sono i microrganismi, le sostanze nutritive, le sementi presenti all'interno del suolo che genereranno una pianta, un organismo vivo, ma veramente è un'agricoltura più fatta di input e di controllo digitale, per cui non è il modello che noi abbiamo in mente, e sicuramente non è il modello che ci può permettere di sfamare la popolazione mondiale e di resistere a quelli che sono i cambiamenti climatici in atto.
3: Sì, esatto, ricordiamo che appunto la questione delle nuove tecniche genomiche, delle TEA, è solo uno dei tasselli della cosiddetta agricoltura 3.0, no? E quindi appunto di fronte a questa riforma, ma anche di fronte ai cambiamenti e alle imposizioni che ci sono state recentemente, volevo farti un'ultima domanda rispetto a come si sta organizzando il mondo contadino dell'agroecologia a livello sia italiano che europeo.
2: Sì, allora noi sicuramente portiamo avanti la parte di pressione sulle istituzioni, sia europee che internazionali, perché il grosso problema è anche che poi le legislazioni che portano avanti l'Europa, gli Stati Uniti, sono poi quelle che vengono promosse nel mondo e in qualche modo trascinano anche le legislazioni degli altri paesi attraverso altri accordi anche commerciali e di altro genere. Ci sono alcuni spazi internazionali nel quale ci sono, per esempio, il trattato sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, che nell'articolo 9 difende il diritto degli agricoltori a utilizzare, scambiare, moltiplicare, vendere le proprie sementi, e anche all'interno dello spazio del trattato, questo è un trattato vincolante da tutti quegli stati che l'hanno ratificato, ci sono dei rischi legati al DSI, quindi anche lì legati alla brevettabilità. Ma in questo caso di quelle che in realtà sono le informazioni digitali, quindi diciamo è ancora più preoccupante su quella scala, ma sicuramente anche lì il problema dei brevetti è il nucleo della biopirateria. Altro accordo sicuramente è quello sia della CBD e della COP sul clima e sulla biodiversità. Altro spazio è quello invece della dichiarazione dei diritti contadini e dei lavoratori e delle lavoratrici della terra, per cui questi grandi spazi internazionali sono quelli all'interno dei quali vengono portati avanti i diversi trattati e i diversi protocolli internazionali. In questo caso quello che è più interessante per noi è il protocollo di Cartagena, che è proprio quello che definisce i rischi e quindi le risposte legate alla possibilità di passaggio di inquinamento legate agli OGM, per esempio. Quindi questo sarà un terreno di lavoro sul quale ci si muoverà in ambito internazionale. In ambito europeo si continuerà a far pressione sui governi, prima perché possano fare, magari qualche Stato riesca a fare un ricorso a livello europeo e di Corte di Giustizia, anche perché questo nuovo regolamento, per esempio, sottrae la sovranità dello Stato rispetto alla diffusione degli OGM, nel senso che a differenza dei vecchi OGM, con ITEA non sarà possibile per un governo nazionale opporsi alla diffusione degli NGT all'interno del proprio paese. Quello che noi stiamo facendo come ARI a livello italiano in collaborazione con Crocevia è quello di diffondere per esempio un meccanismo di delibere, quindi riuscire a portare avanti con i comuni delle delibere a livello comunale che dichiarino OGM free un territorio, quindi un'amministrazione, e quindi in questo caso l'amministrazione locale potrebbe invece anticipare la diffusione di un regolamento europeo. Questo è molto importante perché ci riporta in una situazione di potere di risposta dal basso, in cui siamo noi che effettivamente riusciamo, parlando con la parte di politici che in teoria ci è più vicina, chiedere che venga applicato sul nostro territorio quella difesa che per i contadini, le contadine e tutti noi consumatori è quella che ci permetterebbe di tutelare almeno una piccola parte dei nostri ambienti e territori. E al tempo stesso si stanno portando avanti delle articolazioni diciamo molto diversificate e vivaci di associazioni, sindacati agricoli, organizzazioni di consumatori. E su questo quindi tutti dobbiamo muoverci e riuscire a organizzarci per riuscire prima di tutto a informarci, perché il grosso problema rispetto agli OGM di vecchia generazione è che se gli NGT è arrivato tutto in modo molto più confuso, cioè se voi andate in un mercato anche di questi dei produttori di CIA, Coldiretti o a Porta Palazzo e chiedete a qualcuno che ha il banco cosa sono gli NGT, ITEA, quale vantaggio si avrà, la maggior parte dei produttori non sa di che cosa si sta parlando. Per cui è stato qualcosa che è stato portato avanti dalle grandi, nel nostro caso dalle grandi confederazioni agricole, cioè Coldiretti comunque in Italia è legato sicuramente alla politica, è legato al mondo delle sementi, nel senso che la Società Italiana Sementi come consorzi agrari sono a partecipazione ed è legato quindi anche al grande mondo dei brevetti e quindi ha un interesse diretto nell'applicazione di queste tecniche e nella brevettabilità degli organismi che da lì ne derivano. Mentre se noi andiamo a parlare con una ditta sementiera grande ma non legata per esempio a una qualche multinazionale, questa con difficoltà avrà la disponibilità economica e di risorse biotecnologiche per poter effettivamente partecipare attivamente economicamente, quindi, a questa lotta, a questa partita dei brevetti, e quindi non ne trarrà un vantaggio economico e quindi non sarà così allineata su questa nuova regolamentazione. Per cui quello che possiamo fare veramente è di muoverci su tutti i livelli, noi stiamo provando a farlo e, come sempre, solo nel momento in cui si riescono a coniugare le pratiche sul terreno con la pressione istituzionale a livello locale, europeo e globale, si possono ottenere delle cose. Quindi non ci arrendiamo, portiamo avanti questa battaglia e continuiamo a portarla avanti tutti insieme. L'altra grande buco, diciamo, a livello italiano è che comunque la sperimentazione sulle TEA è qualcosa che è partita ancora prima dell'applicazione di questo regolamento, e quindi in campo oggi abbiamo già delle sperimentazioni in atto. Il governo ha protetto queste sperimentazioni, per cui non viene più dichiarato ufficialmente dove vengono fatte. Ci sono dei meccanismi in realtà che ci permettono di conoscerne comunque l'ubicazione. Sicuramente dovremmo essere molto attenti su che cosa si sta diffondendo e dove, e capire che tipo di richieste e di risposte possiamo portare avanti.
3: Certamente, allora noi ti ringraziamo, ricordiamo che eravamo in collegamento con Alessandra Turco di

inoltrato. E le delibere da presentare alle proprie amministrazioni comunali le trovate sempre sul sito di ARI o sul sito di Crocevia. E mentre ci mettiamo in collegamento con il compagno dalla Val di Susa che ci racconterà del campeggio della Piana che si terrà tra fine luglio e inizio agosto, vi lasciamo con un po' di musica.

0: Ed eccoci in collegamento per l'ultima diretta della giornata. Siamo in telefonata con un compagno dalla Val di Susa che ci racconterà del campeggio della Piana. E intanto ti ringraziamo per essere qui con noi ai microfoni di Radio Blackout, campeggio che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come leggiamo dalla locandina, dal presidio Notav di San Giuliano, vi invitiamo a partecipare a un campeggio sui terreni liberati della Piana di Susa, da Tra Due Rivi a Santa Petronilla, dove sorge il progetto Farmacia Viva, passando per Col di Mosso e San Giuliano, un campeggio fatto di convivialità, lotta, autogestione e scambio di saperi. Allora, a te vorremmo chiedere di presentare il campeggio, quali sono i territori nei quali si svolgerà, e poi se ci racconti un po' il programma, insomma, e dove poter seguire gli aggiornamenti.
1: Beh, anzitutto buongiorno a chi ci ascolta, mi sentite bene?
0: Sì.
1: Okay. L'idea di fare un campeggio nella Piana di Susa, un po' specifico sulla Piana di Susa, è nata appunto al presidio di San Giuliano, che ricordo è il presidio Notav, che è stato aperto il 2 dicembre dello scorso anno, del 2025, poco prima dell'8 dicembre, e nelle case che sono state espropriate da Telt. Diciamo che è stato uno dei primi atti molto importanti che ha colpito direttamente la Piana di Susa, assieme all'apertura del cantiere di Tra Due Rivi. Quindi diciamo che l'idea è nata questa idea di cercare di focalizzarsi, no? Di portare l'estate di lotta in valle anche proprio direttamente sulla Piana di Susa, che è un luogo in cui effettivamente si sta muovendo Telt, si sta muovendo l'opera, perché appunto, come poi è più da un anno che è lì, quindi già la scorsa Alta Felicità c'è stato un grande corteo che è arrivato fino al cantiere di Tra Due Rivi. Quindi immagino che chi ci ascolta sia passato ultimamente in Val di Susa lo ha sicuramente visto, però ecco, quel cantiere lì è in programma che venga espanso, ed effettivamente in realtà sono già iniziati i lavori per l'espansione di questo cantiere. Infatti ci sono una serie di lavori preliminari che stanno venendo effettuati nei prati di Tra Due Rivi, poco oltre il cantiere, diciamo. E proprio lì abbiamo avuto questa idea di fare un campeggio per, diciamo, sempre per riportare un po' l'attenzione su questi lavori, per cercare comunque di essere sempre quei granelli di sabbia che entrano nei macchinari e piano piano ne rallentano il lavoro. Il campeggio è programmato dal 30 luglio al 2 agosto, quindi da giovedì a domenica.

0: il weekend subito successivo all'alta felicità. L'idea è che chi può, vuole fermarsi dopo l'alta felicità, oppure magari non può venire, quindi può venire e partecipare direttamente il weekend successivo, possa continuare appunto a stare con noi per opporci al TAL. Sono 4 giorni, quindi è un tempo comunque in cui si possono fare più cose, e infatti abbiamo previsto che ci siano sia dei momenti un po' più di discussione. Ci interessa comunque cercare di discutere insieme, magari anche con persone che si aggiungono da varie parti d'Italia e non solo, oppure anche con chi magari normalmente non ha tempo e modo di frequentare i presidi di Notav, ma che pur stando in Valle vuole partecipare al nostro campeggio, un po' di discutere la situazione, no? Non solo in Val di Susa, ma anche un po' con un respiro un po' più internazionale e generale. Quindi sicuramente il tema della guerra non possiamo non discuterne un po' insieme per capire come agire di conseguenza nei nostri territori, e naturalmente anche le sue ricadute, e quindi sicuramente i temi dell'energia e di come un po' affrontare insieme questa situazione. Quindi questi sono alcuni temi delle discussioni, e poi sicuramente però non sarà solo un momento di discussione, abbiamo previsto anche dei laboratori pratici e delle camminate, no? Vogliamo che le persone che partecipano al campeggio possano un po' rendersi conto anche di quanto verrà stravolta la piana di Susa. Noi saremo nel versante dell'inverso, tra Susa e tra Due Rivi, quindi ci saranno delle camminate, per esempio arriveremo fino a Farmacia Viva, che sono degli altri terreni liberati in cui che verranno interessati dal TAV, e lì avremo una giornata di lavori collettivi. Insomma, diciamo che il campeggio sarà un'occasione un po' per toccare tutti quei punti, quindi Farmacia Viva nel territorio di Bussoleno, tra Due Rive nel territorio di Susa, e poi anche San Giuliano, il presidio di cui stavo parlando prima, di toccarli un po' tutti insieme in 4 giorni, appunto come dice il manifesto, appunto, di scambio di saperi, di lotta e così via.
1: Sì, e come da ultimo vorrei chiederti dove si possono seguire gli aggiornamenti. Sappiamo che c'è un canale Telegram del presidio di San Giuliano.
0: Esatto, che è un luogo privilegiato per ottenere tutte le informazioni a riguardo, perché appunto il campeggio è un po' l'espressione di questo presidio che ha saputo, no? Mettere insieme varie anime, insomma, come spesso succede nei presidi di Notav, ci si rincontra tra persone magari anche che condividono percorsi di vita o di politica diverse per lottare insieme al TAV, e un po' il campeggio vuole essere espressione di questo. Quindi sicuramente il presidio Telegram, il canale Telegram del presidio di San Giuliano, che si chiama appunto Presidio di San Giuliano, e poi abbiamo messo su un sito che è franalapiana.noblogs.org, in cui mano a mano caricheremo le varie informazioni, e magari se nella descrizione della puntata si può mettere il link, perché in questo momento effettivamente c'è la locandina e il testo di lancio, ma piano piano metteremo il programma, le informazioni utili o altre informazioni, per esempio sulla discussione che vogliamo avere e così via. E quindi direi che questi sono principalmente i due canali principali, e poi abbiamo anche una mail che si chiama sempre nello stesso modo, perché è franalapiana@inventati.org, in cui si può scrivere per avere delle informazioni aggiuntive, delle domande e così via, e più che altro chiamiamo anche un po' alla partecipazione attiva. Quindi poi quando uscirà il programma del campeggio si vedrà che non è così denso, perché vuole lasciare libero anche alle proposte degli altri. Uno dei temi principali che non ho detto prima è che comunque il campeggio vuole avere un focus sull'autogestione, no? Quindi vuole essere più aperto possibile alla partecipazione di tutti, e appunto in uno dei giorni vorremmo lasciare lo spazio a chi vuole portare un po' alle capacità tecniche, le conoscenze, anche solo teoriche, per parlare un po' di come possiamo creare nelle nostre piccole comunità, nei nostri luoghi dove viviamo, delle piccole esperimenti di autonomia energetica, no? Sicuramente l'energia è un tema di cui si sta parlando tantissimo ultimamente, giustamente, però ecco, vogliamo, oltre a discuterne, vorremmo anche avere dei momenti un po' laboratoriali di scambi di sapere. Quindi uscirà appunto una chiamata sul sito di cui vi parlavo prima, però già adesso mi sento di dire che se qualcuno ha esperienze, idee su questi temi, può contattarci appunto sulla mail.
1: Va bene, allora non so se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti invitiamo a seguire gli aggiornamenti su franellapiana.noblogs.org o sul canale Telegram del Presidio Notav di San Giuliano.
0: No, vi ringrazio per lo spazio e seguiranno sicuramente degli aggiornamenti e ci vediamo in valle.
1: Grazie mille, allora ricordiamo le date del campeggio: 30 luglio 2 agosto, campeggio della Piana nei terreni liberati della Piana di Susa, e grazie mille.
0: Grazie, buona giornata.

Sono le 11.05, ci prendiamo ancora qualche minuto per leggervi alcune notizie dal campo internazionale e stiamo un po' scivolando lente in questo mercoledì caldo di giugno.

0: fantasy.
1: Diamo quindi inizio alla lettura delle pagine internazionali con una delle notizie che svetta di più anche tra le prime pagine che oggi non vi abbiamo letto dei quotidiani nazionali, ovvero l'inizio di una un epilogo della trattativa con l'Iran che porta a un voto per interrompere la guerra. Una notizia è stata conclamata dal voto del Senato che ha reiterato questa decisione, per quanto si descriva su più voci come una perdita, una sconfitta per il presidente Donald Trump. La risoluzione per fermare la guerra in Iran una delibera che non si costituisce con valore di legge, ma rappresenta una presa di distanza importante, in particolare nella frattura all'interno della compagine MAGA che abbiamo visto nell'ultimo anno approfondirsi sempre di più, non solo su un piano di sostegno popolare dove il consenso a Trump vacilla, ma anche e soprattutto all'interno dello stesso palazzo del potere, quindi vedendo la presa di distanza del Senato invece dal tycoon. Quindi questo accordo per la tregua con Teheran va a ulteriormente scavare questo fosso con 50 voti a favore, 48 contrari. Infatti il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato il testo che chiede il ritiro delle forze statunitensi dal conflitto, almeno che non ci sia l'autorizzazione da parte del Congresso. Si tratta di una concurrent resolution, una delibera che non ha valore di legge appunto, ma che rappresenta la critica simbolica e bipartisan più significativa mossa finora dalla campagna militare contro Teheran. L'ex tycoon non ha mai chiesto l'autorizzazione del Congresso prima di attaccare l'Iran e questo ha causato un'insofferenza tra i ranghi repubblicani e la preoccupazione è aumentata con l'accordo preliminare di cessate il fuoco raggiunto con il regime di Teheran. L'accordo prevede un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran dopo la guerra, una cifra significativa soprattutto se confrontata contro gli 1.7 miliardi di dollari forniti a Teheran dall'amministrazione Obama nel quadro dell'accordo nucleare del 2015. Credo che il presidente Trump stia ricevendo pessimi consigli sull'Iran, e questa è la dichiarazione del senatore repubblicano Ted Cruz, che va un po' a sottolineare appunto la frattura che vi raccontavamo prima.

E di un paio di giorni fa sul Manifesto ha firmato Michele Giorgio la notizia che nelle colonie, stiamo parlando di Gerusalemme, si andrà in tram. Smotrich prepara i fondi eccezionali, ha annunciato un progetto per la costruzione di una linea tranviaria tra Gerusalemme e gli insediamenti di Gush Etzion, e nel giro di qualche anno le colonie israeliane tra Betlemme e Hebron saranno raggiungibili comodamente in tram, rendendo più concreto il progetto della Grande Gerusalemme. L'annuncio, colmo di soddisfazione, aggiunto dalla ministra israeliana dei trasporti, che ha parlato di un passo storico perché ha spiegato la linea tranviaria ridurrà i tempi di percorrenza tra la città e gli insediamenti meridionali, alleviando la congestione del traffico e offrendo ai coloni un trasporto pubblico più veloce. Difficilmente gli abitanti del villaggio di Beit Umar, lì vicino, potranno salire sul tram, perché il progetto è volto a facilitare non i movimenti dei palestinesi, bensì quelli dei coloni nelle aree a sud di Gerusalemme. In ogni caso i palestinesi hanno bisogno di un permesso speciale delle autorità militari per entrare a Gerusalemme. Il ministro delle finanze israeliano, l'ultranazionalista Smotrich, intende trasferire centinaia di milioni di shekel agli insediamenti e coloni nelle prossime settimane, prima della fine del governo di Netanyahu, dato dai sondaggi come probabile sconfitto alle elezioni del prossimo autunno. Parte di questi fondi sarà vincolante anche per i governi futuri.

Sempre dallo stesso articolo del Manifesto, a Ramallah intanto alcuni palestinesi feriti da spari israeliani hanno organizzato un sit-in davanti alla sede del governo, bloccando le strade e diverse vie laterali vicino alla piazza principale. Questa escalation è seguita alla mancata erogazione di sussidi ai feriti e ai familiari delle vittime. All'autorità nazionale palestinese e alla leadership dell'OLP è stato rivolto un appello affinché trovino una soluzione al problema dei tagli ai sussidi destinati ai feriti, ai prigionieri politici e alle famiglie degli uccisi. Il presidente dell'ANP, Abu Mazen, sotto la pressione degli Stati Uniti e di Israele, ha in larga parte smantellato il sistema di sostegno.

E intanto Eliana Riva riporta invece nell'edizione di oggi la notizia della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite dell'ONU, che appunto ha rilevato il fatto che Israele abbia preso deliberatamente di mira i bambini, cioè che i bambini siano un target specifico degli attacchi israeliani. Non si tratta di vittime collaterali, come il governo israeliano ha continuato a sostenere, tentando inutilmente di rendere tollerabile il massacro di oltre 20.000 bambini e bambine palestinesi. Le bombe sganciate sui piccoli di Gaza non sono nemmeno errori di calcolo, ma attacchi intenzionali, del cui esito Israele è perfettamente consapevole. La Commissione, stiamo parlando della Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est e Israele, ha raccolto e verificato migliaia di materiali, condotto interviste da remoto in presenza con vittime, testimoni, operatori sanitari, avvocati, giornalisti e accademici, e appunto nella giornata di ieri hanno raccontato come questa inchiesta abbia rivelato che proprio, diciamo, il target, l'assassinio sistematico dei bambini sia stata un'operazione messa in campo da Israele con volontà.

E sulle note di Big Dick Energy, tra parentesi, Stay Away From Me, Lambrini Girls, continuiamo con la nostra rassegna stampa internazionale in chiusura di questa mattinata informativa del mercoledì 24 giugno, andando a parlare di America Latina, un'America Latina su cui le lunghe unghie dell'alleato, anzi nemico, anzi colonizzatore statunitense, si fanno sempre più lunghe, e la cosiddetta ola negra dell'America Latina, il trumpismo pericola verso sud, dopo Buenos Aires, Santiago, Quito e Lima cede anche Bogotà in macerie ai governi di sinistra, vediamo una progressiva virata sempre più a destra, in questa prima metà dell'anno il punteggio è di 3-0 appena prima della vittoria del Tigre, l'outsider che nessuno aveva visto arrivare è stata la volta della peruviana Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore, e prima ancora si era imposta in Costa Rica con una vittoria schiacciante già al primo turno Laura Ferdinandez. Andremo poi a commentare un po' meglio la vittoria in Colombia di Abelardo della Esperiella, perché non è una vittoria di cui si è cantata ancora l'ultima parola, è stato richiesto infatti dalla sinistra il riconteggio perché vi sono stati dei brogli elettorali, questa è la presupposizione, e in questo momento però vediamo un'America Latina che vira sempre più a destra. Sono molte le ragioni per cui si è arrivata a questo punto, a cominciare dalle disillusioni generate dai governi progressisti disposti a combattere il neoliberismo ma senza intaccare neppure sfiorare il capitalismo, a operare una ridistribuzione del reddito ma anche riducendo il numero dei poveri ma senza scontentare le elite, a richiamarsi a nuovi modelli di città ma finendo per puntare sull'estrattivismo. Queste sono alcune delle esperienze che vengono tracciate, tornate del governo tra il 2020 e il 2022, grazie ai danni provocati dalle destre golpiste o meno, quelle forze di sinistra avevano avuto una seconda possibilità, in particolare con la vittoria in Bolivia di Luis Arce, anzi un intero popolo deciso a riscattare la democrazia dopo il colpo di Stato dell'anno precedente. Ma come siano andate le prime tre esperienze, la lotta fratricida sinistra in Bolivia, il tradimento dell'agenda di trasformazione da parte di Boric in Cile, lo strappo democratico di Castillo, ci raccontano bene la storia come si è poi invece dispiegata. A questo proposito andiamo proprio a parlare di Bolivia, andiamo a parlare di una Bolivia che già da questi microfoni raccontavamo sempre più impiegata in proteste per 50 giorni sono andate avanti contro il governo di Rodrigo Paz, siamo arrivati invece adesso ad un impasse, facendo prima un piccolo recap. In Bolivia nell'ottobre del 2025 è stato eletto Rodrigo Paz, un leader di centrodestra che ha posto fine a 20 anni di governi di sinistra, quello di Evo Morales in primis, e nei primi mesi ha già adottato misure brutali di austerità, grossi tagli alla spesa sociale e un aumento del costo della vita, provocando grandi proteste in Bolivia. Queste sono state aperte dall'aumento della benzina e i tagli ai sussidi dei microtrasportatori e la vendita anche di una benzina sporca che danneggiava i motori, che ha portato a delle mobilitazioni appunto di chi lavora nel comparto della logistica, portando poi un ampliamento di queste anche ai minatori di Potosì, fino anche agli insegnanti rurali, per poi un'estensione molto ampia delle mobilitazioni. Domenica 24 maggio Paz si era detto disponibile ad aprire dei tavoli di confronto con i manifestanti che chiedono le sue dimissioni e nuove elezioni dopo le dimissioni anche del ministro del lavoro. E in questo contesto contestualmente ci sono state molte violenze di piazza, morti, agenti chimici utilizzati contro i manifestanti e anche molte della polizia che si sono scagliate contro di essi. In questo momento si è arrivato, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare nell'area di Cochabamba, a appunto questo tavolo di trattativa. Nelle ore della giornata di ieri è stata registrata la detenzione di numerosi dirigenti e di principali organizzatori coinvolti nella rivolta, tra cui 5 appartenenti alla COB, Principato Sindacale, la Centrale Operaia Boliviana, per un totale di 400 arresti fino a oggi, e fino anche un tavolo appunto istituito con questo sindacato, il COB e il governo, e come dicevamo appunto gli scontri che continuavano invece nell'area di Cochabamba sono stati interrotti. Nelle ultime ore.

Intanto gli Stati Uniti, insieme ad altri 15 paesi vassalli nell'area degli Stati Uniti, quindi Argentina, Canada, Cile, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Giamaica, Panama, Paraguay e Perù, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per esprimere appoggio al governo del presidente boliviano Rodrigo Paz, manifestando la preoccupazione per l'impatto che hanno avuto i blocchi di questi mesi che hanno paralizzato il paese. E sulla Colombia riprendiamo brevissimamente un articolo uscito per Dinamo Press a firma di Alyosha Castronovo, che avevamo sentito qualche settimana fa. Appunto, come dicevamo, ancora non si può parlare di un risultato definitivo, quelli che sono usciti sono soltanto, diciamo, i risultati dati dal cosiddetto preconteo. Il preconteo non rappresenta dati ufficiali né vincolanti, aspetteremo lo scrutinio e lo riconosceremo in quanto risultato elettorale ufficiale. Non accettiamo minacce, parla Cepeda, siamo la forza politica che rappresenta la metà del paese, abbiamo una grande storia di resistenza. Durante il discorso pubblico nel comitato elettorale del suo partito ha poi ringraziato l'enorme mobilitazione popolare che ha portato a una votazione storica in Colombia, la più alta mai registrata nel paese da una forza di sinistra tra primo e secondo turno, ma che secondo il preconteggio non è bastata per tornare a vincere le elezioni. Intanto, poco dopo la pubblicazione dell'ultimo bollettino elettorale, si sono tenute mobilitazioni in diverse città con momenti di tensione, soprattutto a Cali, dove ci sono stati scontri con la polizia e blocchi stradali, ma anche a Bogotà, dove ci sono state mobilitazioni spontanee in diversi quartieri.

0: E sulle note di Asido Pantera, Vida Baccana, all'alba delle 11:23 di questo mercoledì 24 giugno, noi vi salutiamo, vi invitiamo a seguire gli appuntamenti della settimana e cercarli su Cisti.
1: Sì, infatti per oggi noi andiamo in sciopero perché in questo momento le temperature ci stanno rendendo impossibile la sopravvivenza, e quindi guardatevi da soli Cisti, fate Cisti a Cisti e vi auguriamo una buona giornata dall'info del mercoledì.
0: Ciao, buona giornata.

0: spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
5: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
7: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
6: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: We ain't gonna stop a damn thing, nigga. We gonna keep the ball rolling for sure. Navy blue, the motherfucking truest.
1: Posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
2: Un numero per prevenirli. 34-666-73263. Cisti, viaggio informato.
3: E il secondo pezzo che ho suonato era Hemorrhoid, che parla di un'esperienza personale, però è sempre un'esperienza personale che viene riflettuta in un ambito generale della Val di Succa, dove siamo pieni di queste grosse emorroidi. Se voi salite dalla lettera lo vedete questo cantiere, dall'alto è immenso, più il cantiere della Clarea. Queste sono grosse emorroidi che ci fanno sanguinare ormai dal 2005, sono 19 anni. Bom.
4: Bravo Paolo, bravo Paolo.

ti stuzzicano il culetto, col prezzemolino, col prezzemoletto. La cacchina poi arriverà, un'esplosione di felicità, emorragia, retrospettiva, cubetti di ghiaccio e tamponi radioattivi, cannucce in vena, schizzi di sangue, sadico chirurgo, trauma anale.

lei faceva l'infermiera. No signora, mi facevo di eroina, dovrebbe cominciare a farsi pure lei. Così forse imparerà bucare con l'ago, non con la canula. Esposta ai cosi che non vede un coso, mi deve entrare con il bisturino nel culo.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

14:32 sulle libere frequenze di Radio Blackout dei 105.25. Questa è una nuova puntata di Radio Grizzly che va in onda tutti i pomeriggi del mercoledì dalle 14:30 alle 15:30. E intanto mandiamo un pezzone post-punk che io amo tantissimo. Siamo su Radio Blackout, la radio, diciamo, di Torino per antonomasia questa settimana, e iniziamo più lentamente del solito, così cerchiamo di non farci proprio distruggere dalla botta di calore di questo orario. Queste sono le Soho Dolls, questa è Bang Bang Bang.

E mentre ascoltiamo Bench of Sorrows delle Mordom da Montreal in Quebec, anticipiamo un po' quali sono i temi di cui parliamo oggi a Radio Grizzly.

Il Senato ha approvato il disegno di legge 1552 sulla tutela della fauna selvatica e la regolamentazione della caccia, che era in discussione appunto al Senato. È stato passato con 80 sì, 56 no, 2 astenuti. Al di fuori delle mura del palazzo dove si richiudono i politici per prendere le loro decisioni, in realtà la popolazione civile c'è, è assolutamente indignata. Questo si vede dal fatto che c'è praticamente un totale assenso di qualsiasi associazione per la difesa della natura e della fauna selvatica, e anche di tutti quanti gli istituti scientifici che si occupano della questione, ad esempio l'ISPRA. Sono tutti quanti, diciamo, schierati a dire, anche quelli, diciamo, più liberali e meno radicali, schierati a dire che questa legge è un pericolo assurdo per l'interesse collettivo, la tutela degli ecosistemi, il patrimonio naturale del paese. E a parte questo, ovviamente, cioè, secondo me appare evidente, no, che ormai solamente perché leggiamo le decisioni che quattro stronzi prendono dentro le mura di un palazzo un po' antico, questa è una democrazia, quando è evidente che la voce di nessuna parte della popolazione civile intacca assolutamente le loro decisioni. E dato che appunto sono 80 stronzi, oggi parliamo un po' dell'uomo che ha deciso di mettere il suo nome accanto a questo disegno di legge, e faremo un po' un deep dive su, insomma, questo disegno di legge, da dove arriva, perché esiste, che cosa ci dice. L'abbiamo detto già varie volte qui a Radio Grizzly, però magari lo riassumeremo velocemente. Parliamo un po' del pezzo di merda Lucio Malan, che l'ha firmato e l'ha impacchettato, e grazie a lui è passato questo disegno di legge, quindi grazie mille. Intanto stiamo ascoltando La Chute, con questo punk québécois un po' lentino, così non ci facciamo pigliare subito dal colpo di calore, magari arriviamo alla fine della puntata. Intanto, se avete qualcosa da dirci, da condividere, potete scriverci al 346-667-3263 o farci degli squillini allo 011-249-5669. E tutti i nostri apparati tecnologici sono pronti a ricevere i vostri input.

E salutiamo insomma la nostra amichetta Orsetta che è venuta ad aiutarci a affrontare questi temi molto, molto difficili qui con questo caldo tremendo, è venuta ad assicurarsi che io fossi in vita. Come va? Come oggi? E insomma è un po' che ci vediamo qua, che facciamo i segmenti insieme. Vogliamo un attimo ridire insomma in due parole quali sono insomma i rischi presentati da questo DDL sulla caccia, perché è un passo indietro per la protezione e la conservazione dei nostri ecosistemi e insomma tutta quella serie di erosione della libertà delle persone non umane nei loro territori.

E appunto, tra le varie insomma criticità che sono state trovate su questo DDL, innanzitutto c'è l'allargamento dei territori destinati alla caccia e la deregolamentazione praticamente di quali persone possono cacciare dove, perché ormai ti basta prendere un'abilitazione in una regione, tipo puoi prendere l'abilitazione per cacciare in Valle d'Aosta e poi andare a cacciare in Sicilia, che sicuramente sono due posti dove tutto funziona uguale.

0: poi quali sono le altre cose sensibili?
1: Si parla dell'utilizzo di richiami vivi, cioè letteralmente animaletto schiavizzato in gabbia, usati come esca, se non avete ben presente come funziona, che con i loro versi di sofferenza chiusi in gabbia richiamano altri animali in aiuto o in cerca di compagnia, altre persone della loro specie, così possono essere più facilmente ammazzate. Questa legge ne consente un impiego per un numero molto più ampio di specie finora e con meno limitazioni rispetto a quello che era finora possibile, e anche l'estensione della possibilità di caccia nelle ore notturne, quando, vabbè, se già non c'era un controllo, figuriamoci.
0: Sì, e poi soprattutto al buio, i cacciatori che ci vedono benissimo al buio poi sicuramente sanno distinguere un rumore nella foresta, se è un cinghiale o se è un bambino, metti, sicuramente c'è, insomma, non stiamo più neanche a parlare appunto di quanto queste cose non siano sicure. Per gli animali, per le persone non umane in primis, ma anche per gli animali umani, cioè queste norme stanno fuori di testa, cioè, e tutto questo per soddisfare una lobby venatoria di 50 stronzi che tanto so già sbirri, le armi possono già usarle per fare il cazzo che vogliono, però dobbiamo essere sadici anche con chiunque possiamo schiacciare con il nostro potere, no? E abbiamo visto che tipo a maggio, giugno c'era stata un po' di indignazione perché comunque in questo DDL, da come risultava messa la teoria, si poteva arrivare a includere tra le specie cacciabili anche animali come lo stambecco, l'oca selvatica. Ovviamente nel momento in cui si è detto no, vabbè, ma lo stambecco ti pare che lo tocchiamo? Un animale così bello, così maestoso, così, cioè, miau miau, lo togliamo, cioè, state tranquilli, come se questo dovesse placare, no? Il fatto che poi a livello teorico però puoi fare il cazzo che ti pare. In più il DDL vorrebbe estendere il periodo di caccia oltre il 10 febbraio, rischiando di intaccare una fase biologica molto delicata, la migrazione preriproduttiva degli uccelli, ovvero il viaggio degli uccelli migratori verso i luoghi di riproduzione. Quindi c'è, cioè, anche, infatti è stata scritta una lettera da parte della Commissione europea dedicata alla conservazione degli habitat, perché questa è in violazione della normativa habitat e della normativa uccelli, che parla proprio appunto di come tutelare queste specie migratorie. In più c'è, ovviamente, per chi crede, insomma, nello Stato, questo è anche una violazione della Costituzione, perché la fauna selvatica è per legge patrimonio indisponibile dello Stato. Significa che non è una proprietà privata, ma appartiene alla collettività e che lo Stato deve gestirla nell'interesse pubblico. L'approvazione definitiva del DDL caccia rappresenta una grave eccezione a questo principio. C'è scritto che dobbiamo lasciare un ambiente migliore alle future generazioni. Ovviamente questo DDL è stato scritto solamente appunto per appisare 40 stronzi che si spera vadano alle urne a votare gli altri 40 stronzi dentro il palazzo e miau miau miau miau, miau alle prossime elezioni, e quindi ovviamente no, non ce ne frega un cazzo poi di quello che lasciamo alle nuove generazioni, tanto il mondo lo vogliamo mandare a bruciare. Ma io appunto, cioè, dato che appunto DDL ha tutte quante queste controversie alle spalle, ovviamente, cioè, io mi aspetto che nel momento in cui leggo chi è il primo firmatario sarà una persona che, insomma, si occupa di queste questioni, che sa molto di biodiversità, che si è occupato per tanto tempo, no, degli animali, dei cacciatori, del territorio italiano, della sua regione, quindi Magari andiamo a scoprire un po' chi è di più questa persona. Tu cosa ne pensi di tutta questa storia?
1: Diamo un'occhiata. Chi è l'uomo che si cela dietro la norma?

e stiamo ascoltando delle Freck da Wupperart in Germania, tripla A, amore, anarchia, autonomia. Questo è il loro EP Talking to Nazis.

E insomma, ci avviciniamo al curriculum di questo splendido homo novus, no? Di questo uomo pubblico assolutamente dedito, no? Alla nazione e agli interessi, insomma, del popolo italiano tutto. Il materiale che abbiamo scelto, insomma, per coadiuvarci in questo piccolo esercizio di insomma, informazione su chi è che poi detiene le cariche pubbliche, prende le decisioni, eccetera, è il signor Lucio Malan. E fortuitamente c'è un bel sito che si chiama www.luciomalan.it, dove c'è una bellissima sezione sulla biografia in cui si parla della sua infanzia, di suo padre che era un alpino, di sua mamma che è una fanatica della Chiesa Valdese. E lui, grazie, insomma, cioè per insomma, sicuramente non per narcisismo, ma giusto per vizio di essere una persona molto precisa, scrive tutta la sua cazzo di vita, tutta la sua cazzo di storia, a parte il nome della prima moglie. Chissà, forse, cioè, ci sarà qualche gossip sotto. Stiamo ascoltando Vaffanculo.

0: deputato della circoscrizione Piemonte nel collegio di Pinerolo. Diplomato in filologia classica, quindi sicuramente un esperto insomma della biodiversità e dell'ambiente, diventa un istruttore di nuoto, fa l'insegnante nel liceo classico linguistico valdese. Sicuramente non c'entra niente col fatto che la mamma fosse una fanatica di quella chiesa, non sarà sicuramente nepotismo questo. Poi viene assunto nell'Istituto Bancario San Paolo di Torino e scrive, classificato quarto su 10.000 iscritti al concorso. Grande Lucio! Che c'è? La mamma non ti ha mai detto che sei bravo, quindi lo devi scrivere sul tuo sito blab intitolato al tuo nome.
1: Lucio, non hai assolutamente il diritto di portare il nome di un lupo della nostra infanzia.
0: Uno dei nostri lupi preferiti, fra l'altro.
1: Continuiamo col suo bellissimo curriculum. Nel 92 viene eletto alla Camera. Scrive letteralmente la quantità di voti, ragazzi, proprio precisa. Vogliamo dirla?
0: Sì, cioè nel senso i numeri per me non esistono. La lista invece mi sembra interessante. Polo della Libertà, Lega Nord. Tu conosci questa lista elettorale? Ne hai sentito parlare? No. No, neanch'io, però leggiamo più informazioni, magari riusciamo insomma a ricostruire di che cosa si tratta. Diviene segretario di presidenza alla Camera. Ok, il 3 aprile ricevo dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi l'incarico di formare e dirigere l'ufficio propaganda. Nel 2001 viene eletto senatore nel collegio Pinerolo Susa, poi diventa membro della commissione affari costituzionali, perché ovviamente no, abbiamo un filologo classico, lo mettiamo a studiare, a interpretare le cose.

tesi, perché è questo che fanno i filologi, miau miau miau, va avanti nel tempo, fa tutta una serie di ovviamente piccoli giochi della sedia politici in cui finisce la musica, cambio partito, quindi vabbè, sceglie l'opposizione al governo Draghi, aderisce a Fratelli d'Italia. Attualmente è presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia in Senato, membro della terza commissione permanente affari esteri e difesa, membro della commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, membro della parlamentare commissione di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti, miau miau miau. Però c'è anche da non sottovalutare, Lucio, non vorremmo mai non insomma darti tutti i meriti che ti meriti, ci sono anche tutte le sue esperienze politiche internazionali.

0: membro dell'Assemblea parlamentare NATO, capo della delegazione parlamentare della NATO per il monitoraggio dei tre turni delle elezioni presidenziali in Ucraina nel 2004, poi per il monitoraggio delle elezioni del Parlamento dell'Afghanistan, poi diventa presidente della sezione bilaterale di amicizia Italia-Africa orientale, Italia-Taiwan, Italia-Israele, partecipa a numerose iniziative di amicizia con Israele in Italia, Israele e altri paesi, e poi dal 2022 presidente della sezione bilaterale di amicizia UIP Italia-Israele, che sicuramente ci dice molto insomma del come si occupa della commissione per l'antirazzismo, no, anzi no scusami, contro l'antirazzismo, perché è della Lega quindi mi confondo, per l'antirazzismo, contro l'antirazzismo,
1: antisemitismo,
0: contro l'antisemitismo, che sicuramente no, cioè lui sarà sicuramente una persona priva di pregiudizi e di razzismo interiorizzato facendo parte della Lega, perché sappiamo che insomma sono gente che dal 92 erano molto molto tolleranti, anche suo papà Alpino sicuramente lo era. Tutte cose che hanno super a che fare con la caccia, fra l'altro, no? Con la biodiversità, cioè lui è proprio un grande. No!

0: Ma voi pensate che il curriculum sia finito? Perché secondo me non lo è. Che cos'altro tu leggi? Riesci a leggere qualcosa?
1: C'è un'interessante sezione varie ed eventuali, potremmo dire, per cui nell'83 è deputato del sinodo della Chiesa Valdese, un uomo poliedrico, autore del romanzo politico Una via di uscita, della letteratura teatrale Testimonianza, 98. È interessante.
0: Saltiamo, andiamo avanti.
1: Questo uomo con tutte queste sfaccettature. Nel 2010 è esordito come cantante solista in un gruppo di musica celtica.
0: Implacabile uomo poliutropos, no? Potremmo dirlo. Lui l'Ulisse dell'epoca moderna, che è legato a sto palo, che ascolta insomma tutte le cazzate che riempiono la stanza del Parlamento, però grazie a Dio i suoi tappi di cera gli consentono di mettersi da parte i suoi stipendi parlamentari e andare avanti per gli ultimi 30 anni come una cazzo di ruspa che a loro piace tanto. Quindi, cantante solista in un gruppo di musica celtica, per niente una roba narcisista da fare. Leggiamo: da allora ho cantato in oltre 100 concerti in inglese, gaelico, scozzese, tra virgolette, quindi ci deve essere un'opinione sul fatto, dato che è un filologo,
1: sarà una lingua.
0: Esisterà, sarà una lingua, non sarà una lingua, ebraico, italiano, napoletano e tedesco. Il nuovo Joliet. Che cosa, cioè io vorrei veramente, insomma qui siamo una radio, ovviamente abbiamo no, i nostri fetish musicali, vorrei sapere il signor Lucio Malan, insomma come canta il napoletano.
1: Con la sua arpa celtica.
0: Sì, capito, adoro.

Però ecco, insomma, oltre al suo curriculum ufficiale, leggiamo sulle note di Catastrofa delle Cattle Grid.

Insomma, ci sono state tutta una serie di controversie che hanno in qualche modo accompagnato la sua carriera politica, soprattutto di recente. Lui è insomma lo stesso che ha avuto le mani in pasta e ci ha messo la faccia durante un sacco di momenti controversi, più recentemente appunto con l'uscita tipo della Meloni sul fatto che il manifesto di Ventotene non rappresenta l'Europa che lei vorrebbe, si dice che comunque le abbia scritto lui che cosa doveva dire. Poi nel 2000, tornando un pochino più indietro, nel 2009 in un articolo sul Venerdì di Repubblica è stato criticato per aver fatto assumere dal Senato come sua segretaria particolare la moglie. E per me questo parla da solo. E poi, dato che forse la moglie non riusciva a sopperire insomma tutti i suoi bisogni di cambiargli il pannolino, il senatore ha fatto assumere con regolare contratto, quindi c'è, meno male, denunciando insomma le tasse allo Stato, un grande passo avanti, anche la nipote. Nel 2018 appunto è stato tra i 7 parlamentari che hanno accettato di trattare con 2 giornalisti spacciatisi per lobbisti di un fondo arabo al fine di ricevere finanziamenti in cambio di provvedimenti legislativi. Chissà cosa ci fa Malani in tutte queste insomma associazioni di amicizia.

Più recentemente, nel 2022, ha detto in televisione che insomma l'omosessualità è un abominio ed è condannata sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, e se lui è un filologo classico, se dobbiamo fidare insomma della sua interpretazione. Del resto è un deputato della Chiesa Valdese. Sostenendo il DDL Zan, lui è proprio l'uomo delle cause perse. Quando c'è qualcosa di cui non, nessuno vuole parlare, ci arriva lui che mangia merda, però almeno insomma porta a casa la pagnotta in maniera abbastanza, con la sua arpa celtica, distraendo il pubblico.

0: Nel 2023 condivide sui social un'immagine di confronto tra il ghiaccio dell'Artico del 2003 con quello del 2023 e dice ciò che l'immagine non mostrava, cioè che in realtà il ghiaccio era lo stesso, quando, diciamo, se vuoi mentire non postare un'immagine che...
1: Ma lui è sofista, lui è oltre, no, gli esempi, basta la parola, quindi anche un negazionista del riscaldamento globale. Insomma, la persona proprio più affidabile per parlare di ambiente, amico dei lobbisti, almeno cioè, ovviamente attenendoci alle fonti, eccetera, eccetera, e insomma negazionista del riscaldamento globale. Sicuramente lui ne sa molto della migrazione degli uccelli, delle ore di caccia, del calendario venatorio.

È stato lui sempre a metterci la faccia quando è uscito fuori lo scandalo del dossieraggio, e appunto è uscito fuori, insomma, tutti i carteggi privati di Tangenti. Nel 2024.

sostenitore di Berlusconi fino alla morte, anche quando stava venendo, insomma, accusato di sempre illeciti di carattere finanziario, eccetera, eccetera. Lui tranquillissimo, dicendo: ma sì, rimarrà il nostro leader supremo, anche se sarà espulso dal Parlamento. E quindi ci calmiamo un attimo i nostri animi, perché insomma questo curriculum è veramente lungo, complesso, e io sono rimasta ancora un po', una parte del mio cervello è rimasta all'arpa celtica. Più recentemente, tra il 2014 e il 2015, lui ha fatto parte, insomma, di una commissione che era stata chiamata, insomma, a supervisionare nel Donbass di osservatori internazionali, ha guidato la delegazione italiana di sedicenti osservatori internazionali invitati dal Donbass e da Mosca, che ha suffragato le elezioni che proclamavano le due indipendenze, quella della Crimea nel 2014 e poi nel Donbass nel 2015.

Kiev aveva messo al bando per questo tutti gli osservatori che avevano avallato questo voto, perché rappresentava una forzatura indipendentista, ovviamente, no? Il Donbass è un'area di super interesse economico all'interno della guerra, insomma, tra la Russia e l'Ucraina.

He's My Man, Lucio Malan, che oggi invece in uno dei suoi twist, no, di sgambetto, cambio posto, che sono normali insomma per quest'Italia che fa finta che le robe non funzionino come funzionava nella Democrazia Cristiana, in cui cambiamo nel momento in cui ci arriva del denaro più nuovo, più buono, che puzza ancora di più. Oggi ovviamente è uno dei primi fautori dell'invio alle armi in Ucraina.

Quindi niente, una persona che sicuramente, cioè, sa molto di clima, sa molto di ambiente, sa molto di animali, I guess, e che non c'entra assolutamente niente con la lobby delle armi, perché lui non si è mai interessato di inviare armi a paesi stranieri, non si interessa assolutamente, insomma, di cambiare faccia appena c'è qualcosa che gli serve, e niente, ed è lui che porta la firma su questo bellissimo DDL sulla legge, che invece praticamente tutta la popolazione civile che si interessa di preservare gli ecosistemi e vivere, diciamo, cercare di vivere in una serenità per quanto ci viene concesso da questo sistema capitalismo, in armonia con le persone non umane, si stanno opponendo con tutte le loro forze, che significa, nella, per la popolazione civile di cui stiamo parlando, un po' liberal, mandare una lettera a un ministro che sicuramente cambierà le cose.

Sono le 15:20. Questo insomma piccolo spezzone insomma di rassegna su un uomo, un'idea, una insomma un titano, un gigante, un suonatore di arpa celtica, cantante solista che ha cantato in più di 100 concerti. Vi è interessato? Avete qualcosa da dire al riguardo? Potete scriverci al 346-667-3263 o farci uno squillo allo 011-249-5669.

0: Siamo in presenza di un druido, certamente custode di antichi saperi e di una saggezza profonda e universale. Ci scrivono al 346-667-3263. Ora sono le 15:31, quindi ci apprestiamo a salutare e ci rivediamo la settimana prossima sempre alle 14:30 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout per una nuova puntata di Radio Grizzly. Speriamo che siete state bene con noi. Tu come sei stato, Orsetto misterioso?
1: Terribilmente bene.
0: Ok, e quindi ci salutiamo anche Lucio a casa Pinerolo. Speriamo che ci stia ascoltando anche lui e vi lasciamo nelle sapienti mani di C'hai le storie.

0: L'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: I nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbiamo vinto.

Ai ai ai ai ai ai ai, si sono fatte le 15:33 più 3 e 39, cabalistico, siamo in negli studios di Radio Blackout e questa è C'hai le storie. Mercoledì 24 giugno, festa qui per Torino e i torinesi, San Giovanni che lava i panni.

Ci sono 35 gradi percepiti, 12 e mezzo. Per mettervi in contatto attraverso SMS, messaggi vari e per tenere attivo il servizio Cisti Viaggiare Infornati, segnalandoci i posti di blocco e controllori che pattugliano la città. 011 24 95 669 invece per le chiamate in diretta, gli squillini d'apprezzamento. www.radioblackout.org invece il sito dove ascoltarci in diretta streaming o riascoltare i podcast delle puntate precedenti. Appena caricate quelle di Cele Storia, i due live andati in onda attraverso Radio Carretta in Piazza Borgodore sotto la tettoia di Porta Palazzo all'inizio di questo mese. Ma anche tante informazioni, tante selezioni musicali qui dai DJ, dalle DJ di Radio Blackout, l'unica radio libera che da 34 anni, entrato nel 35esimo, si manda avanti solo grazie ai finanziamenti di chi la sostiene. Prossimo appuntamento dopo il Blackout Fest qui alla sede in via Cecchi 21 barra A con il Gran Galà del Potager, trasmissione abbastanza nuova del palinsesto, che però decise di partire in grande stile. E allora in grande stile ci abbiamo avuto anche una sorpresa questi giorni che ci fa molto molto piacere. Andiamo intanto ad anticiparla con un po' di musica.

0: Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux. Je veux trouver.
1: Io ho sempre avuto una grande vocazione, una chiamata divina, diciamo, me lo si è sentito da quando ero piccolo, il mio sogno finalmente si è infranto, si è svelato, volevo fare il carabiniere, non mi hanno fatto entrare, allora volevo fare il soldato, ma manco lì mi hanno fatto entrare, mi sentivo così vergine, mi sentivo così escluso, ma alla fine mi hanno aperto le porte, quella della municipale, e ho sentito la mia vocazione è quella di fare delle multe, è quello di andare a togliere i gattini che sono saliti sui soffitti delle macchine, quello di fare un inseguimento a 150 all'ora e andarmi a schiantare fuori dalla strada. Ecco, questa è una buona vocazione. Sì, mi è piaciuta.

0: Mi metto una divisa e cerco di essere un supereroe. Cerco di migliorare questa società a colpe di multa e pizzini.
1: Pas plus de paradis que de prospérité. Fuck cette austérité. Continue de courir après prospérité.
0: Quando vedo un'auto sulle strisce non ce la posso fare, non ce la posso fare, mi viene sangue al cervello. In un incrocio senza semaforo io mi metto lì con le braccia aperte tipo il Cristo. Tipo il Cristo di Rio de Janeiro mi metto in mezzo all'incrocio senza semafori, mi metto così, braccia aperte, gambe aperte, mente aperta, perché devo ascoltare tutto quello che succede, il rombio delle automobili, il fruscio del vento, il battito delle ali dell'uccello, devo coordinare, devo dirigere. È una vocazione la mia, una vocazione. Dio parlò a Bush e digli vai vai e bombarda l'Iraq. A me mi dice vai vai vai, fai le multe in giro, vai vai vai. Sono pizzardone, sono un civic. Guardavo i film western.
2: Hey yo, hear me now, sucker free, plus I'm lit, not afraid, they be pushing up on cuz, I'm so more angry.
0: Guardavo James Dean che catturava gli indiani dopo un inseguimento a cavallo e mi sentivo così, mi sentivo come James Dean.

Ma chi te l'ha fatto fare? Ma chi te l'ha fatto fare? Ma di mettersi all'inseguimento, ma nel 2026, ma dai.

Allora, qua poi a proposito di notizie fresche, dopo la buona notizia che insomma la municipale apre a nuove assunzioni, ecco un'altra buona notizia è che il 25%, quindi un quarto dei ragazzi italiani ha assunto almeno una droga, secondo me clamorosamente sbagliata come statistica, sono molti molti molti di più. A me viene il sospetto che stravincoli gli psicofarmaci ultimamente. Invece andando sulle bad news, purtroppo tocca votare Vannacci, visto che è l'unico che parla di amnestia, anche se non so ora che il suo pupillo Alemanno uscito se la vuole fuori quella gentaglia, come scrive Salvini in una nota in quanto ministro dei trasporti. Non ha fatto un grande lavoro, io inizio anno sono arrivato con un treno a 3 ore e mezza in ritardo, i ritardi proseguono con o senza cosche anarchiche che si trovano nei casolari abbandonati pronti a far saltare il sistema di trasporto. No, caro mio, funziona tutto a merda. Ma la sua soluzione è mettere 1400 sbirri nelle stazioni per renderle più sicure.

Ma lo stipendio di 1400 sbirri nelle stazioni, quanti biglietti gratis saranno? Ma sarà mica che se togli i controllori allora diminuiscono anche le botte ai controllori? Ma la matematica e la cirenaica non siamo mai andati d'accordo, va? Squilla il telefono di Blackout, ci dicono al buio per 15 ore, il Blackout che ha paralizzato un pezzo di Grugliasco per 15 ore. Sì, è capitato anche in diverse zone di Torino, in crocetta almeno 2 ore di blackout.

Comunque, da quel che ho letto, Iren dice che per i prossimi 2 anni andrà avanti così. D'altronde, quando hanno elettrificato pure il modo per andare al cesso a cacare, hai voglia di produrre energia, hai voglia invadere, hai voglia costruire centrali nucleari. La formation se répond qu'elle te pénètre, ça reste instinctif. Ci sono le tapparelle che vanno automatiche, ci sono i fornelli induzione, ci sono le bicilette.

0: soda.
1: O da te Abstract Compost, che hanno incendiato il palco del Blackout Fest sabato scorso, concertone da paura. E allora adesso si sono fatte le 16, io vi rilancio la presentazione del libro Città in Guerra, che come anticipavo si è tenuta il 4 giugno alla tettoia di Porta Palazzo. È un libro molto interessante, scritto da Francesco Chiodelli, che va un po' a indagare come si sono sviluppate le cioè come è cambiato il modo di fare la guerra all'interno dello spazio urbano, ma soprattutto anche di come si sono sviluppati delle tecnologie e delle tecniche di dominio poi riprese in tutte le città attraverso il decoro, attraverso narrazioni che vedono un controllo capillare e militare all'interno delle città, strumenti che appunto vanno avanti e indietro dall'uso civile all'uso militare. Allora ringrazio anche Francesca Di Maceri perché ha curato l'introduzione e ci andiamo ad ascoltare quest'audio.
2: Di città classica, che cosa accade e perché oggi invece è così difficile distinguere urbano e città? Intanto, come diceva già nel 1900,

del potere e del capitalismo. Ecco dunque che la città non si presenta semplicemente come una unità autonoma territoriale, ma come un vero e proprio snodo. Infatti oggi si tende a dire cosa reale.

provincia che sono attraversate da snodi logistici, da infrastrutture digitali, da luoghi di approvvigionamento energetico e le persone che abitano l'attorno vivono in un territorio altamente urbanizzato, ma lo servono, ci lavorano, ma questo non si può dire esattamente una città così come la conosciamo oggi. In base a questa riconfigurazione dell'urbano rispetto a quello che si pensa non essere città, si può dire anche che dal momento in cui diventa un modo di produzione all'interno di una rete globale ampissima, la città, sicuramente diventa interessante anche dal punto di vista della riconfigurazione bellica, perché può essere un luogo attaccato, per esempio, come vediamo.

dire che la città in cui viviamo e che attraversiamo ci propongono un'esperienza molto parziale, perché loro sono innanzitutto delle infrastrutture

0: possibile, ma può essere, magari Francesco ci spiegherà meglio come tutto questo potrebbe accadere anche in una città come Torino.
1: Allora partiamo proprio da questo immaginario, visto che il libro parte con un attacco a Milano, prevede, non lo so, comunque parte così, iniziamo a immaginare un attacco a Torino, anche perché, come descrivi bene, la guerra e soprattutto le città sono simboliche. Sarajevo aveva una sua simbologia, Genova pure. Insomma, se dovessero attaccare Torino, dove e perché, e naturalmente anche a te ti rimando la domanda che avevo fatto a Francesca, concetto di urbano e soprattutto di urbicidio.
2: Ok, prova, sì, si sente. Grazie l'opportunità di chiacchierare, fa sempre piacere parlare di libri che poi voi leggete magari in un paio d'ore, ma che richiedono anni di lavoro, comunque diversi mesi. Il libro si apre con l'immagine che mi ero fatto. Io abito vicino a Milano e nel periodo del attorno al 2022-2023, diciamo così, nelle fasi iniziali del conflitto russo-ucraino, della sua fase estrema, diciamola così, io ho immaginato cosa sarebbe potuto succedere nel caso di un'escalation su larga scala della guerra, e quindi mi ero fatto questo viaggio mentale di un possibile attacco nucleare a Milano. E poi vi spiego anche il perché di questa cosa. Non era semplicemente un mio incubo, ma è qualcosa di tendenzialmente non probabile, ma sicuramente possibile. E poi vi dico perché. Andiamo per la domanda: dove si attaccherebbe Torino? La buona notizia è che Torino, dentro, diciamo così, l'economia italiana e anche dentro la configurazione urbana, poi ne parliamo, italiana, è tutto sommato un luogo sempre più marginale. Non siamo più durante la seconda guerra mondiale, in cui Torino fu bombardata estensivamente grazie alla sua capacità produttiva. Oggi Torino è ancillare rispetto all'economia, rispetto alla politica, rispetto alle istituzioni. Che se ne dica, che se ne racconti, Torino tutto sommato è la periferia del paese. Quindi io credo che dentro uno scenario bellico tradizionale Torino verrebbe, diciamo così, marginalizzata, non sarebbe attaccata. Se dovessero attaccarla, probabilmente lo farebbero nelle poche infrastrutture produttive che hanno ancora, diciamo così, una capacità massiva, quindi ciò che rimane della Fiat o di altre industrie. Il quadro cambierebbe se noi pensassimo invece a un conflitto di tipo nucleare. Perché vi dico questo? Perché c'è un video carino, diciamo così, dipende da cosa intendete per carino. Se ho cercato su internet, si chiama Plan A, come piano A, tradotto in inglese, che è la trasposizione in video di una ricostruzione molto articolata di come si svolgerebbe un attacco, un conflitto militare di tipo nucleare tra Russia e NATO. È una simulazione fatta da un laboratorio dell'Università di Princeton, che ha preso in considerazione gli scenari bellici, i protocolli di attacco e di difesa, l'armamento, il posizionamento delle armi nucleari. E in questo video si racconta molto bene come questo conflitto avrebbe una fase molto specifica, chiamata fase di indebolimento, durante la quale verrebbero colpite le principali città dal punto di vista della popolazione dell'Europa, così come della Russia e degli Stati Uniti. Dentro questo quadro di un conflitto nucleare, probabilmente Torino potrebbe entrare dentro gli obiettivi, essendo comunque la città popolosa, tra le più popolose d'Italia. Da questo punto di vista non sarebbero colpiti obiettivi specifici, ma molto probabilmente i due o tre ordigni che colpirebbero, nucleari, che colpirebbero Torino, verrebbero sganciati semplicemente in base alla conformazione morfologica della città per massimizzare il danno. Se volete fare un esperimento di questo tipo, c'è un sito di cui non mi ricordo l'indirizzo, fatto sempre da un ricercatore di questa unità di ricerca sulle armi nucleari di Princeton, che vi permette di simulare un attacco nucleare a qualsiasi città voi vogliate. Io l'incipit che ho fatto su Milano l'ho fatto in maniera, diciamo così, immaginifica, ma usando questo software che ti permette di scegliere la potenza della bomba nucleare, come sapete noi parliamo di bomba nucleare, ma in verità la bomba, di bombe nucleari ce ne sono tante di diversi tipi, quindi scegli la tua bomba nucleare, il tipo di bomba in termini di potenza, scegli la città e in base all'orografia, alla morfologia, alla densità di popolazione, alle condizioni climatiche, hai il danno che un attacco nucleare avrebbe. Quindi potete anche voi esercitarvi in questa cosa un po' inquietante di capire cosa ne sarebbe di Torino se venisse attaccato con un paio di testate nucleari. Tendenzialmente tutto ciò che c'è da qui a circa 10 km sarebbe polverizzato, dopo i 10 km ci sarebbero, diciamo così, danni su vasta scala, dopo i 20-30 km i danni comincerebbero a essere minori. Però questo è il quadro che si verificherebbe rispetto a un attacco nucleare su Torino, ripeto, improbabile ma non impossibile, tant'è vero che se voi vedete questo video fatto tra l'altro in un periodo diciamo così non sospetto, credo che è stato prodotto nel 2020, quindi ancora prima dell'escalation del conflitto, delle tensioni tra Russia e NATO e Europa, Torino è uno dei luoghi, o comunque il Piemonte è uno dei luoghi indicati in questa mappa degli attacchi nucleari russi rispetto all'Italia.
1: Certo, anche perché le città a volte vengono attaccate anche per il valore simbolico, come dicevamo prima, per esempio Sarajevo per l'incontro di culture, oppure dei campi profughi in Palestina, mi viene in mente Tulkarem perché ne abbiamo parlato recentemente, perché lì c'erano sviluppate delle brigate di resistenza importanti, e qui si apre il discorso dell'urbicidio.
2: Sì, il libro è diviso in due parti, la prima parte prova a raccontare perché la guerra si è urbanizzata. Come tu dicevi, noi tutti siamo andati alle scuole medie e superiori e abbiamo studiato i Cartagine, i Troia, i Dresda, tutta una serie di guerre urbane che hanno caratterizzato la storia dell'umanità. Quindi che cosa è cambiato? È cambiato il fatto che dagli anni 90 in avanti la relazione tra guerra e città è diventata da occasionale a strutturale. Che cosa significa? Che sempre di più le guerre sono guerre dentro le città. E poi vi dovrò raccontare anche perché, ma se voi fate un esercizio molto semplice, pensate ai conflitti in corso e provate a ricordare i luoghi che sono menzionati, a parte l'attacco russo, l'attacco israeliano-americano all'Iran, che ha al centro, soprattutto nella fase più recente, lo stretto di Hormuz, tutti gli altri luoghi sono luoghi urbani. Se noi pensiamo all'Ucraina, se pensiamo a Gaza, che è un territorio enorme, distesa urbana, se pensiamo alla Palestina, se pensiamo a moltissimi dei conflitti contemporanei, sono conflitti che hanno al centro la città. Ieri è la notizia che l'Ucraina ha lanciato dei droni su San Pietroburgo. E che senso militare ha? Nessuno dentro una logica vecchia, ha molto senso dentro una logica in cui le città sono il cuore del pianeta, il cuore non solo e non tanto demografico, come dicevi correttamente tu, ci sono questi dati che circolano, che anch'io propongo sempre ai miei studenti, e più del 50% della popolazione vive in aree urbane, e quello è la manifestazione plastica del fatto che l'umanità nel corso degli anni si è urbanizzata, e quindi stiamo andando verso un pianeta che sarà sempre più urbano, indipendentemente da come noi definiamo l'urbano. Ma al di là della questione demografica, le città sono il cuore produttivo del pianeta, sono un cuore economico, sono un cuore istituzionale, sono un cuore simbolico, e si colpisce San Pietroburgo esattamente perché simbolicamente colpire San Pietroburgo non ha prezzo rispetto a colpire delle infrastrutture militari, perché vuol dire che tu arrivi lì dove il cuore simbolico, in quel caso di un incontro di alto livello del governo russo e della, diciamo così, della formazione di Vladimir Putin. Quindi le città sono sempre più al centro dei conflitti esattamente per questa crescente centralità dello spazio urbano. Al tempo stesso le città sono diventate i luoghi di conflitti perché è cambiato anche il modo di fare le guerre. Se voi pensate ancora una volta alle reminiscenze liceali, noi studiavamo, almeno alla mia età, si arrivava essenzialmente alla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è una guerra di quantità. I 12 milioni di soldati dell'armata russa, i 10 milioni di soldati dell'esercito nazista. Se noi guardiamo quello che è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale, vediamo un progressivo e molto veloce restringimento delle truppe. Oggi che gli Stati Uniti spostano un numero ingente di truppe verso l'Iran, ne spostano 50.000, non ne spostano 10 milioni. ne spostano alcune decine, forse al massimo un centinaio di migliaia. Perché è cambiato? È cambiato per molte questioni, tra cui ad esempio in Italia l'abolizione della legge obbligatoria. Questo è successo in gran parte dei paesi occidentali, ma anche potremmo dire in gran parte del mondo. Quindi gli eserciti si sono ristretti, contemporaneamente le città sono cresciute di dimensioni. Se voi pensate che cosa vuol dire attaccare una città come Teheran, 17 milioni di abitanti, è un corpo urbano di una dimensione che noi difficilmente ci figuriamo, come dicevi tu, abituati a corpi urbani per cui Torino è grande. E Torino è grande per gli italiani, ma se tu chiedi a un turco, Torino è una città di piccole dimensioni. Se tu stai a Istanbul, Istanbul ne ha 15, 20, 25 milioni. Se tu stai in Asia, Torino è un esputo rispetto a un panorama fatto di giganti urbani. Dentro questo panorama in cui le città crescono di dimensioni e di superficie e gli eserciti si rimpiccioliscono, la guerra non può più inondare come è stato per Stalingrado. La guerra ha inondato Stalingrado, l'ha cinta completamente e si è cominciata una battaglia che riguardava tutto lo spazio urbano. Le battaglie contemporanee dentro città che crescono sono battaglie che sono fatte per assedi localizzati, l'abbiamo visto anche a Gaza. A Gaza, nonostante sia un territorio tutto sommato di piccole dimensioni, nonostante l'esercito israeliano sia tra i più attrezzati al mondo e anche tra i più grandi in termini di dimensioni, la guerra di Gaza è stata una guerra per assedi localizzati, per porzioni di città. Esattamente perché qua, allora, quando tu entri dentro un territorio urbano e conduci non una guerra da lontano dove puoi bombardare in maniera indiscriminata, ma devi andare boots on the ground, quindi devi entrare con le truppe, non puoi fare altro che entrare in piccole porzioni. Quando ho presentato questo libro a febbraio c'era Domenico Quirico, che come sapete è un giornalista, noto giornalista di guerra, che mi raccontava quando era in Siria lui vedeva le mappe dell'esercito siriano che combatteva e diceva erano mappe fatte a quadrati, prendevano la città, la dividevano in quadrati e dicevano questa settimana cerchiamo di attaccare qui, se ci va bene passeremo all'altro quadrato. Quindi è una guerra fatta per assedi localizzati che entrano dentro il corpo urbano. E questa cosa ha un effetto devastante. Perché ha un effetto devastante? Perché allora quando tu combatti in una città che, differentemente da quanto raccontiamo, non è una giungla, nell'idea che la giungla sia un luogo depopolato, non è neanche la giungla un luogo depopolato, è abitato non solo dalle popolazioni indigene o autoctone, ma anche dagli animali che hanno pari dignità. Ma al di là di questo, la giungla urbana è una giungla popolata. Se tu entri dentro una città, ad esempio un corpo urbano come Gaza, sei in un corpo urbano che vuoi pure provare a sfollare parte della popolazione, ma rimane intimamente popolato da decine di migliaia di persone. Quindi l'effetto è spesso una distruzione su larghissima scala, e l'effetto è paradossalmente che muoiono molti pochi militari e muoiono molti più civili, come abbiamo visto ad esempio a Gaza. E in alcuni casi si arriva anche, e qui mi collego alla parte della domanda, a qualcosa che noi descriviamo come urbicidio. Su questo vorrei soffermarmi un attimo, perché il termine urbicidio è entrato abbastanza nel dibattito pubblico con un utilizzo tutto sommato piuttosto superficiale. Noi parliamo di urbicidio e intendiamo la distruzione su vasta scala della città. Va bene, però un urbicidio è qualcosa di più sofisticato. Che cos'è? È un termine che nasce, o meglio si sviluppa soprattutto in relazione alla sede di Sarajevo, quindi guerra in Bosnia e Erzegovina, anni 90. Si sviluppa lì perché? Perché durante i 4 anni dell'assedio di Sarajevo le truppe serbe dalle alture bombardano sistematicamente Sarajevo e colpiscono una serie di edifici strategici. Qual è lo scopo di questo, secondo alcuni analisti, di questi bombardamenti e attacchi mirati, tra cui il più celebre, reso celebre anche da uno dei miei cantanti preferiti, Giovanni Lindo Ferretti, con quello alla biblioteca di Sarajevo? Perché si attacca alla biblioteca di Sarajevo? Che senso ha militarmente? Nessuno. O meglio, nessuno dentro un'immagine classica della guerra. Se tu percepisci la guerra, e in particolare l'urbicidio, come colpisci la città per fare qualcosa che non potresti fare se colpissi solo la popolazione, allora ha senso. Qual è questo qualcosa che viene fatto a Sarajevo? L'obiettivo delle truppe serbe era creare un'omogeneità dentro una città che è stata storicamente una città multiculturale, multietnica, multireligiosa. Come fai a rendere una città multiculturale, una città che può essere trasformata in un oggetto e una società omogenea? Attacchi i luoghi simbolo che hanno materializzato questa multiculturalità. La biblioteca di Sarajevo era l'esempio che conservava le tracce storiche del passato multiculturale di Sarajevo. Quindi l'urbicidio è un attacco specifico al corpo urbano per raggiungere un obiettivo che tu non potresti raggiungere se colpissi solo la popolazione. Quindi non è il fatto che tu combatti in città e quindi distruggi anche le case, le scuole, le chiese, no, tu colpisci deliberatamente il corpo urbano, nell'idea che colpendo il corpo urbano produci un effetto che è diverso da colpire la popolazione. Tutto questo ci porta a Gaza, perché io da tanti anni che provo a raccontare il fatto che quella che è in corso a Gaza, e insomma non devo dirlo a voi, non dal 2023 ma dal 2007, è un orbicidio. Perché quello che è stato fatto sistematicamente dal 2007-2008, cioè quando è cominciato il blocco israeliano di Gaza e i successivi interventi militari, è stata una distruzione sistematica del corpo urbano con uno scopo molto preciso. In quel caso non era produrre l'omogeneità dentro un territorio che era già omogeneo dal punto di vista etnico-culturale, è un territorio profondamente palestinese. L'obiettivo è diverso. Qual è l'obiettivo dell'orbicidio di Gaza, che noi abbiamo visto in maniera plastica dal 2023 in avanti, ma che, ripeto, si vede benissimo dal 2007 in avanti? L'obiettivo è duplice. Il primo è produrre una condizione di disabilitazione permanente. Provo a spiegarvi questo concetto, che viene dalla geografia della disabilità. Ecco, cosa ci dice la geografia della disabilità? Che una persona non è disabile in sé, perché il suo corpo e la sua mente è fatto in un certo modo, ma la disabilità è un concetto relazionale. Se tu fossi in sedia a rotelle in una città senza barriere architettoniche, non saresti disabile. Io porto le lenti a contatto, c'è una tecnologia che mi permette di vedere perfettamente, non sono percepito come disabile, non ho una disabilità rispetto alla fruizione dello spazio. Se non esistessero le lenti a contatto e nemmeno gli occhiali, sarei tecnicamente disabile. Questo che cosa ci dice? Che se la disabilità è un concetto relazionale, tu puoi creare disabilità anche in corpi e menti che sono ordinari. È quello che è successo a Gaza. Tu hai distrutto in maniera talmente sistematica, talmente prolungata il corpo urbano, che anche la popolazione che non aveva, diciamo così, non era non ordinaria nella conformazione del proprio corpo e della propria mente, oggi vive in uno stato di disabilizzazione permanente che permette di raggiungere il secondo obiettivo. Ossia, noi siamo dentro un panorama politico, sociale e culturale che crede che a Gaza la guerra sia finita. Ora possiamo discutere se sia davvero finito, i bombardamenti non sono finiti, ma anche se fossero cessati, come non c'era nel 2016, come non c'era nel 2017, la guerra continua. Perché? Perché la guerra non è il momento in cui tu distruggi un edificio, la guerra è la condizione permanente costituita dalla distruzione del corpo urbano, e fin tanto che il corpo urbano non viene ricostruito, tu sei dentro una situazione di guerra. Vivi in una situazione di guerra anche se non ti bombardano. Perché? Perché le strade non esistono, il sistema fognario non esiste, tu non puoi coltivare i campi perché non ci sono più campi. Vivi in una situazione di disabilitazione protratta, che è esattamente l'essenza dell'orbicidio di Gaza. Quindi, fin tanto che Gaza non sarà ricostruita, continuerà un orbicidio che, ripeto, non è cominciato nel 2023, ma è cominciato nel 2007. Ultimo concetto che ci spiega perché, o meglio, ultimo punto che ci spiega perché il concetto di orbicidio è qualcosa di più della semplice distruzione. Sempre rispetto a Sarajevo, chi l'ha studiato ci raccontava che cosa? Che l'orbicidio è una parte destruis, quindi si distrugge per quello scopo lì, per avere raggiungere obiettivi che non sono semplicemente militari o non sono perseguiti solo con l'abbattimento, l'uccisione, la menomazione delle persone, ma sono altro, ma è anche una parte construens, nel senso si distrugge nell'idea di ricostruire. Che cosa sia la parte construens dell'orbicidio di Gaza l'abbiamo visto tutti quando abbiamo visto il video di Trump su Riviera Gaza, l'abbiamo visto quando abbiamo sfogliato i piani per la ricostruzione di Gaza. Si è distrutto sistematicamente non solo per disabilitare in maniera perenne la popolazione di Gaza, ma anche per permettere quel tipo di ricostruzione. Quindi orbicidio è un concetto che ci racconta come la guerra urbana è qualcosa di diverso dal combattere solo dentro la città, è raggiungere tramite la distruzione della città obiettivi diversi da quelli classici delle guerre del Novecento.
3: E allora interrompiamo qua questo contributo audio, come ho detto registrato durante l'incontro avvenuto il 4 giugno in piazza. Trovate il podcast Città in Guerra su www.radioblackout.org alla pagina di C'è le storie. Purtroppo, essendo registrato all'aperto, l'audio è quel che è, ce l'avete segnalato in un po', quindi diciamo lo interrompo per insomma per rilassarvi un po' le orecchie, e comunque lo trovate completo sulla pagina podcast. Allora adesso andiamo ad ascoltarci invece un pochino di musica e poi andiamo avanti con questa puntata.

Solo quando fai questo con il cuore, puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta. Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli. La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi, ma la cosa più importante è essere in pace con se stessi. Guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità, perché alla fine il sacrificio, l'onestà e la costanza sono davvero le uniche cose che ripagano davvero. E ti sei sacrificato, coglione! Ecco, uno che scrive ste puttanate per andare a fare le multe alle auto in divieto di sosta. Così, che sta nascosto dietro un autovelox. Ecco, fare il proprio lavoro con dignità. Eccolo lì, già me l'immagino come il Cristo di Rio ad un incrocio senza semafori. Paladino dell'ordine e della giustizia, intento a fare attraversare le vecchie sulle strisce.

sempre pronto a fare il bullo con i ragazzini e nascondersi davanti ai violenti. Nessuno lo può sapere, nessuno lo può sapere quale grande vocazione l'ha portato a indossare la divisa del municipalotto, il pizzardone, il civic, il penultimo scalino della repressione, sopra solo ai controllori dell'autobus.

Una grande vocazione quella della divisa. T'ha mandato Dio e da Dio sei tornato con la tua moto, il tuo libretto delle multe. E ora vai a fare gli autovelox agli angeli, coglione.

Guardia civile. Odiato da tutti. Una divisa bianco-verde in un involucro di merda. Così da piccolo a guardare film western, pronto a rincorrere i banditi sul tuo cavallo bianco, prenderli al lazzo. Vai, vai a rincorrere i SUV che non si fermano. Vai a rincorrerli pronto per togliere un punto alla patente, un punto dietro l'altro. Un chirurgo al contrario che invece di mettere punti li toglie. Ma un vero chirurgo non ha potuto farci niente, niente di niente. Controllavi l'asfalto e nell'asfalto ci sei rimasto, coglione. Tu, il tuo lavoro di merda. Esiste, mi chiedo, io, esiste qualcosa di più... di più veramente miserabondo di un poliziotto municipale? Esisterà mai qualcosa di più basso? No, più basso così, ormai è arrivato all'asfalto, sta steso lì e non si alza più.

E questi erano i Factotum, richiesta al 346-66-73-263. Il mio tempo qui è scaduto con qualche minuto d'anticipo e per chi c'è, ci vediamo stasera alla Street Parade in zona Vanchiglia dalle 21, piazza Santa Giulia, per fare dei fuochi alternativi, anche se le selezioni di Crano in piazza dopo la grande esibizione al Blackout Fest ci intrigano, ma noi non ce ne frega un cazzo perché sarà pieno di municipalotti meno uno. E niente, cioè le storie, tornerà mercoledì prossimo dalle 15.30 alle 17 per altri 90 minuti penosi. Invece ora inizia, sale sul ring della Blackout House l'Antifa Box, quindi lascio manopoli, controllo e mixer nelle mani indurite dai pugni e dagli schiaffi, e noi ci risentiamo settimana prossima. Rimanete incollati che il sudore fa la sua. Ciao.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: Grazie mille, grazie.
1: È stato scritto per noi da un regista, l'ha scritto per noi, una cover doverosa.

0: al profumo.
1: Interrompiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
2: Sport.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Sport.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Sport.
4: Sport. Sport.
5: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Sport.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Sport.
4: Sport.
2: Sport.
4: Sport.
5: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
6: Buon pomeriggio a tutte, a tutti. Siamo qui dai microfoni di Radio Blackout per la Social Fighting Club ASD. Siamo AJ e Lollo. Saluta.
7: Ciao,
6: Lollino.
7: Buon pomeriggio. Ciao a tutte e tutti e tutto.
6: Siamo qui per Spot. Noi chi siamo? Che cos'è la Social Fighting Club? Io direi di partire un po' con presentarci un po' su che cosa facciamo, chi siamo, dove siamo. In realtà siamo abbastanza vicini qui alla radio, perché da qualche mese, ahimè, dopo lo sgombero dell'ASCA, perché noi insomma siamo parte, esatto, siamo la parte dell'antifa boss, quindi i compagni che si allenavano per lo sport popolare negli spazi sociali, quindi ci allenavamo all'ASCA, ahimè, chiaramente dopo lo sgombero di dicembre scorso abbiamo dovuto trovare altre soluzioni. Una di queste soluzioni è stata appunto incontrata qui al Checky Point, e dove noi facciamo un corso di K1 che è tipo la boss con anche i calci, colpi girati, per spiegarla ai non ortodossi. Chiedo venia a chiunque fosse competente in materia di perdonarmi questa spiegazione molto molto molto breve. 5 volte a settimana. E niente, siamo ancora attivi qui al Cecchi ancora per un mesetto. Chiaramente gli ideali sono quelli dell'antifa boss, ce li portiamo ancora ben radicati addosso.
7: Assolutamente.
6: E niente, siamo qui per questa puntata, e chiaramente intervallata non solo da Pippozzi ma anche da un po' di musichette. Per esempio, partirei subito con una musichetta e poi introdurremo il tema di questa puntata, che abbiamo intitolato A chi appartiene il ring, e, per parlare della boss popolare in un paese che adesso non se la sta vivendo, in uno stato che non se la sta vivendo molto bene per colpa dei nostri cari, simpatici e odiosi Stati Uniti, che è Cuba. E quindi niente, facciamo, lanciamo la prima canzone. Scusa, amo, gente.

0: E rieccoci qui con la nostra trasmissione. Tra l'altro, prima ci siamo dimenticati che noi come palestra, come Social Fighting Club, non facciamo soltanto il corso di kickboxing, ma è attivo anche il corso di box. Per chi volesse provarlo, adesso ovviamente è finito anche per l'estate, però da luglio noi siamo ancora attivi, vi aspettiamo a settembre al Cecchi per il corso di kickbox. Riprendiamo con la nostra puntata. Come vi raccontavamo prima, appunto, abbiamo deciso di dedicare questo nostro appuntamento a Cuba, alla box cubana, e raccontando un pochino quello che credo ormai un paio di mesi fa abbiamo visto al cinema con un paio di compagne della palestra. Siamo andati a vedere questo film che si chiama A tu lado, un film di Cristiano Regina, che racconta appunto la situazione di una palestra popolare nella Habana Vieja, alla Habana Vecchia. Siamo riusciti poi a prendere i contatti con il regista, con l'allenatore di questa palestra, e vorremmo un po' raccontarvela oggi. E tutto parte da questo garage un po' fatiscente alla Habana, con bisogna immaginarselo un po' con le classiche pareti scrostate, senza attrezzature, i guantoni che arrivano quando arrivano, perché come penso tutti e tutte saprete, l'embargo americano blocca anche questo. E ogni giorno in quel garage comunque dei ragazzi e delle ragazze si allenano, sognano e si misurano con il mondo attraverso un ring. Ed è proprio questa l'immagine da cui parte A tu lado, il film, il documentario del regista Cristiano Regina, che è uscito nelle sale italiane appunto il 14 aprile del 2026. Ed è un'immagine che vale molto di più di quello che mostra, perché ci mette davanti una domanda che è molto precisa, alla quale abbiamo dedicato questa puntata, cioè a chi appartiene il ring. Prima di raccontarvi un po' la storia di Cuba dal 1959 ad oggi, vi lasciamo con qualche canzone se state tornando a casa dal lavoro, oppure se qualcuno più fortunato sta andando in ferie.
1: Nel frattempo vi ricordiamo anche il numero al quale potete contattarci qui a Radio Blackout, 346 66 73 263.

Questi erano i Kneecap con Hood, ne mandiamo un'altra, chiaramente. I grandissimi amici nostri, Talco, San Paoli.

0: Eccoci di nuovo qui ai microfoni di Radio Blackout. Vabbè, quello che abbiamo pensato un po' per questa puntata era che per partire da comprendere che cos'è Cuba oggi e che cosa vuol dire allenarsi, tirare di box adesso attualmente a Cuba in questa situazione, bisogna fare dei passi indietro. In particolare partiamo proprio dal principio, dal primo passo che è stato fatto, insomma. Partiamo dal 1959, da quando dal 1 gennaio Fidel entra con i suoi compadres, entra a La Habana. Aveva vinto in quel momento la rivoluzione contro la dittatura. E appunto si instaura qua il governo socialista di Fidel, che va contro l'imperialismo americano fin da subito. Tra le prime mosse, infatti, del governo cubano ce n'è una che sembrava, cioè potrebbe sembrare banale, secondaria, non importante, però in realtà non lo è, perché lo sport subito viene dichiarato a Cuba diritto universale, gratuito per tutti, come la sanità e l'istruzione, per esempio. E però questa roba è un particolare che questo si riferisce a tutti gli sport, ma la roba più tipica di Cuba è che la box a Cuba non è uno sport, è il fottutissimo sport.
1: Lo sport.
0: Esattamente. Tutti ne parlano, tutti ne possono parlare, tutti ne praticano, tutti ne hanno praticato, insomma, è davvero super radicato ed è proprio una punta, diventerà poi la punta di diamante, l'eccellenza, lo sport più competitivo a livello proprio di successi, di medaglie, di medagliere.
1: Olimpico.
0: Esatto, per Cuba.
1: Esatto, e infatti la cosa che può stranire fin da subito può essere: ma come mai insieme all'istruzione, alla sanità, anche lo sport viene dichiarato diritto universale? Non fu di certo una scelta casuale, tant'è che Fidel e gli altri uomini del governo rivoluzionario utilizzarono fin da subito le vittorie dei pugili cubani per dimostrare la superiorità del loro sistema rispetto agli stati capitalisti. Tuttavia, rispetto a questa connotazione che aveva assunto la box, quindi quella di mostrare superiorità dello Stato socialista rispetto allo Stato capitalista, quello che aveva in più la box cubana era che era già uno sport radicato nei quartieri, già uno sport che aveva a che fare con le fasce più basse della popolazione, con le fasce più denigrate, con le fasce più marginalizzate, ed era lo sport appunto delle classi popolari, che è un po' poi quello che ci ripetiamo noi quando facciamo parte della palestra popolare. E Cuba già all'epoca era la più grande espressione corporea per chi non aveva altro se non la possibilità di praticare questo umile sport. Insieme alla dichiarazione del diritto universale della box, il governo cubano, quando sale al potere, fa un'altra cosa che può sembrare strana, e cioè che esclude il professionismo dall'isola. Di conseguenza, infatti, per i primi anni della la box cubana rimane soltanto dilettantistica. Di conseguenza non ci sono delle grandi vittorie, se non alle Olimpiadi, di pugilesse cubane, perché appunto era considerato la box era considerato uno strumento per arricchire solo pochi a spese dei molti. Di conseguenza i leader rivoluzionari non volevano che l'integrità e la purezza di questo sport, per eccellenza lo sport cubano, potessero essere messe a rischio dal modello di mercato capitalista. E secondo il governo cubano, lo sport ha appunto sempre avuto un ruolo fondamentale nella società, in particolare per la sua funzione educativa. Di conseguenza vengono anche messe in atto una serie di riforme con l'intenzione di massificare lo sport e renderlo un mezzo di espressione accessibile a tutti, al di fuori delle logiche del mercato capitalista. E proprio in questo i risultati arrivano, come ci raccontava poco fa Age, e i numeri, il risultato fu brutale, e fino al 1958 Cuba, che non era mai salita sul gradino più alto del podio olimpico, dopo la rivoluzione, dopo queste riforme, saranno 78 le medaglie che riuscirono ad avere i pugili cubani olimpionici.
0: Esatto, questo che ha descritto Lollo è un po' il quadro per descrivere che, appunto, come abbiamo già detto prima, e questo può essere anche un po' il punto in comune con le nostre palestre popolari qui a Torino, in valle, in Italia, europee, è che appunto la boxe si radica molto facilmente, quindi da sport diventa subito tessuto sociale e diventa anche il modo con cui una comunità riesce a riconoscerci. E appunto questa è una cosa che sicuramente ci accomuna dal continente latinoamericano fino a qui nella nostra città, dalla Francia, dalle palestre nostre amiche francesi di Parigi, di Marsiglia, fino alla Val di Susa, alla Rebel, che tra l'altro fa il compleanno sabato, evento che ricordiamo. E per citare alcuni degli esempi più vicini che abbiamo nella nostra esperienza, però l'idea alla base è la stessa, cioè partire dal fatto che anche con pochi mezzi, ma con tanto allenamento, con tante competenze che si migliorano e si autoformano, si autocostruiscono tutti insieme, collettivamente, si possono arrivare a dei risultati anche a livello agonistico di un buon livello, insomma abbastanza discreto. Io poi sono una pippa, non mi posso permettere di dire niente, però insomma l'obiettivo secondo me delle palestre popolari, oltre a quello di diffondere i valori che appunto abbiamo già citato prima, antirazzismo, antifascismo, transfemminismo, e insomma un'opportunità, un'alternativa di classe accessibile al sistema capitalistico, è quella di puntare ad avere un buon risultato a livello performativo, sportivo, anche se si hanno pochi mezzi.
1: Esatto, e questo Cuba ce lo insegna non soltanto nello sport, ma nella storia, con la sua resilienza che ha sempre avuto e in questo momento speriamo abbia ancora di più. E adesso vi lasciamo con qualche altra canzone.

su questo pezzo dei Mephisto Brass ne mandiamo subito un altro, perché oltre agli americani la cosa che udiamo di più sono le guardie.

0: Rieccoci qua con la nostra trasmissione. Proseguiamo con la nostra seconda parte di programma. Dopo che abbiamo parlato un pochino di Cuba dal 1959, dell'ingresso del governo rivoluzionario sull'isola, facciamo un po' un salto in avanti negli anni, arriviamo al 2026 e a quella che è la Cuba adesso, quella della palestra di quartiere come diritto e come sogno. Ci chiediamo: esiste ancora? È una domanda che ha accompagnato tutto il film di Cristiano Regina, il film che citavamo prima, A tu lado, contando che tra il 2021 e il 2025 quasi 1 milione di cubani è emigrato negli Stati Uniti, ed è questo il più grande esodo dai tempi della rivoluzione castrista, ovviamente causato dal continuo inasprimento dell'embargo e dalle sanzioni americane contro il popolo cubano. E tant'è che questo bloqueo, così chiamato, a Cuba sta lentamente strangolando l'isola, con gli ospedali che faticano a garantire servizi essenziali, scuole, università che chiudono, mancanza di carburante che blocca l'economia. L'isola oggi è letteralmente al buio ed è stretta tra il ricatto geopolitico e la stanchezza della popolazione per colpa degli USA, e il film di Cristiano, ci aiuta a raccontare un po' quella che è la situazione di Cuba adesso.
1: Sì, poi una cosa che secondo me accomuna anche tipo le nostre esperienze come individui è che, cioè, io e Lollo siamo stati a Cuba in due periodi diversi per una brigata di solidarietà, e la roba che secondo me ti rimane poi da Cuba e le contraddizioni, la dicotomia che tu hai abbastanza onnipresente, no?
0: Sì, esatto.
1: Vedendo un po' la realtà della situazione. E, appunto, adesso chiaramente la situazione è molto molto molto drastica, molto molto peggiorata, le condizioni sono invivibili, sono credo al terzo, a breve partirà il terzo convoi umanitario.
0: Sì, ad agosto.
1: Esatto, credo, in solidarietà per portare medicine.
0: Sì, cercare di portare aiuti, per quanto ovviamente possa servire, ovviamente è un gesto anche molto, molto simbolico. Però sì, appunto, la situazione, come immagino sappiate tutti e tutte, non è delle migliori, anzi in questo periodo sta vivendo uno dei momenti più duri dall'inizio del bloqueo.
1: Vai.
0: Ok. Vi continuiamo a raccontare un pochino della palestra che si vede nel film di Cristiano Regina, la palestra di Samuel Fabbri, allenatore di lotta greco-romana, che ha trasformato questo garage fatiscente dell'Havana in una palestra sociale. Ed è diventato col tempo un microcosmo, un po' un mondo a sé stante, dove si riflettono appunto le contraddizioni e la forza di Cuba, che è un po' questa che abbiamo cercato di raccontarvi oggi con anche la nostra visita. Da un lato c'è appunto il peso del bloqueo, dell'embargo americano, che rende difficile reperire persino le attrezzature di base per praticare sport. Dall'altro invece c'è l'incrollabile spirito di solidarietà che permette alla comunità di resistere. Samuel Fabbri, ex pugile italiano, ha lasciato tutto per insegnare box e soprattutto insegnare speranza ai giovani dell'Havana, e si è portato con sé una storia, un modo diverso dal nostro di intendere il ring e di intendere la box. E in questo contesto di permanente sospensione e incertezza, il film cattura i sogni e i conflitti di ragazzi che restano in bilico tra l'infanzia e l'età adulta, e tra il desiderio di restare e quello di un futuro diverso altrove, e quindi cerca di raccontare appunto tramite la box la storia di una generazione che è alla ricerca della propria identità in un paese ridotto a degli stereotipi, e di questo ne abbiamo parlato appunto con il regista Cristiano Regina, che dopo una o due canzoni con cui vi lasceremo adesso.
1: Esatto, tempo di fare il collegamento. Tra l'altro il film A tu lado è in forse ha finito di fare le proiezioni da poco, però insomma
0: adesso
1: è stato...
0: Adesso glielo possiamo chiedere perché avremo un'intervista breve con lui, rimanete sintonizzati.
1: Esatto, recuperatelo, andate a recuperarvelo, insomma, esatto. Andate a vederlo. Sarebbe figo nel nostro fantasticare mondo di organizzazione di palestre di boxe, ci sarebbe piaciuto molto organizzare una proiezione poi qua a Torino, quindi magari ci risintonizzeremo per fare una nuova proiezione in qualche spazio popolare. E di questo film, del film A tu lado, e vabbè, insomma, basta spoiler che sennò poi vi asciughiamo,
0: esatto,
1: troppo.
0: Esatto, ascoltatevi un po' di musica e poi ci risentiamo con l'intervista a Cristiano Regina.
1: Dai, vi mando i Zufris Maracas, i miei amichetti, li voglio troppo bene, sono il mio gruppo preferito.
2: Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.

0: Allora, provate a parlare.
1: Cristiano, ci senti?
2: Sì, io vi sento, sento
0: okay,
2: signorina.
0: Ok, perfetto. Io pure qua.
3: Perfetto, noi ti sentiamo. Eccoci. Ciao Cristiano, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Stai bene? Come si bene, sta? Bene. Dove sei? A Bologna?
2: A Bologna, nella calura estiva.
3: Ti comprendiamo alla grande in quel di Torino.
1: Sì, la Padania torinese non è meglio.
2: Facciamo a gara.
3: Bene, bene. Senti, allora, come ti avevamo accennato, volevamo farti qualche domandina sul film A tu lado, che abbiamo leggermente presentato prima nel programma della puntata. Però inizieremmo chiedendoti magari qualcosina di te, di presentarti, di raccontarci un po', se puoi, la trama, il film da

0: ha trovato uno spazio diroccato, uno spazio vuoto al centro dell'Havana, e stavano appunto rimuovendo alcune macerie, alcune rovine, ha avuto l'intuizione di costruire un ring di fortuna con qualche tavolaccio e qualche corda nautica, e da quel momento è diventato uno spazio di riferimento per tutti i ragazzi e le ragazze del quartiere che hanno iniziato a frequentare questo luogo, ecco, soprattutto per chi passava molto tempo in strada, i bandoleros, quindi i ragazzi un po', potremmo definirli scugnizzi dell'Havana. E lì poi piano piano, gradualmente, poi lo spazio si è arricchito anche della presenza di alcuni altri allenatori che sono stati poi sostenuti e finanziati dall'INDER, che è la Federazione Pugilistica Cubana, e la realtà è diventata non solo uno spazio di aggregazione di tipo sociale, ma anche una palestra che ha cominciato a dare dei frutti importanti anche a livello sportivo, con la vittoria dei campionati provinciali. È diventato quindi un punto di riferimento anche per quanto riguarda la possibilità di praticare lo sport, di farlo appunto all'altezza, con le migliori intenzioni. E quindi il film parla di questa esperienza, di questo spazio, e segue la storia di due adolescenti, in particolare Eiffel e Adrialis, che affrontano le sfide del quotidiano in un'isola che è appunto stretta tra la morsa di un embargo oramai decennale e la complessità appunto della realtà e della società cubana.
1: Perfetto, risposta molto esaustiva, grazie mille. E io invece te ne rilancio una. Quindi com'è che a te è venuto di girare questo film, e perché hai scelto proprio la Boss a Cuba, questa storia? Se hai voglia di parlarne, di raccontarci,
0: sì,
1: un po'.
0: Assolutamente. Diciamo, si sono incrociati alcuni destini che hanno contraddistinto la mia vita, cioè da un lato la passione per l'isola. Io ho fatto un primo viaggio all'Havana nel periodo universitario, quindi stiamo parlando di tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, e quindi vinsi una borsa di studio. Il primo viaggio, non ho mai stato all'estero, il primo viaggio che decisi di fare fu a Cuba, ed ero affascinato appunto dal mito della rivoluzione, della sua storia. E fui spinto però soprattutto da un film, di Wim Wenders, Buena Vista Social Club, quindi la storia dei superabuelos, quindi dei musicisti Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rumbe Gonzalez, Omar Portundo, che misconosciuti all'estero e che però a L'Avana erano delle celebrità straordinarie. Quindi mi innamorai totalmente della musica son cubana, quindi cominciai anche a nutrire questa passione, quindi Cuba, la musica, son, e la passione per il cinema, appunto col documentario Buena Vista Social Club, a cui poi si è unita anche la passione per la box, perché io sono un praticante assolutamente amatore, ma a Bologna ho iniziato una decina d'anni fa alla palestra Sempre Avanti a praticare. E quindi quando ho incontrato la storia di Samuel, ho sentito questo racconto, dal primo istante non ho avuto alcun dubbio, e ho detto: questa è una storia che merita di essere raccontata attraverso un film documentario. E era con me lo sceneggiatore quando conoscemmo questa storia, Ruggero Tantulli, che è anche giornalista del Fatto Quotidiano. Lui voleva fare un articolo, ma io dissi di fermarsi, che era una storia che meritava un palcoscenico molto più immaginifico per certi versi, che potesse appunto costruire un immaginario attorno a questa narrazione. E così siamo riusciti poi a trovare dei produttori e a realizzare questa storia.
2: Certo, beh, insomma, direi meno male che siete riusciti in questo intento. Direi anche molto bene, come ti dicevamo quando poi siamo venuti a vedere il film, siamo rimasti molto molto molto contenti. Speriamo arrivi a più persone possibili. E come terza domanda vorremmo chiederti in realtà se tu hai notato delle differenze da quando sei andato a Cuba per la prima volta, mi dicevi con la vincita di questa borsa di studio. Che differenze hai notato a Cuba con il crescere del bloqueo fino all'ultima volta in cui ci sei stato?
0: Sì, sono delle differenze enormi e sono soprattutto legate alla dimensione del quotidiano e quindi alla complessità che i cubani

0: devono affrontare giornalmente, non riesco neanche a immaginare cosa significhi ora con questo criminale isolamento energetico imposto dagli Stati Uniti, che rende la vita totalmente impossibile nelle scelte più semplici. Dobbiamo pensare e immaginare appunto non solo per il blocco, ma ora con questo blocco energetico, che è un'isola caraibica in cui gli apagones, quindi i blackout, durano fino a 36 ore. Immaginiamoci appunto l'impossibilità di conservare del cibo, di tenere appunto frigoriferi, condizionatori aperti, per non parlare appunto degli spostamenti. Quindi è una realtà, un contesto dei limiti della sopravvivenza oggi. Chiaramente oltre 20 anni fa il contesto, per quanto si veniva dal famoso periodo speciale degli anni 90, in cui col crollo dell'Unione Sovietica, la caduta dell'Unione Sovietica, è chiaro che ci fu un periodo complesso in cui i cubani furono chiamati a degli sforzi enormi, però poi un po' attraverso soprattutto il turismo e la ripresa economica e l'apertura ad altri partner commerciali, appunto come la Russia, la Cina, il Venezuela, si riuscì a ripartire, e quindi il periodo in cui andai io era una fase un po' di risalita. E poi successivamente è chiaro che con il Covid, il crollo dell'afflusso turistico, che è una delle più importanti entrate per l'isola, e purtroppo c'è da riconoscere anche qualche scelta sbagliata anche da parte del governo cubano, legata appunto alla gestione monetaria e alla mancanza di talune riforme. Insomma, la somma di tutti questi fattori ha determinato poi il peggioramento delle situazioni negli anni in cui abbiamo realizzato il film, con l'aumento delle restrizioni commerciali da parte di Biden prima e Trump poi, si è arrivati a questa crisi attuale che mi preoccupa enormemente, perché appunto non sembrano esserci spiragli rosei all'orizzonte, ecco.
1: Certo, sì, questo sicuramente, appunto abbiamo spiegato un po'.
2: Sì, raccontavamo un po' prima.
1: I vari passaggi e com'è la situazione, quanto è drastica la situazione adesso. Penultima domanda che ti volevamo fare. Tra l'altro invito i nostri ascoltatori di Radio Blackout, se hanno domande da fare a Cristiano, appunto il regista del film A tu lado, di scriverci al 346-66-732-63. In modo che magari implementiamo e ti intratteniamo con noi ancora qualche minuto. Vabbè, io ti volevo chiedere invece un po', abbiamo un po' accennato questo tipo di esperienza io e Lollo, perché appunto io e Lollo siamo stati a Cuba in due periodi diversi e abbiamo detto che la roba un po' che ci ha accomunato è la contraddizione che ti porti un po' dopo che sei stato a Cuba, quindi questa dicotomia tra un po' di gente che vuole arrivare al sistema, che brama al sistema capitalistico, se ne vuole andare da Cuba perché non ha accesso a tot beni, tot servizi, eccetera eccetera, a causa del blocco, e invece la resilienza. E quindi appunto, come te la sei vissuta tu la contraddizione che Cuba rappresenta però rispetto ai protagonisti, ai pugili, a quelli che tiravano di box del film? Come te la sei vissuta tu da persona esterna che registrava queste persone che erano attraversate poi nel periodo, insomma, mezza adolescenza, comunque i 20 anni in cui siamo bombardati di crisi esistenziale a palla, credo che, cioè appunto, come te la sei vissuta tu questa visione?
0: Sì, è come la parola chiave, secondo me, quella che hai nominato tu, è adolescenza. Cioè credo che siano contraddizioni umane, tremendamente umane, quelle che attraversano i protagonisti del film e le protagonisti, perché si tratta appunto di ragazzi in una fase di transizione, di passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta, ed è naturale, come qualsiasi giovane a qualsiasi latitudine, il sogno sia di cambiare la propria condizione, anche di viaggiare, di muoversi, di scoprire e di essere curiosi. Quindi tutte queste considerazioni riguardano naturalmente anche i giovani cubani. Io poi ho scelto di dedicare a queste storie un film perché il cinema, l'arte cinematografica dovrebbe in realtà problematizzare la realtà, non dicotomizzarla e quindi farne una questione di tifo calcistico e quindi siamo pro o siamo contro. La realtà è molto più complessa e il cinema molto spesso ci restituisce questa complessità. E quindi è chiaro che se ascolti questi racconti di ragazzi che comunque da 16, 17, 18, 20 anni hanno accesso ai mezzi di informazione, ai social, quindi sono attratti inevitabilmente da un mondo altro, scintillante, apparentemente meno problematico, però sono anche ragazzi e ragazze che hanno una enorme consapevolezza di qual è il loro percorso storico, il processo che ha portato l'isola alla condizione in cui si trova. Quindi sono persone di grande maturità, e anche dai dialoghi di alcuni passaggi nel film si nota questo. E quindi sanno di avere sulle spalle un'eredità del passato non indifferente. Quindi lasciare l'isola, lasciare Cuba, non è come per qualsiasi migrante lasciare la propria terra. È già difficile rinunciare alle proprie radici, al proprio contesto e al proprio ambiente. Lì però, chiaramente, poiché si tratta di persone che si fanno figli molto presto, e quindi le generazioni che hanno attraversato, diciamo, dal periodo della rivoluzione ad oggi sono notevoli, sono numerose, sono 3-4 generazioni, eppure c'è questa trasmissione dell'eredità, di cosa ha significato quel processo utopistico, quei racconti, e sanno benissimo anche di quanto a quelle latitudini gli viene offerto, quindi anche appunto la questione dell'assistenza sanitaria, del percorso scolastico. Sanno benissimo che dall'altra parte dell'oceano le condizioni non sono così rose, eppure anelano naturalmente un cambio. E poi ci sono altri invece che desiderano restare, come la nostra protagonista, che ha le idee molto chiare, ma io mai avrei potuto evitare di dare voce anche a questa urgenza di muoversi, perché appunto negli ultimi 5 anni credo che siano stati 1,5 milioni di cubani che hanno lasciato l'isola, per ragioni complesse che ci siamo detti, però è appunto un fenomeno fieri, in essere, e quindi non potevo evitare di raccontarlo.
2: Certo, ma io personalmente credo che questa parte sia stata doverosa da inserire all'interno del film, perché quando si parla di Cuba, in particolare adesso, quando si parla di sport, non si può evitare di affrontare questi argomenti, quindi io personalmente volevo anche ringraziarti di questo, perché penso sia importantissimo. Ma in realtà, proprio rispetto a questo, e proprio rispetto al fatto che hai deciso di inserire anche questa parte all'interno del film, che giustamente direi ti è sembrata inevitabile, ti chiederei infine che quale messaggio per te è importante che arrivi alle persone che vedono il film, qual è il senso che speri che arrivi alle persone?
0: Sì, era una domanda fondamentale che ha mosso le mie intenzioni e che spero emerga dal racconto per immagini. Cioè, io sono partito da una domanda molto semplice, ma nella sua semplicità è universale. Cioè, cosa vuol dire assumersi la responsabilità della propria vocazione, cioè del proprio talento, e cosa significa mettersi in gioco in questo senso? Nel film appunto c'è chi lo fa attraverso la box, ma la box è metafora della vita, e l'ho fatto io attraverso il cinema, e lo fa ciascuno di noi nel quotidiano, lo fanno soprattutto i cubani e le cubane che decidono di restare, ma anche quelli che decidono di partire. Quindi cosa vuol dire assumere appieno la responsabilità del proprio desiderio di essere al mondo? E la risposta, una delle possibili risposte che emerge dal film, che emerge anche dal titolo, è che questo non può prescindere dalla relazione, dalla prossimità con l'altro. Cioè, da soli non ci si salva, è necessario che ci sia sempre la possibilità di sentire il supporto dell'altro e far sentire il supporto all'altro, ed è importantissimo, fondamentale, i modelli non necessariamente quelli familiari, quelli appunto istituzionali, ma persone che attraverso la propria testimonianza riescono a trasmettere anche questa vocazione, e Samuel incarna appieno questa testimonianza.
1: Grazie Cristiano, e grazie per aver risposto a queste domande. su grazie questa chiusura, appunto, sul fatto che nessuno si salva da soli, cioè ci troviamo super in accordo noi come filosofia di palestre popolari, di Antifa Box e di Social Fighting Club, perché appunto crediamo che la collettività e il dividere i pesi un pezzettino per ciascuno sia la soluzione per, insomma, tirare avanti in questa vita in cui questa società ci tira solo schiaffi e mazzate, insomma, per resistere, un po' come Cuba fa ogni giorno contro il clubeo, il refuso.
0: E, l'imperialismo.
1: Esatto, l'imperialismo, scusami. E siamo un pochino lunghi e adesso stiamo provando a fare, quindi ti salutiamo, ti aspettiamo qua a Torino. Ci piacerebbe molto, l'abbiamo detto prima, fare una proiezione. Magari noi abbiamo qua uno spazio molto bello a Torino che ci piacerebbe magari provare a utilizzare, magari provare a farlo con la rete di tutte le palestre di, insomma, Box o K1 popolari qua della zona, organizzare magari una proiezione più avanti, volentieri. Quindi ci risentiamo magari quando il clima sarà un po' più temperato e niente, adesso proviamo a collegarci con Samuel, tempo di qualche canzone. Ti ringraziamo ancora. Beh, molto, e
0: speriamo, se ci riuscite, salutatemelo caramente.
2: Certo,
1: te lo salutiamo, speriamo. Grazie. Ciao Cristiano, grazie mille. Intanto
2: vi lasciamo ancora con qualche canzone prima di ripartire con la seconda intervista di questa puntata, appunto a Samuel, all'allenatore all'Avana, ricordandovi qualche appuntamento. Vai Age, per chi me ne sono già dimenticati.
1: Esatto, vi ricordiamo l'appuntamento innanzitutto di stasera. Ci vediamo alle 9 alla Street in Piazza Santa Giulia e per, insomma, lanciare un po' di argheggi pirotecnici.
2: Facciamo un po' di festa, vediamo stasera,
1: esatto,
2: la parade.
1: Esatto, un po' di musica, festeggiamo il San Giovanni, Santissimo di Torino. Ricordiamo il compleanno della Rebelle sabato in valle, ci saranno esibizioni, banchette, interventi,
2: anche
1: eventi culturali,
2: danza,
1: workshop, oggi sono non riesco a parlare, scusate. E adesso vi lasciamo con gli Orishas, che sono un gruppo rap cubano recentemente scoperto, che ovviamente abbiamo fatto la puntata su Cuba, dovevamo mettere una fregnata su Cuba perché sennò non eravamo abbastanza credibili.
2: Rimanete sintonizzati per l'intervista con Samuel.

0: Ci siamo collegati con Samuel direttamente da Cuba e lascio la parola a Lollo che sta reggendo il collegamento fisicamente.
1: Sì, in questo momento siamo in chiamata con Samuel. Ci senti innanzitutto, Samuel?
2: Ciao Lollo, sì, ti sento bene, grazie. Ciao a tutti.
1: Perfetto, perfetto. Speravamo che potesse funzionare questo collegamento. Speriamo regga il più lungo possibile. E niente, allora, noi in questa nostra puntata abbiamo un pochino parlato di Cuba, della situazione dal 1959 ad oggi. Abbiamo parlato un po' del film. Abbiamo appena chiuso l'intervista con Cristiano, che tra l'altro ci ha chiesto di salutarti fortemente da parte sua. E niente, quindi vorremmo fare anche qualche domanda a te, innanzitutto chiedendoti appunto di presentarti, di parlarci un pochino di te.
2: Ok, bene, ma okay, io vivo e sto a Cuba ormai da tantissimi anni e ho lavorato comunque. Inizialmente facevo lunghe stagioni in altre zone, anche per un operatore turistico famoso italiano, o Kenya, Tanzania, Messico, Turks and Caicos, Malesia, India, eccetera, e sempre comunque anche Cuba. Prima erano stagioni di 6 mesi, 8 mesi, tornavo in Italia 2 settimane, poi ripartivo. Poi, dopo averci controllato, ero guida turistica e interprete, ero istruttore subacqueo, sono tutt'oggi, lavoro ancora. E scelto, sono successe tante cose, ho scelto di smettere di andare avanti e indietro, sono rimasto a Cuba. E le scelte sono un po' varie, nel senso che quando si decide di rimanere in un paese che originariamente non è il tuo, principalmente le cose da valutare sono il discorso sanitario, la sicurezza nelle strade e tante altre cose.
1: Certo.
2: Cuba da questo punto di vista qua offre il top e per oggi ci difendiamo. E poi comunque i rapporti umani sono fantastici. È difficile paragonare da questo punto di vista qui Cuba con un altro paese.
1: Certo, sì, raccontavamo un po' prima anche della nostra esperienza, della mia innanzitutto e anche di Age, il compagno che è qua con me a fare la radio, e appunto raccontavamo della nostra esperienza lì a Cuba, delle volte che siamo stati, della fantastica ma purtroppo contraddittoria situazione dell'isola. E a te appunto un po' cosa ti ha spinto ad andare sull'isola ce l'hai un po' appena raccontato, però in particolare ad aprire una palestra popolare e a vivere di questo sport che è la box, che cosa, qual è stato il pensiero e la motivazione che ti ha fatto prendere questa scelta?
2: Guarda, in realtà successe qualcosa di non piacevolissimo tanti anni fa. Una lite, una violenta scazzottata in strada con due stranieri, con due turisti, ai noi italiani, che stavano entrando in una casa particolare con un bambino. E successo quel che è successo e successivamente mi riproposi di fare qualcosa dove era possibile comunque parlare con i bambini e un po' metterli anche al corrente, a fargli capire che non tutto il turismo è pulito, purtroppo c'è di tutto. Di conseguenza, quando non sono abituati al pericolo della strada, qua i bambini giocano ancora nella strada senza nessun pericolo, non sono abituati a dover avere paura di qualche cosa nella strada. E quindi in questo caso due lerci, scusami il termine, che promettendogli una maglietta di un calciatore famoso cambio di togliersi i vestiti, sono vulnerabili, non sanno neanche cosa stanno facendo quando sono così piccoli, però
1: certo.
2: E quindi in questo spazio c'è uno spazio dove c'è prima c'è un palazzo pericolante che fu fece allontanare le poche famiglie che ancora lo abitavano, gli hanno dato casa nuova, e una volta fatto colare e ripulito dalle macerie si è creato questo rettangolone vuoto nel centro Havana, in mezzo ad altri edifici, e in una delle pareti si vede ancora uno scorrimano, uno scorrimano, si vede ancora uno scorrimano, una scala interna per dirti.
1: Certo.
2: E ho montato un ring con l'aiuto anche di qualche genitore, di qualche papà, di qualcuno, e tanto bene o male misure, queste cose qua le sapevo tutte a memoria, ed è stata una cosa che ha avuto un successo abbastanza immediato, in quanto comunque è stato fatto in un quartiere un po' più vivace, dove il bambino un po' più guapo, un po' più, diciamo, un po' più di non è il bambino tanto, diciamo, viziato dei quartieri residenziali, e nel pugilato io avevo bisogno di questo, e quindi la situazione mi ha un po' esplosa in mano, positivamente parlando, e ha avuto successo. Abbiamo vinto tanti campionati provinciali, ho avuto qualche campioncino nazionale, che per me è stato un grande orgoglio, perché il livello della box qua è altissimo, quindi vince un campionato nazionale per un ragazzo è tanta roba.
1: Certo, quindi
2: e
1: insomma
2: poi tanti sportivi anche di altre discipline che vengono a trovarmi e fanno a chiacchierare con i bambini, che a me sinceramente non importa che siano altri sport, io li amo tutti gli sport, però quindi ma avere un Javier Sotomayor, campione ancora del mondo con il record imbattuto di salto in alto, che viene a chiacchierare con i bambini, si ferma 2 o 3 ore a parlare con loro, per me vale oro. E quindi su queste cose qui succedono, magari in altri posti è più complicato, qua è tutto un po' più facile.
1: Certo, vabbè, insomma, da un episodio un po' spiacevole che ci hai raccontato, alla fine ci si è costruito sopra qualcosa di buono. E rispetto invece a quello che ci raccontavi, no, che appunto per quanto la situazione sia difficile, tra appunto edifici pericolanti, benzina che al momento manca, niente corrente, beni essenziali limitati, che cosa significa per te in questo contesto così difficile praticare uno sport come la box?
2: Mi sento un po' scarto in questo momento.
1: Ok, provo a ripetere quello che ho detto, sperando che riesca a sentirmi un po' bene.
2: Sì, ancora, ti sento un po' scappi, mi va via la voce.
1: Mi senti, Samuel?
2: Adesso sì.
1: Ok, provo a ripetere quello che ho chiesto. Dicevo, in questo contesto così difficile come ci hai raccontato, cosa significa per te praticare la box? Purtroppo stiamo avendo difficoltà con il collegamento, come ci aspettavamo, perché a Cuba con la connessione che c'è non è facile. Vi lasciamo con una canzone, nel frattempo proviamo a ricollegarci con Samuel.

0: Ok.
1: Eccoci, abbiamo recuperato il collegamento con Samuel. Ti stavo chiedendo... ti stavo chiedendo appunto che cosa significa per te in un contesto così difficile come quello di Cuba, cosa significa praticare uno sport come la boxe?
2: Ma in questo momento qua particolare la boxe ancora ha trattato perché comunque sempre una rivincita, una rivalsa sociale, però principalmente amo sempre ripetere ai bimbi che noi facciamo un percorso insieme, non tutti arrivano ad essere campioni, ovviamente, qualcuno abbandona, però comunque abbiamo fatto un percorso di vita insieme e a me fa piacere dirgli, fargli capire che l'unica cosa che mi importa veramente è che diventino tutti delle persone per bene. Se poi qualche di loro diventa un campione, eccetera, come sta succedendo, sono contentissimo e mi emoziono e piango di gioia. Però parlare tanto con i bimbi è importante. Qualcuno di loro magari ha qualche situazione familiare complicata e ogni tanto il lavoro più complicato è quello fuori dal ring. Li aiuti a fare i compiti a casa, li costringi, tra virgolette, ad andare bene a scuola, se no non si possono allenare. E a volte affronti qualche situazione complicata, come mi è capitato, con qualche patrigno un poco, diciamo, maleducato, per usare un altro termine, e tante altre situazioni.
1: Certo.
2: Però diciamo che mi fa piacere, sono tantissimi, io adesso attualmente non so più dove metterli perché ne ho nel centro Havana, ne ho un altro spazio nella Havana Vecchia, una sala polivalente, un ex capannone, e poi c'è anche un gruppo in un parco all'aperto, in un'altra zona ancora, dove ne ho 15 anche lì, e in totale sono al momento 72, e sì, sono impegnativi.
1: Beh,
2: anche
1: sì,
2: solamente quando gli fate, anche quando gli fate le magliette nuove a tutti,
1: sì, non è un piccolo numero, insomma. Però direi, sì, meno male, speriamo che sia un progetto che possa continuare a crescere, perché appunto, come ti raccontavo, noi anche siamo una palestra popolare di Torino, e quindi capisco molto bene quello che dici e l'importanza che dai fuori dal ring di poter riuscire a non far cadere questi ragazzi, questi bambini, queste bambine, ma cercare di mantenerli in piedi tramite lo sport.
2: E sì, io sono cresciuto in un quartiere popolare con un alto numero di immigrazione e quant'altro, conosco meglio di loro, ovviamente, anche venendo da una realtà molto più pericolosa che l'Italia rispetto a Cuba, e la periferia non solo, ma anche oggi non cambia nulla tra periferia e centri storici, e quindi diciamo conosco bene i pericoli e le cattive guide, a volte il leader di una compagnia, devi sperare che sia una buona persona, perché a volte i bambini seguono il leader della compagnia più che il genitore. Se il leader della compagnia è una persona sbagliata, finiscono a fare degli errori inevitabilmente anche loro.
1: Certo.
2: Quindi a volte bisogna essere, già fare un po' di psicologia, uscire a farsi ascoltare e farsi credere, bisogna riuscire a conquistarli solo con dei buoni esempi, e comunque parlare tanto di qualunque cosa con loro.
1: Assolutamente.
2: A volte, un po' di tempo anche a parlare con le mamme, con qualche genitore, con qualcuno, a volte anche i genitori stessi vanno motivati, c'è un po' di tutto. Alla fine uno viene lì, vede il ring, però forse alla fine il ring è quasi l'ultima cosa veramente, nel senso che il nostro del lavoro è quello giù dal ring.
1: Certo, Assolutamente, io però credo che, insomma, visti i numeri che hai, questo lavoro stia funzionando alla grande, direi per fortuna.
2: Sì.
1: Credo che.
2: Sì, per chi non lo sapesse, ovviamente i bambini non pagano assolutamente nulla, è tutto completamente
1: gratuito. Certo, e immagino che sia un grande aiuto per loro poter fare sport in un contesto come quello, voglio dire, lo è per noi, per fare comunità, per fare anche politica, per attivarci, per fare degli eventi costruiti dal basso che siano fuori da delle logiche di mercato, quindi lo immagino che allo stesso modo lo sia anche per questi bambini. E proprio rispetto a questo, certo, proprio rispetto a questo volevo raccontarti un pochino un po' quello che facciamo noi come rete delle palestre popolari. Due volte all'anno, c'è stato poco fa, c'è stato il 6 giugno un nostro evento, c'è coordinato dalla nostra palestra popolare e altre del Piemonte, un evento di incontri di pugilato, di kickboxing, tutto appunto organizzato dal basso, dalle palestre popolari. E appunto è un evento che si chiama Botte della Madonna e dà un po' a tutti e a tutte la possibilità di approcciarsi per la prima volta al ring, per chi vuole poter fare agonismo. E siccome tu mi dici che appunto molte, soprattutto dei tuoi pugili, riescono a poi riuscire a competere o a combattere ad alti livelli, è molto interessante il connubio che si crea nel momento in cui una persona che riesce a competere arriva da una palestra popolare, rispetto invece a una persona che compete ma che arriva da una palestra di un circuito federato. E quindi ti chiedo, ed è una roba su cui noi in realtà ci interroghiamo tanto, quanta differenza fa, o meglio, secondo te lo sport popolare dà le stesse possibilità di crescita e di performance sportiva rispetto agli ambienti in circuiti federati?
2: Ma secondo me assolutamente sì, la palestra popolare può arrivare ad avere gli stessi identici risultati, a volte anche qualcosa di più, anche perché ricordiamoci che alla fine il manico conta, quindi se gli insegnanti hanno una giusta sensibilità, sanno insegnare bene, nulla vieta a chi frequenta la palestra popolare di assemblare magari un talento nascosto e costruirsi diventare un atleta con la maiuscola. Io una soddisfazione grande qua ce l'ho quando, per esempio, mi è capitato di recente un ragazzino che ha vinto, quando i ragazzini qua raggiungono un certo livello, la squadra nazionale di box mi riprende, no? Vengono presi, è come una squadra di calcio famosa che è qui che viene a prendere il talento, no? All'inizio quasi mi dispiaceva, poi invece alla fine devo essere contento, perché significano che sono di livello e sono diventati bravi, e ormai abbiamo fornito alla squadra nazionale di boxe una valanga di ragazzini. Quindi per dire, il ragazzino che magari ha vinto un titolo nazionale, che ripeto qua il livello del box è altissimo, quindi il titolo nazionale è tanta roba, e tornare nella palestra, nello spazio dove è cresciuto, e torna per abbracciarti e salutare i bimbi, mettersi lì 2 ore a insegnare gratis, sono cose che per me non hanno prezzo.
1: Certo, hanno un valore decisamente più alto. Certo, davvero complimenti.
2: Si e... fare di più proprio nella palestra popolare, secondo me si instaura un rapporto
1: diverso,
2: una sensibilità di differenza, certo.
1: Assolutamente, certo. E niente, Samuel, noi ti ringraziamo, siamo arrivati al termine, anche perché siamo un pelo lunghi sulla tabella di marcia, e quindi ti salutiamo, speriamo un giorno di riuscire a fare...
2: Dovete fare un bel gruppo con la palestra e vi aspetto, perché siamo un gemellaggio qua, venite qua, vi allenate, vi faccio fare allenamento qua.
1: Non ti nego che ci avevo già pensato.
0: Ci stiamo pensando, Samuel.
1: Speriamo...
0: Non vediamo l'ora.
1: speriamo di riuscirci un giorno, ci lavoreremo per farcela.
2: Va bene.
1: Un grande saluto, allora, e un abbraccio. Ciao Samuel, buona grazie.
2: A tutti, a presto. Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ringraziamo ancora gli ospiti di questa sera, di questa trasmissione, siamo un po' lunghi. Vi ricordo al volo gli appuntamenti da seguire in questi giorni. Il 25 giugno i Magazzini sul Po, Gianca 2, c'è una festa benefit della SD San Salvario per Basket Beats Borders con Shatila, quindi andateci, siateci. Stasera alle 21 alla Street in Piazza Santa Giulia, domani compleanno della Rebelle, 4 luglio festa del Manituana del Aurora Vanchiglia Transfemminista. Abbiamo detto tutto, manderei l'ultima canzone.
1: Supportiamo,
0: scusate,
1: lo sport popolare.
0: Supportate le palestre popolare, venite a provare l'Antifa Box, la nuova Social Fighting Club qui al Cecchi, ci alleniamo fino a luglio, insomma venite a provare. Siamo lunghissimi, lanciamo.
1: Ci vediamo stasera,
0: lanciamo ACAB con l'ultima canzone, la mia preferita, Nick LaBac.

Amici e amiche del Punk Hardcore riprendono le dirette direttamente dalle piantagioni di caucciù di Via Cecchi 21 barra a Torino. Come ogni mercoledì a quest'ora ovviamente inizia ACAB, il vostro aperitivo controinformativo balengo. Oggi mercoledì 24 giugno, San Giovanni si festeggia in questa città di merda con un po' di fuochi, ma a noi piacciono le tradizioni, ma sicuramente piace farle a modo nostro. E allora, come da tradizione, lanciamo subito la nostra copertina. Vai così!

E allora 19:01. Ancora un po' di musica, abbiamo iniziato un po' in ritardo, ma ci siamo caldissime. Quest'oggi in solitaria, voce 131.

Allora, ancora un po' di punk hardcore, ma ricordiamo come sempre i nostri contatti 34666 73 263 per contattarci e scriverci sul nostro cellulare direttamente qui in regia. O anche per segnalarci attraverso il servizio Cisti Viaggiare Informato qualche brutto ceffo che si aggira qui in città. Solita gente, senza flash, dentro gli autobus o i tram. E allora ancora un po' di musica.

Ricordiamo anche il nostro numero fisso 011 249 5669 per squillini, insulti vari.

Allora, 19:12, siete sempre all'ascolto di ACAB. Stiamo ascoltando gli Ormoton con la loro prima traccia, questo digital album. Che useremo come, diciamo, sottofondo musicale per introdurre la nostra mitica sezione controinformativa Balenga. E la scorsa settimana non c'eravamo, quindi abbiamo raccolto un bel po' di materiale. Ovviamente non è successo niente di bello. Ma andiamo allora a leggere questo primo comunicato, che parla appunto dell'operazione repressiva avvenuta la scorsa settimana, martedì 16 giugno. Infatti martedì 16 giugno a Roma e altrove un'ennesima retata si è abbattuta sul movimento anarchico, con 7 mandati d'arresto per altrettanti compagni e compagne, diversi indagati a piede libero, perquisizioni in mezza Italia e lo sgombero dello spazio occupato romano Bencivenga. L'accusa principale è la solita associazione con finalità di terrorismo 270 bis. Oltre a ciò, 2 compagni sono stati arrestati con il nuovo reato di terrorismo della parola 270 quinques, modificato dal penultimo pacchetto sicurezza, per il possesso di alcuni opuscoli trovati durante le perquisizioni. E mentre le informazioni trapelate dai media sono più scarse e lacunose del solito, è abbastanza chiaro che l'indagine ruota attorno ad alcuni sabotaggi delle linee ferroviarie e in particolare a quello compiuto lo scorso 14 febbraio sulla tratta Roma-Firenze contro le Olimpiadi di guerra di Cortina 2026. Se l'opera di mistificazione e diffamazione dei media contro gli anarchici non è certo una novità, non possiamo fare a meno di soffermarci sul livello raggiunto stavolta dalla propaganda di regime. In particolare l'ineffabile TG1, che appare particolarmente grottesco, continua l'articolo. Si riunivano in un casolare come la mafia, pianificavano la strategia della tensione, intendevano compiere atti di violenza, terrorismo anarchico. Se giova ricordare a questi signori che per gli anarchici la mafia è un nemico quanto l'autorità e che in questo paese la strategia della tensione è stata attuata dallo Stato, non è difficile individuare dietro queste parole immonde un intento ben preciso, quello che ha portato nel 2015 a trasformare la Direzione Nazionale Antimafia, la DNA, in Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, DNAA. Con il risultato che adesso viene applicata agli anarchici la stessa mostrificazione assoluta e i relativi trattamenti, riservati fino a ieri a veri o presunti mafiosi e peraltro inflitti da decenni ai comunisti rivoluzionari, con l'aggravante per i rivoluzionari di non praticare la violenza per ragioni di profitto o potere, ma come una sorta di fine in sé, per puro gusto della distruzione o per chissà quale oscura pulsione di morte, come se le ferrovie ad alta velocità non fossero parte dei piani di mobilità militare imbastiti dall'Unione Europea, con l'assistenza in Italia di Leonardo S.p.A. che nel 2024 ha siglato un accordo ad hoc con RFI per preparare la guerra diretta con la Russia. Come se migliaia di persone non si fossero opposte alle Olimpiadi invernali per ragioni chiarissime. La presenza dei militari, per l'occasione senza uniforme, delle squadre israeliane, la scorta delle bande assassine del ISI, la devastazione dell'ambiente alpino in nome del solito grande evento. È come se queste motivazioni non fossero state rivendicate con prosa inequivocabile nel comunicato seguito al sabotaggio.
Quanto alla consueta accusa di terrorismo, crediamo che Gaza abbia chiarito a sufficienza la questione e che non possano esserci più dubbi su chi diffonde il terrore. In tempi di guerra, diceva un vecchio poeta, la prima vittima è la verità. Mentre Alfredo Cospito rimane in 41 bis come una sorta di capro espiatorio per le colpe di tutto il movimento anarchico, lo Stato arriva a criminalizzare la stessa intenzione di agire per sottrarlo alla tortura. Mentre dobbiamo ancora riprendere il respiro dalla morte di Sara e Sandrone, lo Stato cerca di usarla contro di noi. Non sappiamo se arrestate e indagati abbiano compiuto le azioni di cui sono accusati. Possiamo solo ripetere ciò che abbiamo scritto tante volte in simili casi. Se sono innocenti, hanno tutta la nostra solidarietà. Se sono colpevoli, ce l'hanno ancora di più.

E andiamo anche a leggere un ultimo appunto aggiornamento su questa operazione avvenuta appunto il 16 di giugno. A quanto ci risulta sono state applicate 5 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari con braccialetto elettronico. A seguito delle perquisizioni però, con la contestazione di autoaddestramento, 2.75, altri 2 compagni sono stati tratti in arresto in attesa della convalida. A seguito di questa operazione il Ben Ci Venga, come dicevamo prima, occupato, è stato sgomberato.

19:23, riprendono le dirette, sempre qui dagli studios di Radio Blackout. Siete sempre all'ascolto di ACAB. Siamo nella nostra parte, diciamo, controinformativa. Dicevamo prima, abbiamo letto appunto, scusate, questo testo che è uscito nel internet relativo alla operazione che è avvenuta la scorsa settimana, martedì 16 giugno, in tutta Italia.

0: appunto operazione che ha avuto come conseguenza queste 5 custodie cautelari in carcere, come dicevamo prima, e 2 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ma come al solito non si è fermata la solidarietà, non solo in Italia. Andremo adesso ad approfondire un po' queste iniziative che sono avvenute un po' ovunque. Ma iniziamo con appunto approfondendo invece la vicenda di un compagno, Bibi, che è coinvolto in questa operazione de merda. Attualmente detenuto al carcere delle Vallette qui a Torino, in isolamento. Ma la solidarietà non si ferma e ne volevamo appunto approfittare per parlarne con una compagna che ci ha raggiunto qui in regia per capire cosa è successo questa domenica qui a Torino davanti a questo infame carcere. Ciao!
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout.
0: E allora, raccontaci un po' questa domenica, direi abbastanza calda, ma non solo per le temperature.
1: Non solo per le temperature, ma anche perché appunto come persone solidali ci siamo trovati e trovate di fronte al carcere Lurusso Cutugno, quindi il carcere delle Vallette di Torino, per provare a portare solidarietà al compagno arrestato appunto durante questa operazione avvenuta il 16 giugno, ma anche per portare solidarietà, tutto il nostro sostegno anche a tutte le altre persone che resistono quotidianamente all'interno delle gabbie dello Stato.
0: Allora sì, questo presidio, come dicevamo prima, un po' a microfoni spenti, è abbastanza partecipato e anche da dentro, chiaramente in questo periodo dell'anno purtroppo non solo la condizione di tortura che vivono tutti i giorni gli carcerati, ma anche il caldo allucinante, ma devo dire molta molta solidarietà. C'è stata una comunicazione molto bella dentro e fuori.
1: Esattamente, il presidio è stato estremamente partecipato da fuori fin da subito, fin dalle appunto dalle 4 del pomeriggio quando ci siamo trovati appunto al pratone del carcere. Abbiamo subito ricevuto delle risposte molto molto forti da dentro, con appunto grida di libertà, oltre che appunto tentativi di comunicazione con noi all'esterno. E appunto il presidio si è svolto per circa, andato avanti per circa un paio d'ore, anche un po' più di un paio d'ore, proprio perché le risposte da dentro erano appunto molto molto forti, molto importanti. Hanno provato a comunicare con noi, provando anche a comunicare appunto la situazione attuale all'interno, che ovviamente rimane una merda, da appunto elettricità che manca, oltre che appunto
0: sovraffollamento,
1: situazioni di sovraffollamento importante. Non a caso ricordiamo che il carcere Lurusso Cutugno di Torino è praticamente uno dei carceri più sovraffollati d'Italia, con un tasso di sovraffollamento al 131% secondo appunto un rapporto pubblicato da Antigone. E comunque appunto ci hanno provato a comunicare anche il fatto che ultimamente stanno riuscendo ad avere pochissimo accesso alle chiamate con i propri familiari, con i propri amici, e intanto appunto continuando a dimostrare che oltre alla negazione di altri diritti, anche il diritto all'affettività rimane appunto totalmente negato dall'amministrazione penitenziaria al momento, ma lo sapevamo già.
0: Ma motivo appunto di questo presidio di rompere questo muro che c'è tra dentro e fuori. Si è anche ricordato appunto, come dicevamo prima, attraverso vari interventi, anche la situazione appunto di Bibi, questo nostro compagno, che appunto da martedì 16 giugno è in isolamento, a quanto sembra
1: nella sezione B, nel blocco B in isolamento. A quanto pare il compagno riesce a sentirci, purtroppo non riusciamo a comunicare direttamente con lui, ma quanto detto sicuramente riesce a sentire qualche intervento e qualche canzone, appunto, che abbiamo provato a mandare durante sia un saluto che l'ultimo presidio di cui parlavamo fino adesso, quindi di domenica scorsa.

E quindi appunto dicevamo la risposta da dentro è stata molto forte, ci sono state delle diverse battiture, hanno provato a comunicare il più possibile con noi anche attraverso dei cartelli che purtroppo abbiamo fatto fatica a leggere, ma diciamo che nonostante questo la connessione che c'è stata è stata estremamente forte e quindi cercheremo il più possibile di tornare a portare il nostro sostegno e provare a spezzare anche solo per un momento l'isolamento che appunto viene imposto alle persone recluse in carcere e questa quotidianità asfissiante vissuta all'interno. Numerosi sono stati gli interventi, come dicevi benissimo prima, verso il compagno al momento recluso nel carcere delle Vallette, ma anche in solidarietà a tutte le altre persone recluse all'interno del carcere, ricordando anche ciò che avviene quotidianamente all'interno delle carceri. E abbiamo parlato anche di tutto quello che appunto riguarda purtroppo appunto anche il tasso di suicidi che è sempre più alto all'interno delle carceri. Abbiamo ricordato Abrar Jarrar, una persona giovanissima di 21 anni che è purtroppo mancata solo un mese fa a causa appunto morta di carcere, è mancata nel carcere di Trento, di Spini di Cardiolo.

0: Allora, sicuramente uno strumento di solidarietà è quello di andare sotto le mura del carcere o dei vari carceri, come è appunto avvenuto questa domenica. Ne stavamo appunto parlando con una compagna qui in regia, presidio davanti al carcere qui delle Vallette, Russo e Cotugno, dove appunto è detenuto Bibi dal 16 di giugno.
1: Ricordiamo solamente appunto qualche parola anche del compagno che è venuta fuori durante l'ultimo interrogatorio di garanzia avvenuto venerdì scorso, ovvero ovviamente oltre a valersi della facoltà di non rispondere, il compagno ha anche testimoniato il fatto che all'interno del carcere ci sono appunto atti, diciamo, di autolesionismo continui, diciamo, e soprattutto è stato ha ricordato che il giorno prima, quindi giovedì scorso, è stata portata avanti una battitura dalle 23 fino appunto non sappiamo bene fino a quanto, per quanto è durata, però una battitura in solidarietà, in sostegno di una persona che nella stessa sezione dove si trova il compagno si è cucita la bocca e si sentiva molto molto male. Nessuno è intervenuto, se non appunto le altre persone recluse insieme a lui, a sostenerlo, ad aiutarlo, a dimostrazione del fatto che il carcere è tortura.

0: E allora, come dicevo prima, oltre a far sentire la propria voce fuori da queste infame mura, ci sono chiaramente anche le parole. E allora ricordiamo gli indirizzi dei compagni e delle compagne detenute, perché per non lasciarli soli e sole, anche perché è molto importante spezzare questo muro che ci vogliono imporre. E quindi Nico Aurigemma, Arnaud Vallet Casadevall, Stefano Marri, Andrea Tognolo, Regina Celi, Via della Lungara 29, 00165 Roma. Micol Marino, CC Rebibbia femminile, Via Bartolo Longo 92, 00156 Roma. Francesco Benedetti, CC Lorusso e Cotugno, Via Maria Adelaide Aglietta 35, 10151 Torino. Pietro Rosetti, CC di Forlì, Via della Rocca 4, 47 121 Forlì. Ovviamente questi indirizzi sono attuali, ma anche provvisori, e potranno cambiare nei prossimi giorni. Sicuramente attraverso i microfoni di Radio Blackout seguiremo questa vicenda. Ma al momento a loro sicuramente va tutta la nostra solidarietà, con rabbia e amore per l'anarchia.
1: E come si diceva fin dall'inizio, appunto, non è mancata e non mancherà soprattutto la solidarietà nei confronti dei compagni arrestati e attualmente reclusi, appunto, nelle diverse carceri, in diverse carceri d'Italia. E non è mancata solidarietà neanche da altre città europee. Ci sono arrivate immagini di striscioni da Berlino, dalla città di Marsiglia poco fa, tra l'altro, in solidarietà, appunto, e sostegno ai compagni attualmente reclusi. Ci sono stati diversi presidi, oltre a quello di cui parlavamo finora, quindi a Torino, nella nostra città, in realtà anche di fronte alle altre carceri in cui sono attualmente reclusi i compagni, sono avvenuti diversi presidi la scorsa settimana, di fronte al carcere di Regina Celi, di Rebibbia e anche a quello di Forlì. E quindi, ecco, a dimostrazione del fatto che, appunto, continueremo a portare solidarietà sia ai compagni sia a tutte le altre persone che si trovano a resistere e che portano avanti, appunto, rivolte e proteste all'interno delle carceri. E ci arriva proprio adesso un messaggino al 346-667-3263 con la chiamata per un altro presidio di fronte al carcere, questa volta della Dozza a Bologna. Vi leggiamo velocemente, appunto, la chiamata, che rimane comunque, appunto, una chiamata in solidarietà anche a Mick, Ste, Nico, Arnau, Tony, Bibi, Pietro, Giulia e Luna, con Alfredo, con Bacche, Luigi e tutti i prigionieri e prigioniere. Leggiamo, appunto, la chiamata che ci è arrivata. Con il caldo che arriva e il perenne sovraffollamento, le celle diventano posti ancora più insostenibili e il DAP, come se non bastasse, vorrebbe togliere anche i frighi. Per le strade si inasprisce la guerra a vecchi e nuovi nemici dello Stato, repressi a suon di DDL, sicurezza e pacchetti immigrazione, volti a costruire il nemico interno, dissimulando la minaccia di una guerra esterna che torna ad essere l'unica prospettiva concreta per questo mortifero sistema di sfruttamento. Ribadiamo la nostra solidarietà a tutte le persone recluse per rompere l'isolamento detentivo ora come nel 2020, l'anno in cui, appunto, persero la vita 14 persone a seguito delle rivolte all'interno del carcere della Dozza. Perché in cella non si muoia, ma neanche ci si viva. Sabato 4 luglio, ore 16, strada sterrata, via del Gomito. Fuoco alle galere.

19:38, continuiamo a leggere le varie iniziative che stanno avvenendo e che avverranno in solidarietà ai compagni e alle compagne arrestate la scorsa settimana. Allora andiamo a Genova con un carretto solidale nella serata di venerdì 19 giugno, un carretto attraversato i vicoli del centro storico di Genova per portare solidarietà ai compagni e alle compagne arrestate, indagati e perquisiti nell'operazione messa in atto dalla Procura di Roma appunto ad inizio settimana scorsa. Un po' di musica, interventi, cori, striscioni tra i carruggi intasati della caotica movida, scusate, del fine settimana. Questo momento è stata anche occasione per scambiare qualche parola con ragazzi e ragazze che si fermavano incuriositi a leggere appunto i volantini e allo stesso momento per ribadire tutto il nostro odio, spesso tra questi giovani decisamente condiviso, per le guardie e per le galere.

0: questi giorni sono usciti anche diversi comunicati, andiamo a leggere quello uscito dalla Cassa di Solidarietà La Lima, che esprime esprime la nostra incondizionata vicinanza agli anarchici e le anarchiche arrestate il 16 giugno. 5 persone in carcere con l'accusa del reato associativo con aggravante di terrorismo, 2 domiciliari, 2 compagni arrestati in seguito alla perquisizioni accusate di terrorismo della parola, appunto reato introdotto dall'ultimo decreto sicurezza. Decine di perquisizioni in tutta Italia e lo sgombero di uno spazio occupato da 25 anni non devono passare sotto silenzio.
1: Il fatto che arresti e repressione in questi anni non sembrano avere battute d'arresto non ci può far considerare questa come la solita operazione contro gli anarchici, né come l'ennesimo inevitabile sgombero di uno spazio occupato. C'è chi si è direttamente visto strappare la libertà, c'è chi ha visto la polizia invadere i propri spazi, portare via i propri affetti e buttarli fuori di casa. Ma ci sono anche tutti e tutte coloro che, seppure non sono direttamente coinvolti e coinvolte il 16 giugno, in un modo o nell'altro ne subiranno le conseguenze. Ci riferiamo a chiunque sia sceso e scesa in strada a fianco di Alfredo Cospito, chiunque abbia animato la solidarietà alla resistenza palestinese e contro le guerre imperialiste, a chiunque ribolle di rabbia per i compagni e le compagne richiuse nelle carceri.
2: Oscure non sono quelle che scelgono di dimorare nell'inferno dell'abisso, ma quelle che scelgono di liberare.
0: Ma in fondo anche a coloro per cui l'esperienza della resistenza partigiana rappresenta una pagina importante della storia di questo paese. E sappiamo che queste sono solo alcune delle circostanze nelle quali chiunque si potrebbe essere trovato fisicamente a fianco o moralmente vicino alle persone arrestate. Ogni compagno e compagna nelle mani dello Stato, ogni spazio perso, lascia oggi un vuoto sempre più difficile da colmare. Ogni occasione che lo Stato ha di applicare e sperimentare i nuovi codici repressivi rappresenta la chiusura dell'ennesimo margine di libertà senza il quale opporsi allo stato di cose presenti sarà più duro. Non sappiamo se alla fine di questa operazione repressiva i giudici dichiareranno appunto colpevoli o innocenti gli indagati e le indagate.
1: Certo è che se ci dovessimo basare sugli ultimi 20 anni di inchieste contro gli anarchici e le anarchiche o sovversive e sovversive in generale, di colpevoli le procedure ne hanno trovati veramente pochi. In compenso, grazie alle misure preventive, le galere hanno costretto tra le proprie mura per decenni centinaia di combattenti. Tutto ciò non toglie che consideriamo giusto e legittimo ciò di cui sono accusati e accusate, ovvero ritrovarsi fianco a fianco per lottare contro questo sistema e l'aver interrotto per qualche ora il traffico della linea ad alta velocità per ricordare quanto le Olimpiadi invernali di Cortina rappresentino uno scempio e il trasporto su ferro un'infrastruttura utile alla logistica di guerra.
0: Anche queste sono scelte a disposizione di chi ha a cuore la trasformazione sociale. Crediamo sia molto importante supportare le anarchiche e gli anarchici colpiti. Crediamo sia importante rompere l'isolamento, l'indifferenza e la paura che la repressione vorrebbe indurre. L'epidemia nello sperma che spruzzate
1: per creare individui migliori di... Per la libertà, per la solidarietà, per il ribaltamento di questo sistema. Invitiamo tutti e tutte a supportare economicamente, politicamente e moralmente le arrestate e gli arrestati ed esprimere vicinanza a chi è stato colpito da questa operazione. Libertà per Bibi, Nico, Arnau, Mikol, Stefano, Toni, Luna, Giulia e Pietro. Ricordiamo quindi appunto di provare a scrivere, sappiamo che il compagno che è attualmente recluso nel carcere delle Vallette di Torino sta ricevendo diversi telegrammi da appunto amici, familiari e persone solidali. Non abbiamo tante notizie rispetto alla ricezione rispetto agli altri compagni, non sappiamo se viene stata applicata una forma di censura nella ricezione di telegrammi, lettere per gli altri compagni attualmente reclusi appunto nel carcere di Regina Coeli, di Rebibbia e Pietro invece da Forlì è stato spostato recentemente appunto a Terni, nel carcere di Terni in alta sicurezza, e sappiamo bene che anche gli altri compagni in realtà verranno spostati, verranno trasferiti in altre carceri proprio perché appunto dovranno trovarsi a essere reclusi nel regime di alta sicurezza, e quindi teniamoci aggiornate rispetto appunto a questi trasferimenti, e cerchiamo di sostenere il più possibile, sia appunto mandando telegrammi, lettere ai compagni, e sia continuando le lotte, proprio perché sappiamo che la solidarietà si manifesta a maggior ragione nel momento in cui vengono portate avanti, vengono continuate le lotte.
0: Dentro e fuori.
1: Dentro e fuori.

Solidarietà che arriva anche da Marsiglia, un piccolo gesto di solidarietà con i 9 compagni anarchici arrestati il 16 giugno scorso nell'ennesima operazione repressiva del sempre più fascio Stato italiano. Un pensiero pieno di amore e rabbia ai compas in carcere, ai domiciliari, ai compas sgomberati del ben ci venga nello stesso giorno. Libertà per tutti e tutte. Allora, da Marsiglia ci mandano questo invito del 28 giugno alle ore 14 nel quartiere sud di Beaumet, dove appunto si trova l'infame carcere, uno degli infami carceri cittadini. E allora, 19:46, un po' di musica, ci sciogliamo un attimo la voce. E poi continuiamo con un po' di iniziative e un po' di action. Vai così!

0: 19:51, siamo più o meno al rush finale, ma andremo tranquillamente avanti. Quel massone di kebab non ci fa paura. Ma volevamo ancora leggere un'iniziativa che avverrà nei prossimi giorni.
1: Sì, volevamo invitare tutti e tutte a portare solidarietà anche a chi si trova purtroppo recluso, non solo nelle gabbie appunto detentive, diciamo di detenzione penale dello Stato, ma anche a quelli che si, a tutte le persone che si trovano recluse all'interno dei CPR, quindi di centri di detenzione amministrativa. E proprio per questo motivo volevamo ricordare un presidio che avverrà la prossima domenica 28 giugno alle ore 17 al CPR di Via Corelli a Milano. Vi leggiamo velocemente anche appunto la chiamata. Torniamo ancora una volta sotto le mura del CPR di Via Corelli a Milano per portare solidarietà alle persone recluse. L'estate è una delle stagioni peggiori dentro i lager. Il caldo inasprisce le condizioni già drammatiche. Il sovraffollamento, la pessima qualità del cibo, la fatica e la sofferenza si fanno ancora più soffocanti. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo questo 12 giugno e le deportazioni all'ordine del giorno, la violenza dello Stato e della fortezza Europa si fa sempre più sfacciata. In questo periodo, oltre al caldo estivo, anche gli animi ribollono e le rivolte si fanno più acute e dirompenti. Per questo è ancora più impellente alzare l'asticella della solidarietà. Ci vediamo sotto le mura del CPR di Via Corelli a Milano domenica 28 giugno ore 17. Ritrovo al parcheggio di Via Cavriana di fronte al centro sportivo. Freedom, Horria, Libertà.

0: prima di salutarvi rinnoviamo, lo so che l'abbiamo fatto diverse volte, ma se non lo facciamo durante ACAB, quando dovremo farlo, rinnoviamo l'invito. Esatto, a scrivere appunto ai compagni e alle compagne arrestate il 16 giugno, a cercare di partecipare il più possibile ai presidi sotto le carceri in una stagione nella quale appunto la quotidianità all'interno delle mura del carcere diventa ancora più insopportabile, e quindi provare a portare sostegno e provare a rompere anche solo per un momento l'isolamento delle persone recluse durante appunto la stagione estiva che si fa ancora più appunto, che sarà ancora più asfissiante, durante la quale tra l'altro sappiamo bene negli anni appunto l'esperienza insegna che dentro vengono portate avanti numerose rivolte, numerose forme di protesta, quindi ecco, è importante esserci, è importante essere fuori, provare a portare con le proprie pratiche e in qualsiasi modo possibile solidarietà e sostegno alle persone che lottano tutti i giorni dentro le gabbie.
1: Ma sicuramente i microfoni di Radio Blackout continueranno a fare da megafono anche per e soprattutto per chi è recluso. E allora, questi ultimi minuti andiamo con ancora un po' di musica, mi raccomando, anche per chi ci sente anche da dentro, state vicino anche a Bibi, se qualcuno è nel braccio B, forza ragazzi, noi siamo sempre con voi, dai, è forte,
0: forza. Forza a tutti, forza a tutte, e ricordiamo anche per chi volesse di provare a mandare, anche volendo, delle dediche che verranno appunto mandate in onda durante la trasmissione di dediche, messaggi per detenuti e detenute del carcere delle Vallette e non solo, che è la trasmissione Aria che va in onda ogni venerdì dalle 16 alle 17.30. Quindi per chi volesse, sia il numero della radio, ma appunto abbiamo anche il numero di Aria che ora al momento non abbiamo qui con noi. Ma
1: attenzione, attenzione, ma allora mettiamo un po' di musica.

0: Eccoci forse qua. Abbiamo recuperato il
1: eccoci
0: numero.
1: Eccoci qua, non era così difficile. Appunto, vi lasciamo anche il numero di Aria: 353-363-5571. Quindi provate, cioè mandate dediche, messaggi, canzoni che appunto verranno mandate in onda il venerdì dalle 16 alle 17.30. Sperando appunto, e sicuramente sappiamo anche che qualcuno da dentro ci ascolta, quindi è importante farlo.
0: Dai, raga!

immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino. Repressione!

Allora, 20:01, qui ci arriva una notizia direttamente in regia che forse il nostro direttore kebab non ci sarà, adesso vedremo un attimo, ma in ogni caso volevamo salutarvi, Acab tornerà prossimamente, non vi diremo ovviamente quando, ma volevamo lasciarvi con uno dei gruppi, anche perché qui mi avete lasciato in solitaria, mo so cazzi vostri, con uno dei miei gruppi punk hardcore preferiti, nonché vincitori dell'ultima Marchion League epica, sostenuta proprio qui dai microfoni di Radio Blackout, nonché da Acab. E allora sentiamoci quest'ultimo brano, non ha bisogno chiaramente di presentazioni. Bye bye. Arriverà, occhio, perché qua sta arrivando da molto molto lontano. Un po' di suspense, grande finale di Acab, così si fa, ragazzi. E allora, ciao, un abbraccio. Bye bye.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
1: Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Radio Blackout 105.250 FM non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.it.

0: che fai? Prepari i bagagli. Vai al mare.
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse.
3: Festival itinerante di radio autogestite.
4: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
4: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
4: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

0: Pictures and I'm lonely, but yeah, all I want is time.
1: Welcome.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Coco Profago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago! Dai ragazzi!